0: Dolce Alice Live. Era tanto tempo che non l'ascoltavamo, questo artista meraviglioso. Beh, insomma, una tromba fantastica, con un sound meraviglioso che a noi piace tantissimo, cari amici e care amiche. Allora, tra non molto avremo la nostra ospite. Brian, hai provato a chiamare la ragazza?
1: Perché di donna si tratta?
0: Sì. Benissimo, perfetto, bene. Allora, con calma poi faremo il collegamento, parleremo, chiacchiereremo, faremo delle cose belle come al solito. Allora, detto questo, sempre e naturalmente solo musica, quella giusta, quella di Dolce Alice Live.

0: hanno voglia di dare emozioni, mi sono incantato, mi sono bloccato, che hanno voglia di dare emozioni per se stessi ma anche alle persone che hanno davanti. Allora noi andiamo alla ricerca di autori, cantautori, attori, attrici, scrittori, di tutto e di più, comici, perché a noi piace, insomma, all'interno di Dolce Alice Live far conoscere tante persone, visto e considerato poi che Dolce Alice Live è, come dice un mio amico, tanta roba, nel senso che, insomma, le emittenti sono quasi 300 e di conseguenza abbiamo un vasto territorio di ascolto in Italia e non soltanto, ma anche all'estero. Allora, ho chiacchierato così tanto perché Brian mi diceva ci sono dei problemi di collegamento, ora il collegamento è ripristinato. Brian, giusto? Posso andare? Vado?
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Gasparetti, ci sei? Tu per prima, Tiziano?
2: Ci sono.
0: Ho avuto per un attimo, oddio, allora
2: hai avuto paura.
0: L'ho persa. Senza di lei io non sono nessuno. L'ultima volta che ho detto questo sono rimasto sposato.
2: Pensavo Nettuno, guarda.
0: Sono rimasto sposato in galera per 25 anni. Allora, detto questo, l'ospite
2: no,
0: di
2: guarda, con me non c'è pericolo,
0: Sì, sì. Attention please, vi ricordo.
2: Ti assicuro, guarda.
0: Vi ricordo Nuvenia Pocket. Allora, detto questo, la nostra ospite di stasera, perché è una ragazza di buone, belle speranze. Io non capisco perché tu abbia messo Camilla, ci sei? Perché detto così.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori. No, grazie di avermi ospitato.
0: Detto così, Camilla, voi non è scritto normale con la C, no? È scritto in maniera. Perché hai usato la K, la H prima di Amilla? C'è un motivo,
2: ma
0: perché.
2: Ma che te frega!
0: Ma così, ma.
3: In realtà è una domanda che mi fanno tutti, quindi in realtà ci sta come domanda, è una questione molto pratica. Cercando Camilla con la C normale avevo 1000 risultati su Google, se invece cerco KH ne ho un po' di meno e quindi ho più probabilità che mi trovi.
0: Mettevi la V, Vamilla, può darsi che magari.
3: Possibile, magari in un futuro cambierò le iniziali ancora.
0: Allora, Camilla con la KH. Allora, no, dove ti abbiamo disturbato? Cioè, nel senso, dove ti trovi? Dove sei locata? Dove sei locata? Sì, lo dico sempre.
3: Nella mia cameretta. Dove
0: lo sapevo, tutti quanti ci cadono. Locata nel senso della località da dove noi ti abbiamo disturbato.
3: Ubicata, giusto. Sono ubicata nella cameretta e la cameretta è ubicata a Torino.
0: Ah, no, Torino no.
3: A Torino, hai visto? Tutti i creativi sono a Torino.
0: Guarda, è caduto.
3: Ma
0: di,
3: non ci credo.
0: È caduto di tutto in regia. Cioè, andiamo avanti? Vogliamo parlare dei gianduiotti quando sono nati? Ma no, ma anche no.
3: Ciottoloni, gianduiotti.
0: Bene. Camilla, ci vuoi raccontare un po' di te prima di andare ad ascoltare il brano? Perché giù il brano che poi io.
3: Però in piemontese, eh?
0: Sì, sì. Non è possibile. Allora, io di brani poi ti devo parlare un attimo, ne ho due, uno in italiano e uno in inglese, poi deciderai tu quale mandare in onda. Però nel frattempo ci parli un po' di te e puoi dirci di tutto, quanto siamo cretini e lei e altre cose, però insomma nel frattempo fatti conoscere a tutti quelli che in questo momento stanno ascoltando Dolce Alice Live.
3: Ok, certo. Allora, io sono una cantautrice di Torino, appunto, ho 22 anni, mi definisco di un genere che chiamerei indie soul perché il mio background musicale con cui sono cresciuta è della black e come artisti di riferimento Alicia Keys, Bill Withers, Aretha Franklin, però anche cantautori italiani come Battisti. Infatti le mie canzoni sono in italiano, in questo periodo sto scrivendo in italiano, anche se sono partita dall'inglese, solo che poi l'inglese mi stava un po' stretto e sono tornata alla mia cara amata lingua che mi permette di esprimermi meglio e prendermi le responsabilità di ciò che dico nelle canzoni.
0: Beh, pensavo tu scrivessi in torinese, detto. No, la partenza è stata
3: però, quella. Però ho scritto un inedito che si chiama Barbera, quindi è molto da piemontese scrivere un inedito che si chiama Barbera, quindi.
0: In effetti. Tiziana, hai qualche curiosità?

0: nel frattempo, prima di andare.
1: Allora, io vorrei chiederle dopo, io perché io sono molto molto curiosa, però prima ascoltiamo la canzone, la chanson.
0: Vogliamo ascoltare prima la chanson, Camilla? Vogliamo...
1: Dai, va bene. Sì, così poi le faccio il terzo grado, tutto d'un botto, almeno non si spaventa e non va via prima.
0: 40 minuti sotto torchio. Allora Brian, mandiamo lontani, va bene Camilla? Mandiamo sì. Lontani, cioè, il brano si chiama Lontani, Brian, ma anche tu no, per favore. Sono

0: cantare.
1: Visto, riesco a farla anch'io queste cose. Chi sta scherzando? Mi dovete
2: togliere. Sembra che ti stai dando pluttorio.
1: Sì, allora, allora, voi cantautori mi dovete dare una spiegazione di una cosa. Perché fate i brani di 2 minuti e 30? Cioè, sempre per problemi che ne so, di ascolto, perché qualcuno ha detto: no, ora ascoltano di meno, sono meno attenti. Il brano, se è più corto, riescono a sentirlo tutto. No, anche no.
2: Non è da sottovalutare la capacità di attenzione del pubblico di oggigiorno, secondo me è molto meno rispetto a quella che si aveva un tempo. Un tempo, cioè, tutte le canzoni dei cantautori almeno 4 minuti, no?
1: Eh beh, e guarda, guarda caso,
2: anche 6 o 7
1: è vero, e guarda caso, però dopo 40-50 anni le ricordi sempre, le canti sempre. È quello il problema, dicevo, no? Ora non dico che gli altri che oggigiorno non sanno più scrivere, però vediamo se, che ne so, una Camilla o un Mahmood tra 40 anni la cantano sempre, non lo so, questo non lo posso sapere. Comunque, a prescindere da questo, Tiziana Gasparaus, ora ti abbiamo fatto ascoltare il brano che era Lontani, poi ho sentito la seconda voce, chi è? Il fidanzato?
2: Federico Castello, che in arte si chiama Fellow, è un ragazzo che ha partecipato ad X Factor qualche anno fa e quest'anno ha partecipato ad Area Sanremo o a Sanremo Giovani, e sostanzialmente è un mio compagno delle medie. Io ho scritto il testo per entrambi e poi abbiamo deciso di cantare insieme questa canzone perché ci piaceva anche il fatto che si riuscisse a cantare, registrare, a pubblicare un brano anche se si era distanti, perché dal testo si immagino si capisca che è stata prodotta e scritta durante il periodo del Covid questa canzone, e abbiamo fatto tutto da noi, è stata proprio artigianale come canzone, ecco.
1: Bene, c'era gente che faceva pizze e torte, loro scrivevano brani e li incidevano. Ma è bello che sia così, è una bellissima cosa. Un mondo vario. Allora, Tiziana Gasparetti, dall'alto della tua esperienza vocale, Camilla,
2: cioè, adesso non ci facciamo aspettative troppo alte. No, allora io mi presento io, così almeno parlo io, almeno dico quello che voglio io.
1: Esatto.
2: Non so se sei capito.
1: Sì.
2: Ecco. No, allora io lavoro di voce, io sono un insegnante di canto, vocal coach è troppo altolocato, cioè mi ritengo invece una appassionata di voce. Io amo ascoltare le voci, proprio io starei ore e ore solo ad ascoltare voci
1: al di fuori della mia,
2: veramente ti faccio
1: al di fuori della mia,
2: no, la tua proprio mi sta sulle palle, Max, ecco, proprio così che me lo te lo dico, stai zitto, poi non vi sovrapponete con le voci, sì. Fammi parlare. Senti, anche l'app mi dice che entro 7 giorni mi viene il ciclo, quindi, cioè, ecco, sta bravo.
1: Va bene, sto zitto.
2: Dicevo, Camilla, con la K e la H, come Samantha. Allora, no, Camilla, a parte gli scherzi, veramente, allora, ti faccio i complimenti perché adoro la tua voce, bellissima. Ha un suono, a parte anche la tua voce parlata, devo dire che mi piace molto. Ovviamente non c'è nessuna, cioè non c'è sessualità, è proprio un piacere puramente edonistico, e quindi ti faccio i miei complimenti.
3: Grazie mille.
2: Ma anche a livello cantato, veramente a volte anche quando sali hai veramente dei suoni stupendi, bella, guarda, anche la canzone comunque anche di per sé come contenuto, caspita, mi piace, cioè, ecco, mi piacerebbe ascoltarla alla radio, quindi
1: infatti,
2: ti faccio i miei complimenti. Allora, detto questo, no, passiamo invece alle domande più noiose. Allora, tu ti posso chiedere quanti anni hai?
3: Certo, 22 anni.
2: Ho una bimba praticamente, ecco, sì. Allora, pensa che quando tu sei nata, Max praticamente metteva il primo
1: sì.
2: Come si chiama? Il primo clistere.
1: Sì. Avevo già i problemi di prostata quando tu
2: esattamente. Quindi guarda,
1: per dire,
2: un anno indimenticato.
1: Sì,
2: quello.
1: Sì, sì. E... per dire il mio vintage. No,
2: a parte gli scherzi, allora tu, ecco, da piccolina cantavi, fin da piccolina hai scoperto da poco questa passione. Raccontami un po' della tua voce.
3: Ok. Ma ho sempre cantato, mi piaceva cantare in macchina con mia mamma e poi da lì in realtà sono riuscita ad entrare nella sezione musicale delle medie della mia zona, e quindi da lì ho iniziato a studiare pianoforte e poi dopo poco in realtà ho deciso di studiare anche canto, perché cioè, volevo metterci delle parole, volevo cantare su quegli accordi. E quindi poi da lì ho continuato e ho scritto il mio primo brano più o meno all'età dei 15-16 anni, che è quello in inglese di All World. E poi poco dopo, vabbè, nel periodo del Covid ho pubblicato Lontani, e ora da quando ho pubblicato Lontani ho deciso un attimo di crescere a livello di scrittura, a livello anche di riflettere un po' in maniera un po' più matura riguardo la mia carriera artistica, vedere come muovermi, trovare più una mia direzione, e presto sentirete.
2: Ma anche perché un artista, nel senso, non può essere perennemente produttivo, ha bisogno anche di vivere per potersi raccontare, no? Perché altrimenti, se sei troppo preso dalla scrittura, non vivi. Quindi è giusto anche, insomma, avere momenti di.
3: Sì, l'artista ha bisogno di tempi morti.
1: È vero.
2: Sì, perché poi è da quelli che nascono, ma anche di tempi morti, ma di esperienze, credo, no?
3: Certo.
1: Allora,
2: mi fai finire. Veramente in questa puntata sei una suocera, Max.
1: Vabbè.
2: Ma non ce l'hai un tombino aperto,
1: no,
2: fuori dalla porta?
1: No.
2: Camminarci sopra, no.
1: C'ho il water. Se vuoi.
2: No, vabbè, dai. Va bene anche quello, ma il problema è che non so se ci passi.
1: Sì, lo sapevo. Io me ne cerco.
2: Quindi, Camilla, ecco, hai studiato canto, no? Quindi, ma non hai più smesso, immagino. Continui a studiare.
3: Sì, cioè, nel senso, ora è da un po', forse è 2 anni che non prendo più lezioni di canto, ma dovrei. Sì, no, esatto. Anche se comunque continuo da sola a esercitarmi con gli esercizi che ho imparato, eccetera. Ma avevo smesso anche nel periodo in cui sono dovuta andare a vivere in Giappone per un anno, quindi in quella.
2: Dai!
3: Non ho fatto lezioni di canto, ahimè.
2: E... siamo nell'era delle telecomunicazioni, voglio dire, ormai anche, voglio dire, come siamo, insomma,
3: il fuso orario rendeva un po' difficile il tutto.
2: Ma volere potere, guarda.
3: Beh, sì,
2: volere potere. Ecco, quindi io, guarda, da insegnante di canto appassionata di voce, ti posso dire questo. La voce cresce con te e cambia con te, quindi è come un essere che vive dentro di te e che amplifica tutte le tue emozioni, e anzi, se usata con consapevolezza, aiuta anche a veicolarle nel modo giusto, quindi ad esprimere esattamente ciò che è il messaggio che tu vuoi mandare all'interno del brano. Quindi io il consiglio che do comunque a tutti gli artisti è: continuate a studiare, perché la voce è come la tavolozza del pittore pieno di colori. Più la mescoli, più metti insieme diverse sfumature, ottieni nuovi colori, quindi nuove sfaccettature della tua voce che possono portarti verso altri mondi totalmente nuovi di te stessa e ovviamente anche della tua arte. Quindi il mio consiglio è: continua a studiare, perché d'artista è un dovere prima di tutto verso te stessa.
3: Certo.
2: Ho finito il pippone.
1: Bene, finito. Ben, finisce qua Medicina 33. Ora diamo linea al telegiornale. Vabbè. Allora,
2: abbiamo il servizio sulle supposte.
1: Sì, sì. Come usare le supposte effervescenti. Allora, Camilla, ti do un minuto per i saluti.
3: Va bene. Niente, saluto tutto il pubblico.
1: Mm-hmm.
3: Ringrazio ancora voi per questo momento divertente e spensierato e di avermi anche dato lo spazio per potermi raccontare.
1: Bene.
3: E saluto tutti e spero che mi possiate seguire sui social. Io mi chiamo Camilla col KH, mi potete ascoltare anche su Spotify e rimanete in attesa perché presto nuova musica arriverà.
1: Oh, finalmente. Io ti ringrazio. Ottimo. Ti ringraziamo, ti baciamo, ti abbracciamo. Alla prossima, Camilla col H. Va bene, come Samantha con la H, stessa cosa. KH,
2: guarda, K-H. Che dislessico.
1: Ciao Camilla. Ciao.
2: Ciao.

0: Beh, insomma, due super successi grandissimi, meravigliosi. George Michael e gli ABBA, Dancing Queen. So che fece un musical tanti anni fa, Tiziana Gasparetti, proprio sugli ABBA.
1: Sì.
0: Mamma mia, eri tu, eri tu che facevi la voce portante, vero? Mi ricordo bene questa cosa.
1: No, magari quando ci avrei messo la mano sul fuoco. Diciamo che gli ABBA mi sono sempre piaciuti, li ho cantati tanti anni quando lavoravo in Svizzera, figurati.
0: Allora abbiamo avuto la nostra ospite, no? Camilla Colacca, che poi mi dicevi fuori onda che è una ragazza, a parte è molto piacevole parlare con lei, ma anche di una voce che non passerà inosservata nel grande circo della musica italiana, che ora poi cantano tutti, Tiziana, hai visto? Cantano tutti, si divertono a scrivere tutti quanti, a cantare.
1: Si divertono così.
0: Però, sì, però quella è una voce che sicuramente ritroveremo nel panorama musicale italiano tra qualche anno, giustamente. Allora, Dolce Licelaio continua in maniera come? Hai qualcosa da dire oppure ce l'andiamo in musica? Perché Brian.
1: Ma io ce l'ho.
0: Brian dorme.
1: Brian.
0: Tonarelli mangia, io non so più quel che fare. C'è, addirittura c'è anche l'Orbi stasera. Vai, oggi.
1: Allora, sempre in tema di, come dire, educazione stradale.
0: Educazione?
1: Educazione stradale.
0: Ah, sì, ok. Vai.
1: Ecco. Ecco, diventa teppista a 90 anni rigando le auto.
0: Sì, va bene. Cos'era l'altra settimana? Cos'era quella dell'altra settimana?
1: Aspetta. Lui è stato però ribattezzato Nonno Danni.
0: Nonno Danni, vabbè, è chiaro. Ma l'altra settimana ce n'era un altro che ha una sua veneranda età, uscito fuori con un qualcosa di stranissimo. Che faceva, non mi ricordo.
1: Chi era? Perché guarda, qui di robe strane ne vengono fuori tantissime.
0: Sì, ma la notiziola che ogni tanto
1: andare a individuare quale, ecco.
0: No,
1: ma quello dell'ape.
0: Sì, ecco quello. Ecco, non mi ricordavo veramente quella notizia lì. Allora, sono diventato così pure io, vero? Mi ricordo più quello che devo dire da un giorno all'altro, da un minuto all'altro.
1: Ecco, è l'anzianità. Nell'anzianità. Si chiama demenza senile,
0: capito?
2: A Radio Tivulio Web, la scelta vincente.
0: Allora, con una sciarpa che assomiglia più. Ma che hai? Ma voglio dire. Ma come mai sei così? Te hai una sciarpa veramente obbrobiosa, non so perché, è brutta. Te l'ha regalata la Vesburger?
1: Ma bello te, guarda. No, me la sono regalata da sola, ti è.
0: Allora hai gusti bruttissimi, guarda. Attenzione. Sta per arrivare Nuvegna Pocket. Questa è Dolce. Questa che mi è venuta così, guarda, mi è venuta. Lasciala andare, dici.
1: Ma sei simpatico, ragazzi, con calcio.

0: Papà di Dolce Licele. Brian, scusami se ti disturbo, ma siamo. Figliolo! Siamo in diretta. Cos'è che stai guardando? O ascoltando? Ma rendi partecipe anche il sottoscritto insieme a quella donna meravigliosa. Che stai guardando? Butta sull'audio, per favore.
1: Voce strana che hai, mi scrive Mirella, dice stai poco bene.
0: No, ma va bene, va bene.
2: Cos'è?
1: È arrivato uno tsunami.
0: Che ma cosa?
1: Ho avuto diarrea, mal di stomaco.
2: Ma che povero.
1: Tosse.
0: Ah, Red Rolly. Fatto da Crozza, meraviglioso.
2: Anche.
1: La prostata mi è collasciata sul ginocchio.
0: No, mamma mia.
1: Ma è tutto sotto controllo, perché c'ho dei medici bravi.
2: Che bello, curarla però, perché
1: sto mangiando la buccia dei cachi.
0: No, vabbè. Noi a lavorare, lui, Tiziana, ad ascoltarci, a guardarci Red Ronnie fatto da Crozza, che a parte che è meraviglioso, è fantastico, è meraviglioso. Allora, la grande musica, dicevo, di Dolce Alice, che... Cioè, tu che stai in silenzio e non commenti, guarda che io mi sto preoccupando, veramente, guarda. Cos'è che hai?
3: Lo so che ti preoccupi quando sto zitta, cioè è più quello, ti preoccupi quando sto zitta, non quando parlo.
0: Sì, infatti.
3: Quando non parlo c'è questo mood di terrore, ecco.
0: Sì,
3: questo alito di terrore che ti avvolge.
0: Soprattutto alito di terrore.
2: Cioè, tu.
0: Ah, non vabbè, vabbè, che è questa cosa?
2: Fonetica, vabbè, ci
1: no, perché lei di Torino dice sì. Questo è tutto.
2: Ma lasci stare vabbè. Adesso come parliamo.
0: No, vabbè, no,
2: è bellissimo, vabbè. Gli ha detto anche lui.
3: Questo è tutto.
0: Ma smetta, Brian, per favore, Crozza De Luca. No, dai. Bello, è forte però, veramente. Mi piace moltissimo. Piace moltissimo l'amico Crozza. Allora, la musica continua in Dolce Alice. Abbiamo altri ospiti? No, nessuno, no? No, l'altra settimana abbiamo avuto due donne, oggi niente. Io accetto tutte queste cose. 348-349-1141 è il WhatsApp di Dolce Alice Live. Sta suonando? Vediamo poi chi è, vai.

0: a Dolce Alice Live. Stavo per dire un altro nome di un'altra trasmissione che andrà in produzione nella primavera 2024, dove sarà anche la Gasparetti protagonista, e parleremo di altre cose, insomma. Però la cosa che mi è venuta così, allora, visto e considerato che il ciuccio, guarda, l'immagine, questo momento della Gasparetti, che voi non potete vedere ma è soltanto ascoltare, io però la vedo, con il suo gatto domestico in braccio, meraviglioso.
1: Gatta,
0: perché gatta ci cova, gatta ci cova. Pensate che ho un'immagine, ho il monitor con la Gasparetti, con il gatto, vabbè. L'immagine a fianco è Marco Tonarelli che continua a mangiare, sotto Brian Bellet che guarda tutto quello che ma non lo so, tutto quello che non è inerente a Dolce Alice Live. Vabbè, è che sia così. Allora la musica, allora il WhatsApp è arrivato, cara Tiziana, e mi dicono che stanno facendo i saluti a te e non a me, tutti quanti. Sì, un sacco di saluti per la Gasparetti, che poi uno dice l'abbiamo vista anche nei social, ma quante gnocca quella donna. E questo è un WhatsApp.
1: Sì. Lo ero magari ora, insomma.
0: Vabbè, dai, hai i tuoi 52 anni, credo che sia, insomma, sei ancora bellissimo. Va bene, guarda i vecchi come il sottoscritto.
1: Come, non mi hai detto più come va l'andropausa.
0: Va abbastanza bene. Allora, abbastanza bene. Allora, detto questo, la bella musica c'è perché ho guardato il piatto numero 3 nel monitor e Brian ha tirato fuori un brano. Senti, mamma mia. Ma come mai la musica dà queste emozioni? Poi questi brani.

0: Yeah. E Tiziana Gasparetti sa benissimo di chi è questa voce, perché la voce, come fai a non riconoscere una voce internazionale, mondiale, globale, e più che più ne ha più ne metta, Michael Jackson,
1: esattamente,
0: con un brano dei
1: Jackson 5.
0: Senti che voce aveva a 10 anni questo ragazzo.
1: Mamma mia.
0: Ha fatto la storia della musica internazionale, della Plaza de Toros. Ma quella è un'altra cosa. Sai perché c'è nome? Sai perché mi è venuto in mente Plaza de Toros? Perché qualche giorno fa mi sono rivisto su Disney Plus, che non si può dire, pubblicità.
1: Cosa?
0: Coco della Disney Pixar, mamma mia,
1: bello.
0: Che cartone arrivato, meraviglioso.
1: Sai invece cosa ho visto su quella piattaforma?
0: Sì.
1: Un documentario molto bello su Raffaella Carrà.
0: Ah sì, lo so, ho visto anche il documentario su Michael Jackson. Mamma mia. Allora, su quelle piattaforme digitali che non mi ricordo quali, devo essere sincero.
1: Non l'ho visto.
0: Sì, sulla vita di Michael Jackson. È entrato in un negozio, in un centro commerciale, è entrato e ha comprato per 2,5 milioni di dollari cose che, vabbè.
1: Ma tu dici documentario di Bashir?
0: Non lo so se è Bashir o se la Bahal, però era quello. È stato bellissimo.
1: Ho capito.
0: Stato bellissimo, proprio che era così. Bello quello. Quant'è il conto? Mandalo, vabbè, fantastico, meraviglioso. Poi cose strane, come era lui, no? Quei vasi dorati, quelle. Addirittura ha comprato un'altalena in oro con dei giochi di mamma mia, vabbè. Allora, perché lui era così, si poteva permettere certe cose, perché lui è lui. Era lui. Mentre Tiziana Gasparetti dentro il supermercato deve andare a vedere i prezzi corti, perché non è che si possa.
1: No, devo andare a vedere gli assorbenti.
0: Ancora.

0: anni 80, Stacey Latissou. Allora devi pensare, cara Tiziana, su. Lo sapevo che faceva qualcosa.
1: Sono io,
0: Lo so, sapevo che faceva qualcosa. Devi pensare, cara Tiziana, che tra qualche giorno, non so se è una settimana o due,
1: vai a farti la coloscopia.
0: Vado a farmi la coloscopia. Allora, no, quella l'ho già fatta. Allora uscirà il trailer. Ho detto giusto?
1: Il trailer
0: di Il Gladiatore 2. Ah!
1: Doppiato da te, scommetto.
0: Assolutamente no. Io voglio sapere una cosa, no? Ma veramente. Riusciranno anche questa volta a tirar fuori quelle tre o quattro frasi meravigliose che sono rimaste degli annali del cinema, non soltanto del cinema, Massimo Decimo Meridio. Riusciranno che la tizia la tirano fuori al mio segnale scatenate di...
1: Non lo so, non lo so, perché a volte le cose vengono fuori anche un po' per caso. Quindi spesso quando le fai con l'intenzione di volerle fare, non vengono fuori così bene.
0: Comunque vabbè, lo aspettiamo volentieri, andremo tutti quanti insieme appassionatamente a vedere il film e chissà poi se ci piacerà, ma chi lo sa. Beh, insomma, le premesse sono buone, anche perché poi insomma il regista, chi è il regista? Tu conosci il regista? No. Allora, nemmeno Ridley Scott, se non vado errato. Se ho detto una cafonata, offendetevi via WhatsApp, ma dovrebbe essere Ridley Scott, spero. Allora, Il Gladiatore 2, mamma mia, l'aspettiamo volentieri, ma che bello. Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
0: Beh, ho detto sta frase, Brian ha tirato fuori un'altra cosa fuori dal normale, musicalmente.
1: Normale.
0: Selink, Christopher Cross, mamma mia, che emozione. Ah, la prima donna che mi ha detto sotto questa canzone fai schifo, me la ricordo benissimo.

0: Sailing, un'altra vocina di quelle, Tizi, di quelle veramente.
1: Mamma mia, Christopher Cross.
0: Che non si fanno neanche ricordare, ma che quanta bella musica, ma quanta bella musica.
1: Ma che era anche un bell'uomo, oh,
0: sì,
1: in
0: sì, in effetti, sì.
1: Non come Cock Robin.
0: Vabbè, ma sei veramente di una cattiveria mostruosa. Allora, vabbè, ma poi troveremo. Allora, che devo fare? Brian Bellet, musica ancora?
1: Schifo.
0: Schifo, vabbè, quello.
1: La music, se vuoi, però ce l'ho una noticiola,
0: certo,
1: così.
0: Ma
1: io sono sempre pronta.
0: Mamme, vai, dilla.
1: Ecco, allora, sempre per la solita educazione stradale. Sì. Questa è la puntata dell'educazione stradale, no?
0: Sì.
1: Ecco, cosa fare in caso di ambulanza, no? Dice, dichiarato morto e portato a casa, ma l'ambulanza prende una buca e si risveglia. È stato riportato all'ospedale.
0: No, vabbè, ragazzi. Ma io non ne posso più. Ma quanto ne combinate, insomma?
1: Quattro salti in barella, no?
0: Allora c'è una voce che si avvicina a quella della Gasparetti, ma deve ancora lavorarci un po'.
1: È il tuo cardiologo.
0: Questa donna deve lavorarci un po' per arrivare all'estensione vocale, alla bellezza di una voce meravigliosa. Studia, devi studiare, no, capisci?
1: Ma
0: è lei.
1: Chi?
0: Come chi?

0: Allora, Tiziana, allora, che poi io dovete pensare che dovevo essere al posto di Kevin Costner, no? Rifiutai quella parte perché stavo girando Arma Letale 2.
1: Il carrello all'S lunga.
0: Sì, sì. Stavo girando Arma Letale 2, non potevo. Poi quindi dicevo, ora con Whitney Houston mi metto lì a fare i film. Allora, detto questo, un'altra vocina di quelle irraggiungibili, ma proprio per il mondo intero, proprio, ma per il mondo intero. Allora, che devo fare? Che
1: invece, non so se, sì, non so, dimmi, se non so, dimmi, schifo, dimmi. A parte quello, vabbè. Lo sai che Kevin Costner non era così contento di lavorare con Whitney, perché in realtà poi effettivamente fu vero, si dimostrò un po', insomma, insofferente e poco professionale nel girare il film.
0: Addirittura.
1: Infatti le riprese durarono più del dovuto per certi suoi, insomma, atteggiamenti, ecco, diciamo così.
0: Mamma mia, ma sai, sono quegli artisti mondiali, quelli che, capito? Vabbè. Comunque, gran film.
1: Insomma, ma anche lei aveva già i suoi problemi.
0: Parecchi. La musique di Dolce Alice Live.

0: tanto non c'è scusa.
1: Anche i Boys to Men, parliamone.
0: Sì, lo so.
1: Gruppo che ha percorso i tempi.
0: Ha ripercorso i tempi. Sì, ho capito cosa hai voluto dire. Allora, mi dico una cosa, no? Quentin La Gasparetti è in trasmissione, corregge i compiti di scuola. Allora me ne dice di quelle, guarda, di quei strafalcioni che scrivono i suoi alunni. Comunque è bello che sia così, mi fammi capire, insomma.
1: No, guarda,
0: sto scherzando. Sto scherzando. Qualcosa devo dire, perché se no chiaramente poi ok. Allora, torno molto, finisce un'altra puntata di Dolce Licelai, però prima voglio dare un altro schiaffo, perché questa? No, questa
1: non te lo do io, guarda, sì. Non ti preoccupare.
0: Sì.
1: Quando, dove, perché?
0: Non sapevo che diceva questo. La musique, Brian, quella bella però, mi raccomando, perché ci tengo.
1: Come quella di prima.
0: Questa è forse molto bella.

0: che devo farmi del male come sempre. che poi io ci piace.
1: Lo fa Brian.
0: No, mi fa, però, lo sa poi non usare tot canzoni dove vuoi vedere tuo padre piangere. Questa è una di quelle dove piango e non vabbè
1: ti commuovi.
0: Sì. E non riesco proprio a continuare. Mi viene proprio questa cosa qua in gola che tu chiami questa cosa. Non è tracheite, mi viene quella cosa che.
1: Ma non è.
0: E non riesco ad andare avanti.
1: Quella è tonsillite.
0: Sicuramente tonsillite. Bene. Allora, tra molto.
1: Esattamente.
0: Sei un disgrazia, ma perché fai così? Poi facciamo i

Conti, basta piscina, basta tutto, ma non ti mando più da nessuna parte, perché se no veramente tu me ne compini di tutti i colori. Questa è Dolce Alice Live.

0: Come tutte le belle cose, poi che cominciano, poi finiscono. Ed è finita un'altra ennesima puntata di Dolce Alice Live. È stata una puntata bella, sì, simpatica sicuramente, coinvolgente, chi lo sa, quello dovete dire voi. Io non devo far altro che ringraziare quel ragazzo che ha curato e guidato la parte tecnica, e cioè Brian Bellet, chi ha curato lo streaming per mandare in onda tutte le stupidaggini che abbiamo detto io e la Gaspar House, e cioè Marco Tonarelli. E poi naturalmente un abbraccio a tutti quanti voi che siete un'altra volta stati all'ascolto del sottoscritto, ma devo ringraziare anche quella donna che porta il Sarisa, e non soltanto il Sarisa, all'interno della trasmissione come questa che ormai va in onda da quasi 10 anni. Grazie Tiziana Gaspar House.
1: Grazie a te Max, e come dire, vorrei salutare te e gli ascoltatori con una riflessione filosofica, no?
0: Come vuoi.
1: I tramonti, eccola. Sì, fammela di però, I tramonti sono romantici perché dopo si cena.
0: L'altra cazzata delle
1: di Italo col vino.
0: Ah, ecco, no,
1: di Italo col vino.
0: Di Italo con il vino, quello buono, però chiaramente dovete fare.
1: E Ludovico Arrosto.
0: Ludovico, ecco. Arrosto. Una coppiata vincente di quelle eccezionali. Vi saluto, vi bacio e naturalmente vi abbraccio. Fate i bravi e, come dico sempre, da ora in poi, se avete la possibilità. Ma dai, fate l'amore. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.
1: Ecco a voi Format a Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
0: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Welcome. Good evening. Bonsoir. World Music Night vi accompagnerà alla scoperta della musica lounge più glamour. Raffinate melodie musicali con Deep House, Acid Jazz, Ambient, Chill Out, New Jazz, New Soul e il pop più sofisticato si trasformano in atmosfere e suoni più esclusivi del mondo. World Music Night, un immancabile sound per attrarre e sedurre il pubblico radiofonico in un'atmosfera glamour. Perché la notte perfetta ha inizio.
3: Mickey DJ, sound design by
2: Mickey DJ. Una notte magica.
4: Nel salotto di glamour.

canzoni più belle, i suoni più affascinanti, le atmosfere della notte. World Music Night, la tua compagna ideale.

0: Ethno Beat, Soulful House da un tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano su www.worldmusicnight.it/radioassociate. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it. La musica lounge più glamour è World Music Night.
1: Ben ritrovati nel salotto glamour. Riparte World Music Night. Sonorità e nuovi stili musicali provenienti da tutto il mondo.
0: Mickey DJ, Sound Design.

0: Secondo venerdì del mese 2-9, siamo qui oggi, anche il compleanno del capitano. Facciamo un applauso al capitano che compie non so quanti anni, se lo vorrà dire poi. E buongiorno, siamo qui anche in questo venerdì in diretta, perché sono le
1: 4:32:34 secondi.
0: Ah, per due secondi abbiamo perso anche l'ora doppia. Comunque, siamo qui in questo venerdì, avremo le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe, e poi avremo sicuramente il capitano, chissà se oggi risponde oppure si riposa, non sappiamo, quanto vedremo. E niente, avremo le altre situazioni, gli spazi con i cantanti, abbiamo la poesia più tardi, insomma abbiamo un po' di tutto. Ma la prima cosa che facciamo naturalmente è il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ecco qua, e salutiamo Anna da Milano che ci ha fatto una richiesta, Storie di tutti i giorni di Riccardo Foglia, come dico io. E andiamo adesso a salutare Marco con i suoi messaggi, poi lo chiameremo, sentiamo i primi messaggi.
1: Tanti auguri a Caparezza, ricordiamo John Lennon. Tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, ATM, oggi sciopero mi pare, Trenord anche mi pare, quindi ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si svia dalle 4.35, il nostro amico Ernesto, Dennis e tutti gli altri, e poi ricordiamo sempre il nostro caro motociclista Francesco della Polizia Urbana che è scomparso per acciuffare i furfanti. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla in cielo, anche lei stroncata dal male del secolo. La ricordiamo sempre con piacere con il suo sorriso. E allora a questo punto ricordiamo anche il nostro amico Claudio, che se qualcuno ha bisogno di una mano nel CAF in chiamate, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestione web, QWeb, vari archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, quindi per il computer, riparazioni computer eccetera, inserimento dati, ci può chiamare, noi lo segnaliamo nella zona di Rovigo. Se avete bisogno di una persona, il nostro Claudio è efficiente e ha bisogno di lavorare. E allora a questo punto andiamo a sentire cosa succede con Marco Roma, lo cerchiamo. Marco, dove sei?
2: 442, premi il tasto home, pulsante.
0: Chiamiamo Marco Roma.
2: Torna alle chat. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo la chiamata vocale. Vediamo se... se arriva subito oppure no. Dovrebbe arrivare.
3: Giuseppe.
0: No, eccoci qua.
3: Eccoci.
0: Buongiorno, ma oggi sei già arrivato.
3: No, non sono proprio partito.
0: Perché dici piove?
3: Sta piove pure qua, nubifragio a Roma. Corso Francia, Ponte Milvio, ma nubifragio, parliamo che le macchine, l'acqua sopra le auto. La gente nuotava, capito?
0: Ah, ecco, quindi oggi proprio niente mercato.
3: No, oggi non so se ho fatto bene a fare questa scelta. Beh, non è come ieri, però.
0: Sì.
3: Boh, adesso non sta a piove, però non lo so nemmeno io, mi si è fatto una cosa mentale comunque.
0: No, ma quando proprio è così, che fai? Parti, insomma, non è.
2: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
3: Ho svegliato alle 4.
0: Vediamo se sveglio.
3: Eccolo.
2: Voce non attiva.
3: C'è anche Damianuccio.
0: C'è anche Tiziana.
4: Ma buongiorno.
3: Ma ieri siamo stati insieme io e Damiano, siamo andati a prendere un aperitivo.
0: Ah, che bello, un applauso all'aperitivo oggi.
3: Ieri siamo usciti insieme con Damiano, io, Damiano e Tiziana.
0: Ah, quindi complice la pioggia praticamente.
3: Complice la pioggia, sì, ogni tanto.
0: Quando piove?
3: Io sto a Roma, ogni tanto lo vado a trovare.
4: Ma meno male, abbiamo fatto un tempo a tornare.
3: Perché abbiamo fatto un tempo a tornare perché ha fatto un nubifragio ieri.
0: Ma non è stato l'altro ieri alle 10 di sera?
4: No, ieri è stato peggio ancora.
3: No, da noi è stato peggio. Sì, l'altro ieri di sera sì, ma ieri proprio a Roma, specialmente alle parti dove stava pure Damiano di là, a Corso Francia e Ponte Milvio, il raccordo anulare verso Ciampino. Cioè, i video che l'acqua veramente non c'era più la strada. Non l'acqua c'è. Sopra il tetto delle auto, cioè i romani che dicevano mai vista una cosa del genere.
4: Calcolo, dico, stavano certe pozzanghere a metà rota. Mirko mi faceva Posidone, va piano.
0: Posidone, il dio del mare praticamente.
3: ma ieri veramente è stata una cosa d'assurdo. Però io sono usciti in giro a passeggio per Roma intorno alle 11, non c'era più niente. niente, è stata una giornata bellissima fino al pomeriggio, poi è ripartito un'altra volta.
0: Ah, la sera è ritornato.
3: Sì,
0: quindi sera, neanche sera. Ieri mattina sei andato al lavoro allora?
3: Nemmeno ieri mattina.
0: Ah, ecco, quindi.
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Ho preso 2 giorni di riposo.
0: Allora, questa mattina vediamo che difficoltà abbiamo, anche se non sarai presente. Vediamo se mi metti in difficoltà in questo venerdì 9.
3: Sì. 9 ottobre.
0: 9 ottobre.
3: Vabbè, comunque mercoledì avremo grandi ospiti allora.
0: Avremo grandi ospiti.
3: un'altra intervista alle 15:30.
0: Cioè, prolunghiamo l'intervista che avevamo fatto perché ci stava raccontando delle cose la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi, che sentirete alle 6:02 perché è stata pure lunga, quindi dobbiamo mandare alle 6 un punto. E quindi sentirete la nostra Sasha, e che insomma non è un po' lunga, lei chiacchierona.
3: Sì, infatti l'ha detto.
0: Quindi mercoledì, per chi volesse richiamare, saremo in diretta dalle 3:30 fino alle 4, cioè, senza, per continuare l'ascolto. Bene, però
3: Damiano, se vuoi sentire l'intervista di mercoledì sera, la stessa ospite c'è pure mercoledì alle 3:30, alle 15:30,
0: se vuoi parlare. Yeah.
4: Doppia intervista, diciamo.
3: Doppia intervista, lei è appuntata perché
0: era troppo lunga.
3: Tanta roba, Sasha. Allora, l'ho sentita ieri e tutti questi film che sta facendo.
0: Allora, così. Diciamo adesso chi ci sarà mercoledì prossimo, poi così facciamo.
3: Allora, mercoledì prossimo, oggi mattina, stamattina arriva il suo videomessaggio, perché ieri sera non ha fatto in tempo, ma mi ha mandato un messaggio stanotte,
0: sì.
3: Perché era su un set cinematografico,
0: sì.
3: Quando lì apposano tutto, telefoni, non possono toccare niente. Avremo allora, lui ha collaborato nei film, fa i film con Sasha, anche lui,
0: sì.
3: Con Geggia, Sasha, stanno insieme, poi non solo, c'hanno la scuola di teatro, perché la scuola di teatro di Geggia ha il suo equipe. E l'insegnante d'addizione, gli attori, quindi Sasha è la regia e Giuseppe Abramo è ai ragazzi insegna a recitare insieme a Geggia l'addizione. Quindi sì, addizione. Io ho sentito dal vivo vicino a me, è fortissimo, proprio un grande attore.
0: Giuseppe
3: Abramo.
0: Abramo, questa volta me lo ricordo facilmente, sì. La Bibbia e tutto il resto.
3: Sì, infatti.
0: Bene, allora Giuseppe Abramo mercoledì sempre a 20 di sera, mentre alle 15:30 continueremo il discorso con Sasha, che riascolteremo stamattina invece alle 6. Allora, qual è il brano di oggi che scegliamo? Intanto salutiamo Anna, che, alla quale manderemo poi Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. E invece tu quale brano scegli stamattina?
3: Allora, questo brano è dedicato a Tiziana da Damiano.
0: Sì.
3: E, è un brano, due cantanti melodici napoletani.
4: Ah. Uno
3: è famoso, sì. Molto famoso. E, però sicuramente
0: non lo conosco.
3: Giuseppe non lo conosce. Sì. Anche se è una canzone uscita da poco, perché.
0: Ah,
3: bella canzone, sì. Canzone nuova. Allora, è Napoli e provincia.
0: Napoli e provincia? Sal da Vinci?
3: No, però famoso così, famoso. Molto famoso. Tra i 4-5 melodici napoletani famosi.
0: Gigi D'Alessio?
3: No. No, però siamo a questo livello.
0: Nino D'Angelo?
3: No.
0: E allora basta.
3: No, beh, ce n'è un altro forte, che comunque è l'unico cantante non melodico con tante vicende giuritiche, che ha avuto problemi perché sua moglie è una persona molto di spicco, famosa.
0: E allora mi arrendo.
4: Inizia con la T.
0: Tommaso Mauro.
3: No, il suo nome è come se americano, sembra.
0: Ah. No.
3: Allora lui cantava in casa di questa famiglia, era sempre come ospite.
0: Sì.
3: E poi alla fine lui ha sposato la moglie di questo suo grande amico, che poi lui è morto.
0: Mi cogli in sorpresa, no? Tutti sti cavilli non li so, però.
3: Perché non segui la musica napoletana?
0: No,
4: Tony.
0: Tony Dallara?
3: No. Però abbiamo già fatto una volta, te l'ho detto, la canzone sua, però non te lo ricordi mai il cantante, mi sembra. Vabbè, lui ha cantato una, cioè penso la canzone famosa sua, proprio quella più top, Io ti porto all'altare.
0: No, non ce l'ho proprio.
3: Lui è Tony, il nome, il cognome è Moira Orfei, ci giocava nei suoi circhi, era la sua attrazione.
0: Ma tu hai detto Tony Garrani, Tony,
3: cioè Moira Orfei, la grande Moira Orfei.
0: Sì.
3: Stefano era il domatore di leoni, il figlio. Lei invece,
4: allora,
3: la sua attrazione era un uccello.
0: Ah, adesso mi è venuto Tony Gabbiano.
4: Piccione bianco.
3: No,
0: non è Tony Gabbiano.
3: Al maschile.
4: Un piccione bianco.
3: Però al maschile.
0: Il piccione Tony Gabbiani.
3: No,
0: Tony Piccione.
3: Coi gabbiani sarebbe impossibile ammaestrarli. Invece lei queste quali ammaestrava?
0: Aquila, Tony.
4: Si usano anche per i matrimoni, quando tante volte aprono le gabbie e fanno vola.
0: Ah, ci sono arrivati a me, Tony Colombo.
3: Tony Colombo, com'è possibile?
0: Non c'era. Ricordavo più Roberto Colombo che fa le sigle per la Rai, però Tony Colombo no. Va bene, allora abbiamo detto che si intitola Tony Colombo.
3: Quando l'Italia giocò, Immobile, l'attore, quando vinse l'Europeo, l'Italia, no?
0: Sì.
3: Lui, mentre festeggiava, Immobile, Ciro Immobile,
0: sì,
3: la prima chiamata che fece al cellulare in viva voce chiamò Tony Colombo.
0: Ah, e perché?
3: Comunque perché sono napoletani tutti e due.
0: Allora, si intitola Tony Colombo, vediamo se lo trova la signorina oppure devo cercarlo.
4: Napoli e provincia,
0: Tony Colombo. Tony Colombo, Napoli e provincia. Che fa questa qua? L'ha trovato? Brava lei.
4: Sì.
0: Hai visto? Brava lei. Ragazzi, ci sentiamo alle 6:50, a meno che non c'è qualcuno, vi chiamo alle 5:15, se non dormi. Sicuramente addormentate. Comunque, proviamo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici, poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro, sono qui con Leda, Gabriele, Filippo, Giulio, Alice, Sofia e un altro Alessandro.
1: Alessandro 2. Allora, la domanda, visto che è la sera del piano bar, secondo voi il pianista Pietro come vi è piaciuto? Sì, bravo. Sì. Avete cantato qualcosa con lui o avete solo sentito la sua musica?
2: Sì, ci è piaciuto molto, ci è intrattenuto, abbiamo cantato Alba Chiara.
1: Alba Chiara,
2: sì, esatto.
1: Ecco. Invece parliamo dell'esperienza, come è andata, il momento più bello e il momento più critico della passeggiata. Inizia Alessandro e poi passa il microfono alle persone che ci dicono il loro nome ogni volta.
2: Allora, forse il momento più critico, sì, forse i primi minuti,
1: perché, dalla luce al buio,
2: esatto, perché passi da vedere a non vedere niente, sì. E quindi devi basarti tutto su un bastone che ti danno all'inizio, sì. E basta, e ascoltare la guida, che nel nostro caso era Simone.
1: Bravissimo Simone, poi lo diremo alla fine. Sentiamo qualcun altro.
3: Sì, secondo me è un momento molto critico. Sono Leda.
1: Leda.
3: Stato quando abbiamo dovuto utilizzare l'olfatto per le varie spezie, perché non sono stata per niente brava. E invece, per quanto riguarda il momento più bello, quando siamo tipo tutti seduti vicini
1: al tavolo,
3: uno con l'altro, sì, tra il tavolo. No, eravamo su una panca tutti quanti.
1: Una panca,
3: e quindi la vicinanza degli altri ha aiutato molto a orientarsi, aiutarsi.
1: Ecco. Bene, sentiamo un'altra voce. Coordinatore, vai.
4: Sofia. Credo anch'io il primo momento, cioè, sia stato
1: passare,
4: quello un po' più
1: critico.
4: Più critico, ma dopo il momento sulla panchina abbiamo, perlomeno io mi sono tranquillizzata, perché un po' agitata per la, insomma, sì, per la nuova avventura, e mi sono tranquillizzata, e secondo me ci siamo anche, cioè, ho iniziato molto a fidarmi di più di loro, di Simone soprattutto,
1: sì.
4: E quindi sono stata assolutamente tranquillissima, quindi
1: bene.
4: Dalla panchina in poi molto meglio.
1: Dalla panchina al bar. Andiamo avanti con la prossima persona che arriva.
5: Ciao, sono Alice.
1: Alice.
5: Allora, per me invece uno dei momenti più belli è stato proprio quello dell'olfatto, perché mi ha dato l'idea di appunto sfruttare sensi diversi per capire cose nuove. Non me la sono cavata benissimo, ma comunque mi è piaciuto come approccio.
1: Hai sentito il caffè?
5: Mentre tra i più di cosa? Ah, il caffè.
1: Il caffè
5: dopo. Qualcuno l'ha sentito prima di me, però a un certo punto ci siamo arrivati anche noi.
1: Bene.
5: E, no, invece uno dei momenti più critici per me è quando siamo andati in una zona che rievocava una strada,
1: perché
5: lì c'erano troppi stimoli, sì, che mi davano proprio l'idea di sentirmi un po' spaesata.
1: Certo. Bene, avanti con la prossima persona.
6: Sono Gabriele. Per me il momento un po' più critico è stato quello nella parte finale,
1: sì,
6: il passaggio alla città, perché avevo cercato di farmi un'idea di quale potesse essere l'ambiente generale. Mi sembrava di essere tornato indietro, che però la superficie fosse completamente diversa, quindi questa cosa mi ha lasciato molto spiazzato. E il momento un po' più bello, forse all'inizio, quando le prime volte in cui Simone ci prendeva un po' più per mano, e lì ho capito davvero che potevo fidarmi, potevo lasciarmi ispirare da questa esperienza e accogliere tutto appieno.
1: Cos'è per te, Gabriele, il muro per i non vedenti?
6: Cos'è per me?
1: Il muro. Cosa sono i muri per i non vedenti?
6: Beh, i muri in questa esperienza sicuramente erano più un punto di riferimento che non un ostacolo e un limite.
1: Ecco.
6: Quando poi venivano a mancare, in realtà lasciavano aperte molte domande, e in una situazione siamo tornati indietro E mi ricordavo di aver percorso un pezzo di strada vicino a un muro e poi che questo fosse venuto meno. Sì. Infatti tornando indietro poi abbiamo trovato che c'era qualcos'altro oltre quel muro. E appena finiva quel muro c'era qualcos'altro. Quindi un muro può essere inteso anche come un
1: punto di
6: inizio di un qualcosa di nuovo anche.
1: Tu pensa che i non vedenti non sanno andare dritti, cioè per il non vedente il muro è importante proprio perché segue le direzioni. Se voi mettete un non vedente in una piazza e dici vai dritto, è difficile che ci vada. E invece il muro spesso, però purtroppo, questo lo dico per educazione civica, è pieno di monopattini, biciclette, motorini, eccetera eccetera. E quindi questo è un po' anche un po' l'educazione che diamo nelle nostre trasmissioni. Chi è che è rimasto ancora che deve parlare?
7: Nessuno, perché
1: l'abbiamo persi.
6: Un po' persi.
1: Allora, avete qualche domanda ancora da fare sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
2: Sì, ecco, sono Alessandro.
1: Sì.
2: E prima ho chiesto a Simone come, cioè, se per esempio lui penso nella vita quotidiana senta tante parole, però non riesco a capire come lui possa immaginarsi i vari oggetti. Per esempio gli ho detto la parola macchina.
1: Sì.
2: E gli ho chiesto come lui se la immaginasse. Cioè, tuttora non riesco a capire se lui sente la macchina cosa possa pensare.
1: Allora, io non so bene, Simone, se è un non vedente dalla nascita.
2: Sì, dalla nascita, gliel'ho chiesto.
1: Allora lì è diverso. Nel caso mio è diverso, perché io sono non vedente, però ho perso totalmente la vista a 10 anni e invece ho iniziato a perderla a 6 mesi. Quindi se tu mi descrivi una macchina io la vedo davanti agli occhi, come pure in questo momento vedo te con una maglia grigia, poi se mi guarda Giuseppe perché la mia maglia è rossa, ti vedrò rosso. Io che ho visto un po', non ho il nero assoluto, il buio assoluto, ma anche chi non ha mai visto non ha niente, perché non sa quello che cosa può avere davanti, né può immaginarlo. Cioè, poi una volta che la tocca le forme, giustamente la immagina la macchina a suo modo, però senza colori. Mm-hmm. Vuol dire rosso e bianco. Qualcuno addirittura ha detto, guardate che se voi toccate l'ovatta è come se fosse il bianco, se voi toccate una cosa che scotta pensate al rosso, ma non è vero, sono cose soggettive. Mm-hmm. Quindi purtroppo chi non ha visto, nel caso mio che ho visto un po', meglio aver visto che non aver visto mai niente, perché dice guarda sta passando una ragazza bionda, l'immagino, ecco. Bene, se c'è ancora qualche domanda, altrimenti salutiamo e finiamo qui la serata al dialogo. Domande?
2: No.
1: Sapete se i non vedenti fanno degli sport?
2: Sì, li fanno.
1: Giochiamo anche a tennis, per esempio.
2: Esatto.
1: Deve essere la pallina da tennis.
2: Esatto, sì.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi, speriamo di vederci ancora. E grazie al 321 diciamo tutti viva Dialogo nel Buio e poi viva Pietro il pianista, giustamente. Allora,
7: okay.
1: 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio, viva!

0: Eccoci qui pronti a partire per questo nuovissimo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano in direttissima per voi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, Charlie Ballabio e tutto il suo staff, ma c'è anche la redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. E come sempre facciamo, vi ricordiamo che siamo anche sulle piattaforme social. Cercando la pagina Spazi ci troverete velocemente. Nuovo appuntamento appunto di spazi, pronti a partire, sprint iniziale con tanta carica ed energia. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Joe Balluzzo.
1: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori, che accoglienza calorosa, grazie mille.
2: Molto bene, benvenuto su Spazi, caro Joe. Sei qui per presentare il tuo ultimo singolo, però abbiamo tempo per parlare di questo. Intanto ho visto che in questi ultimi anni ti sei dato un grande fare.
1: In verità, se dovessi

0: sia un po' è difficile dire, e poi abbiamo un sacco di scaramanzia, è meglio che non lo diciamo, così almeno va meglio. Io invece ho proprio voluto fare un atto coraggioso e dire scusami, ma sono felice, perché nonostante tutto io credo ancora alla vita, all'amore, ai rapporti, all'amicizia, insomma a tutto quello che in verità mi rende, può rendermi felice, e quindi ho deciso di urlarlo e di cantarlo.
1: Quali altri artisti hanno collaborato insieme a te alla produzione di questo brano?
0: Assolutamente sì, allora in verità la musica e le parole sono tutte quante mie, io sono un cantatore, quindi tendo sempre a scrivere e a comporre tutto quanto, anche se ogni tanto mi piace collaborare anche con altri autori, secondo me il lavoro di squadra rende le cose ancora più belle, però questo è proprio una cosa personale mia. Invece per l'arrangiamento mi sono affidato a Sergio Vinci, che è un produttore che ha lavorato anche con altri grandi nomi, Laura Pausini.

0: direzione artistica. E poi ci tengo anche a ringraziare tutto il mio team che lavora per me, che è quindi la promozione, il management, che è l'Ultratempo, che è l'etichetta che permette che la mia musica venga ascoltata, e l'Ultra PR Agency nel nome di Elisabetta Calista, che poi mi aiuta a promuovere e far sì che poi i miei brani passino, insomma, al grande pubblico.
1: Allora Joe, il brano, scusami ma sono felice, che ascolteremo ormai tra pochissimo, fa parte di un progetto a sé stante o c'è qualcos'altro dietro?
0: Allora, questa domanda è molto difficile, sei molto curioso, ma guarda, ti posso rispondere dicendo che sicuramente siamo al lavoro già da un po' di tempo su un nuovo progetto, un nuovo album, quindi probabilmente questo farà parte del mio nuovo album, che spero di poter far uscire presto, insieme poi al tour che mi vedrà, insomma, presentarlo dal vivo, perché poi c'è una cosa che io amo particolarmente ed è il motivo che mi ha fatto scegliere di fare questo nella vita, è proprio il live, il momento in cui condividi le canzoni dal vivo con la gente, che ovviamente in un periodo come questo è stato ed è difficile, però sono molto speranzoso che potrò presentare poi tutti questi miei nuovi brani dal vivo con la gente, e con te anche, che verrai, spero, ai miei concerti.
2: Ma certo,
0: appena si potranno fare,
2: è inevitabile, sicuramente sì, ci saremo tutti noi gli spazi ad applaudirti, ad ascoltarti ed applaudirti.
0: Ci conto, guarda che io le promesse poi me le scrivo,
2: giuro. E così, discorrendo, chiacchierando con le nostre curiosità, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi arrivano i saluti del sottoscritto Max Mollica e del mio ultrasocio Dino Super DJ Mano, del nostro Charlie Balabi regia e di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E adesso è il momento di cedere la linea e il microfono alla simpaticissima e bravissimo Gio Balluzzo per la presentazione del suo ultimo singolo e naturalmente per i saluti finali.
0: Allora, io tengo a ringraziare nuovamente te, Max, Dino e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito fino adesso la puntata. Colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti che potete seguirmi, anzi mi farebbe molto piacere, su tutti quanti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, al nome di Gio all'americana, Joe Balluzzo con due L e due Z. E poi ovviamente seguire tutta quanta la mia musica su tutte le piattaforme digitali e streaming, quindi Spotify, Play Store, oppure Amazon Music, insomma potete trovarmi ovunque. Quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente, e adesso la parte più difficile, perché devo presentare il mio brano, quindi mi scaldo la voce. Tutti gli amici ascoltatori, adesso ascolterete Scusami ma sono felice di Gio Balluzzo.

0: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Un super buongiorno, perché abbiamo un tanti auguri a te.
0: Ah sì?
1: Ma si è svegliato già?
2: È festeggiato? Fa 61 anni!
1: Eccolo, è sveglio.
0: No, Giuseppe, per capitano. Un ti auguro.

0: E tu andato allora tripla.
1: Come sei andata alle 5:55?
2: No, no, alle 6. Vabbè.
1: Ah,
0: ma alle 6, 6 partì.
1: Ah, pensavo fossi andato all'ora tripla. Vabbè.
2: L'abbiamo anticipata con la tua canzone.
0: Ah sì, oramai noi non compiamo gli anni, noi ci alziamo di livello.
2: Ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma non li vogliamo dire questi anni o no?
1: Sì, l'ho detto già.
0: L'ho detto già.
2: L'hai detto, io non ho sentito.
1: 61.
0: 61.
2: Ma quanti? Sono 61.
0: Sono del 65.
2: Ma sei giovane. Ma sei giovanissimo.
0: Ottobre, quasi 66, proprio ottobre 65.
1: Eh sì, quasi 66.
0: Sono nato alle 6 di mattina, sono bilancia, ascendente bilancia, non si può sbagliare.
1: Cioè hai due bilance.
2: Sei bilanciatissimo. E beh, per questo poi potevi fare il capitano, solo tu potevi fare il capitano.
1: Una bilancia a bilancia non poteva essere che un capitano.
0: Non lo so se i capitani sono bilanci, non lo so.
1: No, vabbè.
2: E chi vabbè.
0: Domanderemo a Paolo Fox.
1: Eh sì. Bene, allora
2: che ti dice per quest'anno.
1: Dobbiamo tra un po' manderemo il brano di il regista di Dennis. Però c'è stata anche una richiesta di Anna da Milano che ha richiesto storie di tutti i giorni, forse vorrei dedicarlo a
0: Riccardo Fogli.
1: E poi Gina oggi ci ricorderà che oggi è uscito anche un, guarda caso, col compleanno del capitano è uscito un brano di Mina.
0: Mina, poi andremo a cercare.
2: E mo ce lo sentiamo, mo ce lo sentiamo.
1: E allora intanto, storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli per Anna di Milano.
0: Anna. For Anna.
2: Storia di tutti i giorni, vadano.
1: Però non sapevo se ce la manda prima, nelle prove non me l'ha mandata.
0: Cominciamo mo, eh?
1: M'ha mandato Celentano. Storia di tutti i giorni, Riccardo Fogli.
0: Devi cambiare la corrente, le spacciature.
1: Vediamo. No, stamattina.
0: Ma non mi destrone sta canzone.
1: Riccardo Fogli, storia di tutti i giorni. Abbiamo stoltaci.
0: Non ne teni fuori.
2: Adesso la canto io, dai. Storia di tutti i giorni.
1: L'ha presa.

0: Milano, storie di tutti i giorni.
1: Questo finale glissato non me lo ricordavo.
0: Fine, ciao.
2: Me la ricordo questa. Me la ricordo sulle panchine. Mi ricordo una persona sulle panchine.
0: Una persona.
1: Ecco. Ecco, adesso ritorniamo con i ricordi.
2: Alle 2 di notte, che queste persone che rimangono sulle panchine.
0: Sì,
1: stecchite.
2: Giuseppe lo conosce, Giuseppe lo conosce.
0: Come no? Sì, perché perdono la freccia. Bene, allora sono le 5 e 25 di questo venerdì 9 ottobre
2: 1900.
1: Andiamo con il brano di Dennis o
2: sì, beh, questo lo dimentichiamo sempre.
1: Un grande saluto al nostro caro Dennis.
3: Messaggio vocale durante Dennis, 1 minuto 20 secondi, 8 ottobre alle ore 19:39.
0: Ecco, sentiamo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo.
4: Eccomi, buongiorno, qua Dennis, un grande salutone da Giuseppe in questa mattinata, tra cui anche venerdì, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e saluto inoltre i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare come ogni mattinata, cioè Gina, il capitano Marina, saluto anche Marco Roma e saluto anche qualche altra persona, Mario, se ci sarà. Bene, questa mattina ti richiedo Per sempre sì di Salvi da Vinci. Bene, io ti ringrazio e rimango come sempre in ascolto. Sì. Risaluto tutti, ringrazio tutti per i saluti e quant'altro. E bene, noi ci risentiamo lunedì. Nel frattempo, auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, ciao, ancora un saluto, Dennis.
1: Ormai i nostri nomi non li dimentica più,
0: adesso il tuo nome non si vede.
1: Ormai è infallibile, sì. Il nostro Dennis
0: Salvi da Vinci.

0: sì, sarà così per sempre, sì. E allora dobbiamo
1: questo brano infallibile.
0: Dobbiamo andare
1: tutti.
0: Allora, abbiamo, con l'aiuto tuo, dobbiamo andare verso queste novità che sono uscite questa notte a mezzanotte.
1: Sì, è uscito l'album di Mina. Quindi diciamo che possiamo scegliere, diciamo l'altra volta abbiamo ascoltato Vento di Passione, che era il singolo che ha anticipato l'album. Oggi invece è uscito proprio l'album, che si chiama Dilettevoli Inedite Eccellenze. E quindi possiamo ascoltare un altro dei brani, per esempio La mia serenata, oppure c'è Yes I Know My Way di Piero Daniele. Possiamo ascoltare una di queste due, vediamo.
0: Tu dici che la signorina la trova senza La mia serenata? Mina la trova, io penso proprio di no.
1: Vediamo, vediamo.
0: Vediamo.
1: Vediamo se la tua signorina è gentile.
0: La mia serenata, Mina.
2: Ecco La mia serenata di Mina, da Amazon Music.
0: L'ha trovata,
3: Mina, Mina, Mina, io, Mina, Mina.

0: Mina, la mia serenata di Mina. Ci siete ragazzi? Siete spariti?
1: Eccoci. Questa serenata ci ha rilassati troppo. È alle 5 del mattino, insomma.
0: 5:35. Chi è uscito? Stanotte è uscito anche qualcun altro, non solo Mina, mi pare anche.
1: Oggi 9.
0: 9 anche col compleanno il capitano, sono usciti parecchi brani.
1: Vediamo cosa.
0: Chi c'è più tra
2: ci le sono scatenati tutti i campioni. Non vi sento.
0: No, non ci senti perché non stiamo parlando effettivamente.
2: Andati in pausa.
0: Siamo andati in ricerca del.
1: No, stiamo cercando. Oggi c'è anche. Oggi c'è solo questo e poi Giorgia e Max Pezzali.
0: Ah, pure
1: Max Pezzali. Però non ho la uscita di oggi.
0: Ah, non è uscita.
1: Il 9 ottobre da Massimo Ranieri, oggi Oretta Berti con Nina Zilli e Danti. Vediamo questo. Ah. Ascoltiamo questo, vai.
0: Massimo Ranieri.
1: O Massimo Ranieri. Oppure Nina Zilli oggi e Orietta Berti insieme.
2: Massimo Ranieri.
0: Vuoi Massimo Ranieri? Come hai sentito il brano di Massimo Ranieri?
2: Non lo so,
1: Vediamo subito. Si chiama Il giorno prima.
0: Il giorno prima?
1: Sì, il giorno prima. Anche se noi lo ascoltiamo oggi, il brano si chiama Il giorno prima.
2: Allora, il giorno prima,
1: vai, vediamo. Sentiamo questo brano di Massimo Ranieri.
2: Lo ascoltiamo
0: Massimo Ranieri, il giorno prima.
3: This is Massimo Ranieri.
0: No, non ce lo trova.
1: No, allora no.
0: Massimo Ranieri.
1: I suoi poteri magici.
2: Mina è Svizzera.
0: In Svizzera subito.
2: Allora,
0: noi mettiamo la ricerca manuale.
3: Pannello è selezionato. Ricerca.
0: Allora, la ricerca manuale, insomma, la troveremo.
3: Spazio. Input braille
0: schermo. Allora, dobbiamo scrivere tutto.
2: L'intelligenza artificiale manuale di Peppe Cesena.
0: Questa è l'intelligenza manuale.
1: Invece quello di Orietta Berti è uscito 3 giorni fa.
0: Ah.
1: Non oggi, quindi oggi c'è solo questo.
0: Il giorno prima Massimo
3: di ricerca nuova uscita il giorno prima video
2: Massimo Ranieri
0: buona dovrebbe fare sentire, vediamo se ce la fa sentire subito.
2: Comunque qui a Milano abbiamo 16 gradi.
1: Anche qui piove a dirotto.
0: Ah, eccolo qua, il giorno prima.
1: Eccolo.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare

0: Beh, canzone romantica questa al giorno prima.
1: Abbiamo messo due canzoni abbastanza mosche.
2: Ci vuole, esatto, Yes and No My Way, ma non De Mina. C'è la versione di Pino Daniele di Yes and No My Way.
1: Ma pure Yes and No non è che fosse tanto sprint.
0: No.
2: E allora mettiamoci un.
1: Però poi se va commentato non è colpa del capitano, eh.
0: Non è che c'entra.
2: No. Oh, non so, è sei istocca.
1: Perché mi ha fatto ricordare questa cosa?
2: Vai, è sei istocca, ci sentiamo.
1: No, questi dischi, no? Una volta si compravano i vinili, no? Si chiamavano vinili. Sì. E io in fondo, in vita mia, ne ho comprati pochissimi, quasi niente. E me ne comprai due, mi ricordo ne comprai due. Uno era Teresa De Sio, mi ricordo.
2: Bello.
1: Mi ricordo da quella di Teresa che faceva. Voglio tornare, voglio avere un tempo. Mi ricordo questa canzone così. E poi un altro lo comprai perché era la festa del mio 18° compleanno.
0: Sì.
1: E allora c'era una ragazza che mi piaceva, no? Allora questa ragazza sapevo che ci piaceva il disco, quando era uscito quel disco. Sai, quei dischi estivi là,
0: sì.
1: Come si chiamano? I tormentoni. E sai qual è quello che come si chiamava?
0: L'estate sta finendo.
1: Faceva è Tropicana, yeah.
0: Ah,
1: è
0: Tropicana. Gruppo italiano.
1: È un 45G, ma lo ricordo ancora. E questi sono i miei due dischi in fondo che mi ricordo che ho comprato.
0: Allora,
1: poi qualche cassetta.
2: Beh, Teresa De Sio ci sta, dai, un grande omaggio alla grande Teresa.
1: Ci sta. Comprare questo disco, mi ricordo, c'è la faccia sua.
2: Voglio tornare.
1: La faccia sua.
0: Ma anche Tropicana è abbastanza da sveglio.
2: Sì, ci sentiamo dopo.
1: Mi ricordo.
0: Voglio tornare.
1: Mi ricordo quella canzone, poi un album.
0: Voglio tornare, Teresa De Sio.
1: Torniamo ai nostri 18 anni!
2: Sì, io adoro Teresa De Sio, quindi.
1: Voglio tornare, voglio vedere.
0: Eccolo qua.

0: Beh, un bel 45 giri pure abbastanza lungo, cara.
1: Sì.
0: Caro capitano.
1: Poi
0: e cara...
1: questa cosa che si sfumava nei finali.
2: Io quando compaio un long play c'erano tante canzoni, non
0: eh beh,
2: so,
0: se c'era Ario c'erano altri brani.
2: Vabbè, ma allora le
1: ma prima erano così lunghi i brani perché si mettevano anche come sottofondo e ci si disquisì e si parlava sopra, insomma, quindi i programmi radiofonici erano molto, molto diversi da come sono oggi, erano meno veloci, era tutto più più pensato, più...
0: Era diverso, era...
1: Sì.
2: Sì, mi era dai giubbotti, mettevi la monetina e durava la canzone, ma che non dura niente, se facessero di nuovo i jukebox che come due minuti, quando fanno?
0: I jukebox ormai non esistono più, a meno che forse...
2: Però per dirti, no, i jukebox mettevi una canzone, durava, no?
0: Sì, durava quei 4 minuti, 5.
1: Vabbè, adesso diciamo che la canzone media oscilla da 2 minuti e mezzo a 3 minuti e 20, 3 minuti e mezzo, questo è lo standard che dito un po' in giro. Anche se secondo me la perfezione per sentire un brano, diciamo, che voglia dire qualcosa realmente, anche musicalmente, secondo me deve stare tra i 3 minuti e mezzo e 4.
0: Sì,
1: lo standard dovrebbe essere quello, almeno per me che scrivo vedo che insomma cioè,
0: poi adesso non c'è neanche il fatto della coda,
1: veramente poche cose musicalmente,
0: non c'è neanche la coda arriva all'improvviso senza che te ne accorgi,
1: esatto.
0: Invece una volta
2: i cantanti non si devono sforzare, fanno troppi concerti, devono ascoltare poco.
0: No, devono cantare tante canzoni.
1: Sempre quel tempo deve durare, infatti anche no. Da quello, diciamo, il brano deve dare potenzialità poi nei live, ecco perché anche questo fa capire che si fanno pochissimi live, pochissime cose, perché il brano poi nel live deve dare la possibilità di aprire, no? Magari di fare qualche solo, se hai dei musicisti bravi. Quindi è tutto di conseguenza, cioè, è tutto compresso perché deve essere costruito tutto, c'è poca autenticità.
0: Il live, diciamo che dura di più, un brano che dura 3 minuti te lo fanno durare 6 nel live,
1: anche 5, ma ci sta, perché nel live c'è, cioè, il musicista deve anche avere il suo sfogo, capito, devi coinvolgere il pubblico, cioè devi anche un po', io non dico improvvisare, però saper cogliere, no? Saper cogliere quello che accade in quel momento, cioè io sono, per me il live è un momento sacro perché è lì che c'è la comunicazione reale con il pubblico, quindi devi essere in grado di cogliere tutto e di cambiare.
0: Ma oggi non ascoltiamo un brano di Gina Palmieri perché il tempo sta quasi finendo.
1: Oggi dobbiamo per Bacco abbiamo proposto di tutto.
0: Per Bacco un brano di Gina Palmieri dedicato al capitano,
1: Dedicato al capitano, ma allora ti dedico, ti amo e basta, capitano.
2: Caschiamo male.
1: Scusa, stamattina è anche il tuo compleanno. Ci sta.
0: Allora andiamo. Mi pare che sia arrivato anche un messaggio. Intanto ti amo e basta. Ti spazio. Scriviamo Gina Palmieri perché qua non Gina. E dovrebbe arrivare.
1: Eccolo.
0: Il capitano era caduto, mi sa. Un attimo che... Ecco, capitano, eri caduto?
2: Sei emozionato le comunicazioni a Milano che no, qui che abbiamo, viviamo fra comunicazioni fredde, arriva questa brezza calda
0: di chiamo e basta,
2: allora, è andato in tilt,
0: chiamo e tilt. Basta, eccolo,
2: hanno mandato queste comunicazioni,
0: eccolo qua, Gina Palmieri.

0: Eccoci qua.
1: Capitano, ti è piaciuta la mia dedica? Ti piace la mia canzone?
2: Bellissima, bellissima. All'inizio mi sembrava Gian Burrasca, sai?
1: Allegria e di sana ironia.
2: No, l'ho apprezzato. Non so, non mi ricordo mai un compleanno fatto a bordo, non me lo dico.
1: 5, 57, 32.
2: Stavo pensando
1: come è possibile che non ti ricordi un capitano, un compleanno fatto a bordo?
2: No, vabbè, qualcuno da grande, ma più giovane o comunque, ma non me li ricordo, cioè dei ricordi un po' così, ma non sono sicuro, va, come devo dire. Perché poi
1: evidentemente non ti sono rimasti nel cuore, scusa. Forse l'abitudine.
2: Il compleanno, proprio la data del mio compleanno. Mi ricordo che qualcuno da comandante, ma una stagione, non me li ricordo, perché poi in fondo io luglio agosto li ho fatti poco, forse non mi ricordo, perché io l'estate preferivo fare a casa, diciamo. Non mi ricordo, ma stavo pensando qualche compleanno fatto fuori, ma non mi viene.
0: Qualche compleanno in navigazione, tra l'altro il 12, che noi saremo in onda, è anche la scoperta dell'America, quindi
1: il 12 il 18 è un giorno importante.
2: Cristoforo Colombo, il nostro navigatore.
0: Parleremo allora della scoperta del 1490.
2: Ma voi dovete pensare se queste persone, no, questi navigatori, perché non tutti sono navigatori, c'erano anche quelle che andavano costa a costa,
0: costo costa,
2: però cioè, capite, mo con i mezzi che abbiamo noi dobbiamo partire, ma quelli non avevano certezze, cioè, capite, era tutto una forza del pensiero loro,
0: era convinto di aver scoperto le Indie invece.
2: No, perché il problema è non sapevamo le distanze, capito?
0: Sì, ma ancora lì c'era il fatto della Terra che si considerava non...
2: No, perché c'è un continente fra... Cioè, il piano era giusto, io giro da lì e mi trovo dall'altro lato. Ma quanto devo camminare per arrivare dall'altro lato? Questo non si sapeva. Loro era tutto calcolato così. Dicono a Napoli a capocchia. Capito? Poi nel frattempo c'era una terra per un mezzo, era tutto, no? Per esempio, ecco, quelle che non erano navigatori, quelli che andavano costa a costa, perché loro c'erano arrivato qualcun altro delle Indie, ma se ne è andato costa a costa con l'Africa, no? Ci ha navigato l'Africa, la lasciava sempre sulla sinistra e poi girava sotto, diciamo, l'Africa e andavano verso di là. Ma non era navigare, cioè era come devo dire, è come se tu vai col filo di Arianna, no?
0: Attorno attorno.
2: Invece quello no, tu vai dritto, dico io vado dritto.
0: Cosa trovo dritto?
2: No, lui andava dritto, però il problema qual era? E non puoi andare dritto perché non c'era la girobussola, ma c'era la magnetica. La magnetica, c'è la deviazione magnetica, cioè dove ti trovi c'è la deviazione magnetica del luogo, questo non si conosceva. Allora, se vuoi far capire a te, se tu vai per 90, tu segui 90, ma non è 90.
0: C'è qualche...
2: Per andare per 90 devi andare a 92 o 89, 88, dipende dalla declinazione del luogo. Perché gli assi hanno la loro, ogni asso ha la loro declinazione, e la variazione magnetica ce l'hai sulla carta, hai capito? Non è che si calcola, queste cose non si sapevano
0: a quei tempi. 1492 ancora. Bene,
2: no,
0: ragazzi,
2: per dirti
1: pazzesco.
2: No, sì. Guarda, chi capisce di navigazione, cioè era proprio non dico un terno all'otto, quasi quasi.
0: Ragazzi, sono le 6:01 e
1: Ci dobbiamo salutare.
0: Abbiamo festeggiato il compleanno del capitano. Abbiamo mandato
1: auguri al capitano. Buon fine settimana a tutti voi e ai nostri carissimi radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un po' di novità e invece un po' di cose del passato.
0: Ecco.
1: E adesso... abbiamo augurato uno splendido buongiorno
0: a tutti quanti voi.
2: E auguri a tutti quelli che compiono gli anni quest'anno, che non lo so chi è, c'è questo giorno. Mi ricordo che uno dei più famosi che è nato in nome era John Lennon, però ha fatto una brutta fine.
0: Ah, vabbè, sì, infatti.
2: Però si è sposato due volte, ma ha fatto una vita abbastanza intensa.
3: Il destino ubriaca.
2: Va bene, auguri a tutti quanti!
1: Auguri!
0: A risentirci, ragazzi, buona giornata!
1: Buon venerdì!
2: Ciao!
3: E che solo con il tempo tutto prende un senso, e l'amore è una cosa ed è tutte le altre.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua.

0: essere seria. Per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente.
1: 20 di sera abbiamo Marco. Buonasera Marco.
2: Buonasera, buonasera. Questa sera abbiamo una grande sorpresa
1: che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma, è da vari giorni che celebriamo il suo nome. Allora
2: celebriamo il suo nome, sì. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome, perché è molto molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3, 2, 1, Alessandra Carlesi.
3: Buonasera. Ma che presentazione!
1: Marco, è inconfondibile, Marco.
3: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP per davvero.
2: Ma sempre VIP sulle stelle?
3: Sì, esattamente.
2: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla.
1: Di vederla di persona.
2: Di vederla di persona dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo. Non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella
3: un
2: conoscenza.
3: Scontro.
2: Sì, un incontro
3: un scontro. Scontro, sì.
2: Sì.
3: Sì. Innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
1: Certo. E noi diamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti: 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Vai, Marco.
2: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento, dal sud al centro al nord, stanno seguendo questa
1: ragazza. Si collegano, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma, ascolteranno.
2: Giusto, rivediamo la tua intervista, la rivediamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
3: Ah, ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante...
2: Sì. No, però in questo momento siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
3: Attenzione, Geggia.
2: Certo, io ti seguo tanto, da quando ti ho conosciuto seguo sempre molto le tue storie, voglio iniziare così.
3: Okay. E
2: vedo che tu comunque ami quello che fai, e io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film, non so quanto tempo ci vuole. E volevo sapere da quanto tempo ci metti, quante ore studi tu al giorno?
3: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente, e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti. Nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente, magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set, possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni. Anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome, cioè, la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente, ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per, diciamo, per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare, nel mio metodo, quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia a, che ne so, alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come, diciamo, il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia. Non sempre, ma cioè, a volte nasce una storia. Quando mi colpisce particolarmente qualcosa o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo, leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello,

0: dove vengono gettate
1: le parole,
0: queste idee, ok, e chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
1: Quando finisci di scrivere, ma quanto sei fiera di quello che fai?
0: Allora, mediamente sempre. All'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia, magari sulla stessa tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller e poi mi ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
1: Io ti chiedo, ma quanto è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no, trovare sponsor, allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente comunque è più difficile.
0: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti, butto giù la sceneggiatura. Poi nel momento in cui, ecco, ti si presenta, che ne so, la produzione che dice ok, ci sono dei fondi, oppure ok, c'è un bando, servirebbe una sceneggiatura così così, io la propongo, ok?
1: Sì.
0: A quel punto devi aspettare, perché poi io un tempo in realtà ho iniziato con la produzione, adesso non mi sto più dedicando direttamente alla produzione, anche se è un'idea, insomma, che forse più avanti riprenderò, proprio anche per poter, diciamo, gestire proprio da 0 a 100 anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando. Speri che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social. Io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere. Poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con l'amica.
1: Allora,
0: oppure
1: scusa che ti interrompo, qua mi scrivono che tu hai una voce dolcissima, e lo penso anch'io, però te lo devo dire.
0: Senza voce stasera.
1: No, si sente la tua dolcezza e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa piacere.
0: Ma grazie, certo che mi fa piacere. No, sì. Soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè arrivare agli altri, quindi anche tramite i social, è bellissimo quando, cioè veramente anche persone che non mi conoscono, cioè riescono a capirmi. Cioè, non sono quando si scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che è proprio quando ti scrivono che ti hanno proprio capito.
1: Stiamo parlando
0: magari
1: sulla tua dolcezza d'animo, di animo.
0: E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse è anche il che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli altri.
1: Beh, certo, da oltre 20 anni fai questo perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che tu fai.
0: A me piace poi farlo conoscere questo lavoro, perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo, magari mi piace anche, che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso sto preparando un'altra cosa, infatti che non posso a questo punto non dico fino a quando non è sul set, si farà, però insomma qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti.

0: mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io, e quindi stiamo partecipando a dei bandi.
1: Ti voglio fare una domanda a livello, per far conoscere al pubblico quanto è poi difficile poi realizzare un film anche a livello economico. Vorrei che tu raccontassi al pubblico, perché poi non è facile, no, raggiungere comunque finanziamenti o sponsor che credono in questo progetto, dei progetti, perché di film sono tanti registi vogliono comunque realizzare i propri film. Io ne ho conosciuti parecchi di registi, uno in particolare importante, non cito il nome, però so quanto è difficile, tante volte non si porta a compimento questa cosa. Sì. Ci puoi raccontare quanto è difficile a livello economico?
0: Allora, attualmente sento, prima pensavo fosse solo una cosa del cinema indipendente, il problema di iniziare un progetto e poi magari, ecco, lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, allora, perché magari, che ne so, c'hai una base di fondi, però ti serve anche, dici ok, non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti, e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per per criticare il sistema, è normale che quando la, diciamo, il salvadanaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari essere,
2: e ci sono molte persone che vogliono attingere,
0: che possono accedere a tale salvadanaio, certo. Ok?
1: Certo.
0: Quindi il processo per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho, certo, detto, io stavo partendo con questo film che era tratto dal un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato, che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare, comunque lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori, insomma è una tematica abbastanza pesante, che io ho sviluppato come una sceneggiatura. Ho fatto, è stato bellissimo, e da una parte mi è dispiaciuto che ancora, insomma, non siamo partiti, perché pensa, Marco, sono arrivate, sì, io avevo solo due giorni, sì, sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti, di varie esperienze.
1: Bello, bellissimo. Soddisfatta di tutto questo qua.
0: È stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari, ecco, la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così, e fino a quando, sì, insomma, per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso, certo, è stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi seguiva, tra cui appunto la maggior parte degli attori che avevano partecipato.
1: Che bello,
0: però,
1: che bello.
0: Che cosa ho fatto? Io, siccome, sì, sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto alla fine, insomma,
1: ce la farai.
0: Si fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
1: Ma noi siamo con te, ce lo devi raccontare in futuro. Ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
0: Assolutamente, stavolta però, siccome ne ho parlato tantissimo, perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste.
1: Ok.
0: Quindi, okay, però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto, sì, semplice, nel senso, sì, questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede? Sì. Metti caso che io partivo, il, sì, film costava di più, la produzione, sì, andava sotto, che succedeva?
1: Infatti.
0: Beh, mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato.
1: Certo.
0: Mettevo a rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè su cose reali.
1: Certo, sì. Sono, cioè, numeri, diciamo, no?
0: Cioè, sono cose assolutamente, purtroppo molti non dicono, cioè i progetti a volte, quello che, di cui la gente molto spesso, sì, mi ringrazia, sono contento di questo, è che io, sì, comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok?
1: Certo.
0: Io lo dico. cioè, perché certo, è così. Però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti, che comunque, non essendoci in industria, comunque abbiamo poche forme di finanziamento.
1: Sì, sì.
0: Ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti, sì, che sì, non stanno riuscendo comunque a produrre.
1: È difficile. Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
0: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
1: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici non era meglio che avrei fatto là. Giusto.
0: Allora, io
1: come
0: ho iniziato io faccio tutto.
1: Sì.
0: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà.
1: Sì.
0: E ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola.
1: Sì.
0: Poi sono toscana e mi sono, sì, poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica, perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città a Prato, da quando avevo tipo 6 anni.
1: E cioè 6 anni hai cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice?
0: Sì,
1: diciamo,
0: con la recitazione, esatto.
1: Ok.
0: E praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione. Fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta all'Accademia, sempre recitazione. Che succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari in Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito, diciamo, con un'altra persona con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. Un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda, sfilate.
1: I primi passi con la regia, i primi assaggi, sì, i primi antipasti.
0: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo, organizzavo.
1: I cortometraggi, diciamo, è una bella, sono belli.
0: Facevo in realtà, chiamavamo i registi e io facevo la parte organizzativa, che sì, praticamente non è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi ti diventa una produzione, poi da corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso e a un certo punto ho detto fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi mi prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso praticamente, poi imparando, stando vicino anche ai registi, la regia io l'ho imparata totalmente affiancando gli altri, facendo l'assistente. Ancora oggi faccio l'aiuto regia, sono una grandissima cagazzi come aiuto regista.
1: Ah sì?
0: Sì, parecchio. Ma è una... È un ruolo quello dell'aiuto regia che in realtà mi piace tanto, però a volte mi dà poche soddisfazioni, perché te fidi...
1: perché esce la regista che è in te, diciamo, no?
0: Allora, l'aiuto regia in realtà è una parte molto spesso viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro. Ok,
1: certo.
0: Quindi del planning lavorativo,
1: certo.
0: Di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, i costumi, i trucchi,
1: cioè, via un po' tutto.
0: Coordinarli anche in base agli orari di arrivo, quando allestiscono, piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata e sei l'anello di mezzo tra il regista che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro e la produzione che te ne dà una da 100.
1: Certo,
0: quindi
1: devi
0: tenere sempre tutto in... Quindi è una parte più organizzativa.
1: Tu ti senti più dentro il tuo sangue cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
0: No, allora io mi sento comunque
1: lasciando che fai tutte e due, fai tu, sì, anche attrice.
0: Mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai mi fai l'aiuto, ok, e quindi magari comunque lo faccio, però mi sento diciamo più regia, perché comunque te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
1: Certo, certo.
0: Cioè tu parli, certo, con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passarli quella che è la tua visione, e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà magari qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché purtroppo ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo. Certo. Siamo oltre il tempo.
1: Abbiamo superato il tempo.
0: Abbiamo finito il tempo.
1: Guarda, ti prometto una cosa, se tu accetti, lo dico in diretta. Ti chiedo due cose solamente.
2: Veloci,
1: una, una nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come Centro Radio Nazionale ci inviti anche una giornata e ti siamo lì con te, sì, ti intervistiamo.
0: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
0: volta
2: diciamo niente.
1: Ok, se tu vorrai.
0: È molto vicino.
1: Va bene. Io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera. Visto che di te c'è da parlare molto di più, mercoledì prossimo, il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sostia Ruta, ti rintervisto. Un'altra intervista, mercoledì pomeriggio.
2: Ciao, okay, grazie a
0: le
2: tutti.
0: Le facciamo appuntate.
2: Ragazzi, okay, grazie,
1: facciamo appuntate,
2: a presto,
1: perché
2: ciao,
1: veramente
2: ciao.
1: È tanto da parlare di te.
2: E grazie, buona serata ragazzi.
1: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce ne hai due vicine.
0: Ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
1: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come abbiamo fatto con Sostia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
1: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
1: ti ringrazio intanto per questa intervista, se vuoi farci i saluti.
0: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
1: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista. È appuntate come una serie di
0: Lo so.
2: Ciao ragazzi.
1: Va bene, allora di mercoledì c'è la tua intervista.

0: È lunga lunga la nostra Carlesi, ma abbiamo una richiesta, sentiamolo un attimo.
1: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza, mi mandi The Perfect Life di Milord, grazie e buona giornata a tutti.
0: Sicuro, eccolo, ciao Franco, buona giornata, buon weekend. Dopo arriva il nostro Nicola Nucci.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui con voi per parlarvi principalmente di anni 90 e 2000, cosa che faccio in questa rubrica appunto, rubrica che va avanti già da un anno e che prende spunto dal mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Io però non sono solamente una voce degli anni 90 e 2000, ma scrivo in generale anche romanzi e racconti, e proprio in questa occasione, in questo ambito, vi parlo del mio nuovo progetto, ovvero collaborerò con Nuove Confidenze, il settimanale di Rotocalchi che forse anche voi conoscerete, probabilmente sì, acquistabile in edicola, e che sarà dalle prossime puntate, dai prossimi numeri diciamo, porterà al proprio interno un mio racconto. Quindi partiremo con il numero di martedì 13 ottobre e il mio racconto prenderà vita diciamo da un paradosso, ma di fatto anche da un fatto di vita quotidiana, ovvero parlerà di una ragazza alla soglia dei 40 anni che decide di intraprendere il percorso universitario, quindi si rapporterà con una nuova esperienza. Questa esperienza le porterà delle altre esperienze ulteriori e la porterà ad essere in un nuovo contesto, in una nuova situazione e, perché no, a fare delle nuove conoscenze. Il settimanale Confidenze o Nuove Confidenze probabilmente lo conoscerete, è acquistabile in edicola, e per quanto mi riguarda io ho iniziato questa collaborazione proprio nelle settimane scorse. Questo è il primo racconto, ne seguiranno altri, non avranno un filone diciamo continuativo, o non necessariamente, saranno in alcuni casi autoconclusivi, in alcuni casi a puntate, e appunto saranno firmati a nome mio, Nicola Nucci, quindi vi invito a consultarli, a guardarli. Inoltre vi invito a seguirmi attraverso i miei social, quindi Facebook, Threads, X e soprattutto Instagram sotto il nome Nucci Nicola, Nicola Nucci Nick, e a leggere quello che faccio. L'idea sarebbe di continuare questa collaborazione nel tempo, e quindi nel tempo di scrivere nuove storie che parlino di donne, di uomini, di giovinezza, ma anche di un'età matura, intesa sempre come diciamo come stimolo per migliorarsi sempre nel tempo. Quindi per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Quasi anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
2: Buongiorno,
1: che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
2: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
2: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo poi, il 10 ottobre, il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato, e poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'aviosuperficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
2: introvabili praticamente.
1: Sì.
2: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'aviosuperficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
2: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
2: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
2: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
2: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti. E tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato, per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci quella domenica.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
2: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini. E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
2: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: Il momento di Maria Grazia, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 504 e 7.
1: Okay. Buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite?
0: Benissimo, noi se c'è un ritorno non ti preoccupare, che io ho alzato un po' per far sentire meglio.
1: Sì, vabbè, l'importante è che mi sentite, ecco.
0: Certo, perfetto.
1: Oggi ho pensato di leggere una poesia che ho scritto addirittura nel maggio del 2020, ai tempi del coronavirus, praticamente ai tempi della pandemia del coronavirus ho scritto alcune poesie, e qualcuna ve la voglio leggere, perché le cose, anche se sono brutte, si ricordano con tristezza, con rammarico, ma non si possono dimenticare, perché hanno portato tanto danno, tanti morti e tanto dispiacere.
0: Sì. Parti allora, pure allora, vai.
1: Sì. Riflessioni, questo è il titolo della poesia. Oggi sono triste, non ho niente da dire, niente da raccontare e sono più di morale. Meno male che non mi manca da mangiare. Ascolto musica, le canzoni mi tengono compagnia e mi aiutano a superare questo periodo di pandemia. La cosa più brutta che mi viene da pensare è che i morti per il coronavirus sono stati sepolti senza il funerale e i parenti stretti non hanno potuto salutare. Prego Padre Pio che ci metta la buona parola per non far ripetere il periodo che stiamo attraversando ora. Grazie.
0: Grazie a te. Comunque la vita è bella, manderemo un brano di Cochi Renato allora, ok?
1: E
0: ciao,
1: bisogna
0: grazie.
1: Viverla bene.
0: Senz'altro. Grazie, Maria Grazia.
1: Grazie, risentirci. Ciao.

0: vita. 6:50 e 37 secondi, 5 minuti ancora con voi, insieme a Marco che ci presenta.
1: Oggi abbiamo tante signorine, siamo 2 contro 2, Giuseppe.
0: Sì,
1: no, 3 contro 2.
0: Ah,
1: 3 contro 2.
0: Siamo 3 contro.
1: Siamo io e Damiano e c'è la solita Tiziana ormai.
0: Sì, che è diventato.
1: Che c'è sempre ormai. Ormai c'è.
0: Buongiorno
1: sempre.
0: Tiziana.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è una new entry che è venuta forse una volta sola tanto tempo fa. Lina la Trastevirina.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lina. Quando sei venuta? Non mi ricordo che c'è stata qualche volta.
1: E lei mi ha detto che è venuta una volta?
2: Sì, già sono stata, sì.
1: Ah. Ma tanto tempo fa, tanto tempo.
0: Forse tanto
1: tempo fa. Però mo Damiano deve capire cosa vuole, perché corteggia pure Lina, capito?
0: Ai.
3: No, allora, no. Titi è la donna mia,
0: sì.
3: E Lina è la mia amante.
0: Ah.
2: Hai capito, Giuseppe?
0: Hai capito?
1: Cioè, vabbè. Scusa, e a me niente?
3: O sciupa femmine.
0: Lo sciupa femmine per eccellenza è lui, quindi giustamente.
1: Certo, lui è solo lui.
0: Solo lui.
2: Prima o poi lo metteremo in mezzo anche a lui.
0: Prima o poi metteremo mano, ma Marco c'ha la sua tutta panna, quindi insomma. Quindi non. Ragazzi, è venerdì, domenica ci sarà Como Roma, quindi insomma, voi siete tutti romanisti, no?
2: Sì.
3: Sì.
0: Marco Roma per forza, Marco Roma.
1: Io proprio ieri ero là. Giuseppe, ti racconto una cosa, tanto abbiamo tempo. Ieri eravamo al bar a prenderci l'aperitivo con Damiano, no? E Damiano mi faceva segno di un ragazzo dietro, faceva guarda, fatto Damiano, non ti capisco, cosa stai dicendo?
3: Io stavo da Roma.
1: E Damiano stava con la tuta della Roma, sto cappello giallo rosso.
0: Sì.
1: E metto guarda quello che ha fatto quello là, ha cacciato il portafoglio della Lazio e ci guarda.
0: Ho capito. Beh, una bella. Beh, però insomma, cioè, lui ha cacciato il portafoglio della Lazio, vabbè.
1: La fede è fede.
2: Dai, Damiano, buon Natale, ti faccio la tuta da Lazio.
1: Bello, bel regalo.
2: E il cappello.
0: La sciarpa. E tutto Lazio.
1: Bel regalo.
0: Bene, allora quindi domenica Como Roma, vedremo come andrà a finire, poi ne parleremo lunedì mattina. Intanto ricordiamo che mercoledì prossimo alle 15:30 ritorneremo a parlare con Sasha Alessandra Carlesi e la sera invece avremo Giuseppe Abramo.
1: Come me.
0: Quindi,
1: abbiamo tutti attori registi.
0: Attori, registi, insomma, che sono la creme della creme anche di questa trasmissione.
1: Sì.
0: Bene, allora diamo.
1: Poi, mancheranno 2 grandi artisti che verranno tra poco.
0: Sì.
1: E Tony Sperandeo e Maurizio Battista. Già ho sentito.
3: Maurizio Battista, sì.
1: Sì. Sono già pronti in forno, eh?
0: Quindi sei già abbastanza avviato per le prossime.
3: Stanno già in cottura.
1: Sì, no, praticamente sono troppi. È impossibile. Sarebbe da fare 2 interviste a settimana. No, sono tanti.
0: No, non si riesce. Anche perché gli impegni sono tanti. E poi per fare il programma di notte ci lavoro anche quasi tutto il giorno. Quindi insomma. Siamo ormai vecchierelli, non siamo i giovani di una volta di 20 anni. magari. Bene ragazzi, siamo quasi alla fine, sono quasi al 55. Marco sta, nessuno sta oggi, Marco non sta al lavoro, quindi
1: no, io sto a casa adesso, verrò a Roma, penso anche a Roma stamattina.
0: Allora, quando siete pronti facciamo partire la sigla, contate insieme tutti fino a 3 e dite quando volete che parta la sigla.
3: 1, 2, 3,
1: sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E con Marco Roma, con Lina, con Tiziana e Damiano. Iniziamo i saluti. Damiano.
3: Buona buon fine settimana a tutti, buona domenica.
0: Tiziana,
2: ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Lina,
5: buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Da Trastevelina.
0: E Marco,
6: ciao a tutti, viva la radio, a mercoledì alle 15.30.
0: E intanto a lunedì mattina, ciao ragazzi, buon weekend.
3: A lunedì, ciao Giuseppe.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.

caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978 490. Non è mai troppo presto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Un viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Previsioni del tempo.
3: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord, sulle regioni centrali e meridionali tirreniche, sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo, specie al meridione. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno e si riparte, buongiorno, ben ritrovati, è il momento del Morning Show. Oggi stiamo viaggiando con qualche minuto di ritardo, non va bene questa cosa qui, non va bene assolutamente. Vediamo di darci una mossa perché siamo arrivati a venerdì. E allora vi voglio vedere con il sorriso del venerdì, quello dove si è arrivato il weekend. Sta arrivando il weekend, bene, bene, bene. Tutto è pronto per incominciare anche per questo venerdì 9 ottobre 2026. Ben ritrovati, pronti ovviamente con quella che è il momento dedicato alle rubriche, agli appuntamenti, alla musica, insomma. Ce n'è veramente per tutti. Incominciamo subito ricordando che oltre ad essere venerdì 9 ottobre, il 282° giorno dell'anno.

cui è necessario far sentire la propria voce ed esprimere il dissenso, quando questo non avviene perché non si ha nulla da aggiungere e si è sostanzialmente favorevoli a ciò che sta accadendo. Viene usato come stimolo nei confronti delle persone che non esprimono un'opinione, mettendole di fronte alla responsabilità di un silenzio considerato assenso. Partiamo anche con la musica, con la Pesce di Martino, con la musica leggerissima. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, Morning Show.

Beh, siamo partiti con un po' di musica leggera, anzi leggerissima, come dicevano ovviamente gli amici Colapesce di Martino, ma è giunto anche il momento di accelerare i tempi perché si sta facendo tardi.

0: le 7 e 15 minuti.
1: E allora è tutto pronto ovviamente anche per la storia di questo 9 ottobre. Torniamo al 9 ottobre del 1874 nella città di Berna in Svizzera. I rappresentanti di 22 nazioni sottoscrivono il trattato con cui si costituisce l'Unione Postale Universale. 1944, in questo giorno inizia a Mosca il vertice tra il primo ministro britannico Winston Churchill e il leader sovietico Stalin. Al centro di colloqui i futuri confini europei e la luce dei territori, già in mano all'Armata Rossa per quello che sarà definito patto delle percentuali. 1947, per la prima volta viene effettuata una chiamata telefonica tra un'automobile in movimento e un aeroplano in volo sulla città americana di Wilmington nel Delaware. Il servizio costa $4 a chiamata e 170

$50 di abbonamento mensile. Siamo nel 1947, una cosa pazzesca, poi ci lamentiamo dei nostri abbonamenti. 1960, in questo giorno, con la rivista Mondo Nuovo, viene pubblicata come anticipazione la prima edizione del romanzo Il giorno della civetta, dello scrittore Leonardo Sciascia. 1962, Regno Unito concede l'indipendenza all'Uganda, e nel 1963, in questo giorno, ahimè, una frana precipita nel bacino idroelettrico del Vajont. Ne fuoriescono 50 milioni di metri cubi d'acqua che si abbattono su Longarone e altri piccoli centri. 1967, dopo la cattura da parte dell'antiguerriglia boliviana, viene ucciso alla Higuera il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara. 1975, nel giorno del suo 35esimo compleanno, l'ex Beatle John Lennon diventa padre per la seconda volta. A New York la moglie Yoko Ono dà alla luce Sean. I due chiedono a Elton John di fargli da padrino. 1982, un commando di 5 terroristi del gruppo palestinese Al-Fatah di Abu Nidal apre il fuoco, e alle 11.55 davanti alla sinagoga di Roma, con mitra e bombe a mano, uccidono un bambino di 2 anni e altre 37 persone vengono ferite. E praticamente sono le 7.18 e allora vogliamo proseguire in musica? Sì, ci ascoltiamo questo ultimo lavoro delle Bambole di Pezza. Anche se siamo in ottobre, loro continuano a cantare settembre, ma a noi va bene così. Buongiorno.

Pronto per la seconda parte della storia di questo 9 di ottobre. Allora andiamo subito al 9 ottobre del 1985, all'arrivo a Porto Said in Egitto. I sequestratori della nave da crociera italiana Achille Lauro si arrendono. La nave da crociera italiana era stata presa in ostaggio da terroristi del Fronte per la Liberazione della Palestina il 7 di ottobre mentre era in navigazione nel Mediterraneo. 1985, a New York si inaugura un grande giardino all'interno di Central Park dedicato alla memoria dell'autore cantante John Lennon. Lo spazio è simbolicamente battezzato con il titolo di uno dei brani più famosi, Strawberry Fields. 1986, debutta al Her Majesty's Theatre di Londra il musical Il Fantasma dell'Opera di Andrew Lloyd Webber, con la vittoria dell'Oliver Award nell'anno e di 8 Tony Awards con l'edizione statunitense del 1988, diventa uno dei musical più premiati al mondo. 1997, l'attore commediografo italiano Dario Fo viene insignito del premio Nobel per la letteratura. La notizia gli viene comunicata mentre sta registrando una puntata del programma TV Milano-Roma in auto con Ambra Angiolini. La loro vettura viene affiancata da un'altra della produzione che espone il cartello con la notizia appena diffusa. 1998, mentre si dibatte la fiducia al governo di Romano Prodi, Oliviero Di Liberto, capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, annuncia il voto favorevole del suo gruppo parlamentare. Il segretario dello stesso partito, Fausto Bertinotti, dichiara invece la sfiducia e con 312 sì contro i 313 no, il governo Prodi è costretto alle dimissioni. Nel 2001 approvate alla Camera e al Senato le mozioni di governo e opposizione per il sostegno italiano agli Stati Uniti contro il terrorismo internazionale e nell'attacco all'Afghanistan. 2005, oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian. Nel 2006 la Corea del Nord comunica di aver effettuato il primo test nucleare. Si muovono dubbi sull'effettività dell'autenticità dell'esperimento. Nel 2010 il suono di una sirena festeggia il completamento della trivellazione del tunnel attraverso cui sarà possibile salvare i 33 minatori intrappolati dal 5 agosto a 620 metri di profondità nella miniera di San José in Cile. Nel 2011 il pilota tedesco Sebastian Vettel, con il terzo posto al Gran Premio del Giappone, vince il mondiale di Formula 1 per il secondo anno consecutivo e a 24 anni diventa il più giovane bicampione mondiale. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 9 di ottobre. Io ho bisogno di un altro caffè immediatamente, non lo so voi, quindi se vi sorseggiate caffè, che sia il primo, il secondo, il terzo, no, spero che non siate arrivati già al terzo, perché sennò questa sarà una giornata un po' adrenalinica. Ora vi regalo questo bellissimo brano del Ligabue con Questa è la mia vita. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon proseguimento con il Morning Show e con Graziano D'Andrea.

Questa è la mia vita, Ligabue. Allora facciamo gli auguri, è il momento degli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri. Se siete nati in questo 9 di ottobre, sappiate che oggi sono nati anche Niccolò Tomaseo, linguista, scrittore e patriota. Karl Elsner, imprenditore e inventore del coltellino svizzero. Jacques Tati, attore e regista. Igor Mann, Lio Manzella, giornalista e scrittore. John Lennon, autore e cantante dei Beatles e solista. E poi Gianni Mura, giornalista e scrittore. Nona Hendrix, cantante delle La Belle, quelle del Lady Marmalade. Jackson Browne, autore e cantante. Ottavia Piccolo, attrice. Emanuela Setti Carraro, infermiera, moglie di Carlo Alberto Dalla Chiesa, vittima della mafia. Alessandro Meluzzi, psichiatra, politico, personaggio TV. Grazia Di Michele, cantante. Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice TV. David Cameron, politico, primo ministro del Regno Unito dal 2010 al 2016. PJ Harvey, cantante. Caparezza, cantante, quello di Fuori dal Tunnel. Sean Lennon, cantante. E Laure Manadou, nuotatrice, 3 ori e 2 record mondiali e 1 oro olimpico. Bene, tutto per gli auguri, ma noi continuiamo perché abbiamo tante cose ancora da seguire, da costare, da insomma farvi sentire fra musica, notizie e rubriche. Questo è il Money Show.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Spostamenti di oggi ancora penalizzati dal maltempo. La perturbazione nella sua fase finale si sta spostando verso il sud-est della penisola, portando temporali intensi, nubifragi e forti venti che interesseranno soprattutto le regioni centrali e meridionali. La protezione civile ha diramato allerta meteo arancione su Lazio e Campania e allerta gialla su altre 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km orari sulle strade extraurbane. È inoltre buona pratica non sostare sotto agli alberi ed evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Passiamo ora alle principali notizie di traffico. Per lavori sull'auto Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Origio Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia le prime code a tratti tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Infine per un mezzo in panne sulla 1 Firenze-Roma 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

E siamo arrivati anche al momento dell'oroscopo, sempre un momento molto atteso, va detta questa cosa qui. Iniziamo quindi subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna nel segno amico del Sagittario unita alla sponda del sole in bilancia vi regala un'energia invidiabile, ottimismo, una gran voglia di evasione sul lavoro. Portate a termine i compiti con entusiasmo, mentre la serata si preannuncia ideale per organizzare una gita fuori porta o un'uscita stimolante. Toro, giornata di recupero profonda e analitica. La luna vi spinge a risolvere eventuali pendenze di carattere burocratico o finanziario d'inizio mese con la solita prudenza. In serata le tensioni dei giorni scorsi si sciolgono completamente, lasciando spazio ad una dolce sensazione di serenità e relax tra le mura domestiche. Gemelli, con la luna nel segno opposto dal Sagittario, questo venerdì vi chiede un pizzico di diplomazia e pazienza nei rapporti interpersonali. Non fatevi prendere dall'impulsività se sul lavoro nascono opinioni divergenti. Cancro, venerdì concreto, operativo, ben organizzato. La luna vi aiuta a completare le ultime pratiche d'ufficio prima del fine settimana e a prendervi cura del benessere fisico. La presenza protettiva di Marte nel vostro segno vi garantisce la grinta ideale per superare la stanchezza accumulata e godervi una serata tranquilla. Leone, venerdì radioso, aperto alla festa e ricchissimo di spunti creativi. Lo splendido intarsio tra la luna in Sagittario e il sole in bilancia vi dona un fascino contagioso, leadership e idee vincenti. Sarete al centro dell'attenzione sia nel lavoro che nelle uscite serali. Ottimo momento per i sentimenti. Vergine, la luna in Sagittario sollecita l'ambiente domestico, chiedendovi di non sovraccaricarvi di impegni sul finire della settimana. Portate a termine il necessario senza affanno. Da domani l'atmosfera si farà decisamente più fluida e rilassante, regalandovi un fine settimana di totale riposo e ristoro. Ma che bella notizia! Fermiamoci un attimo. E fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi.

Dai che passano i minuti, i secondi, la giornata è avviata, sveglia, sveglia, sveglia! Abbiamo la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 9 ottobre 2026. Continuiamo con la bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno per tutto il mese di ottobre, la bellissima intesa della luna dal Sagittario, questo venerdì vi incorona tra i segni più fortunati, amati e brillanti. Sarete straordinariamente persuasivi nelle pubbliche relazioni, negli incontri e nei progetti di coppia. Scorpione, dopo le giornate ad altissima intensità emotiva con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore dei beni e della concretezza. Venerdì ideale per fare il punto sulle risorse, gratificarvi per gli sforzi compiuti e preparare una serata intima con la persona amata. Sagittario, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata, ritroverete subito entusiasmo contagioso, sorriso, dinamismo e un forte desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Avete la strada spianata per lanciare un progetto o vivere un weekend memorabile all'insegna della spensieratezza. Capricorno, inizio di fine settimana riflessivo e strategico, la luna in dodicesima casa vi invita a ricaricare le batterie, selezionare gli impegni, muovervi dietro le quinte con la solita lucidità. Un po' di sano riposo serale vi permetterà di ritrovare perfetta forma per i prossimi giorni. Acquario, venerdì meraviglioso, vivace, proiettato verso la socialità. La bellissima combinazione di aria e fuoco tra la luna in Sagittario e il sole in bilancia riaccende la vostra voglia di stare in mezzo alla gente, condividere idee con amici fidati e fare programmi per i weekend. Sarete irresistibili. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo vi chiede massima concentrazione per chiudere le ultime scadenze di lavoro d'inizio mese. Non lasciatevi prendere dalla fretta. La presenza rassicurante di Marte vi sostiene e vi garantisce la forza necessaria per superare ogni impegno e godervi una serata di merito. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo venerdì 9 ottobre 2026. Continuiamo con la grande musica del Morning Show.

Siamo pronti anche con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. In prima pagina sia la nuova legge elettorale. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Ed ancora MPS i due no all'ovaglio di Caltagirone Agricole intesa, vede il traguardo. Ucraina attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. La Repubblica, la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, capilista bloccati. Le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta, cercano di manomettere la Costituzione. Ipotesi di urne a maggio, primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa. La Stampa, voto Meloni cambia le regole, premio di maggioranza, preferenze candidati, tutte le novità della nuova legge. Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus, oltre 30 morti, Rubio temiamo che la guerra si allarghi. Il Fatto Quotidiano, mister Bartolozzi, l'uomo di Nordio al CSM, la scrematura, Armao, mazzetta in Senato e neotoghe scelte dai partiti. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà. Il testo mette in imbarazzo il Colle, i punti pericolanti e i ricorsi. Il Resto del Carlino, passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta. La Nobel che ascolta il vento, Anne Carson, 76 anni, ha vinto il premio Nobel per la letteratura, canadese di Toronto, ha ricevuto la notizia mentre era sul ciglio di un vulcano in Islanda. Il Messaggero, la riforma elettorale e legge, via libera nella bagarre centrodestra unito. MPS da Caltagirone, no alle OPS, il fronte dei contrari oltre il 33%, Agricol boccia il Monte su BPM, flessibilità, arriva l'ok dell'Europa ma sull'inflazione freno dei frugali. Per quanto riguarda La Verità, un pieno di bugie, approvata la nuova legge elettorale, campo largo nei guai e senza leader, invece di cercarlo Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. Il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra, la procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. Arguri non ha detto la verità per avere il posto in Treccani. Sanchez sfrutta la morta, ma la sua storia è tutta diversa. Il PM vietò a Garofano di entrare in casa Poggi, disastro Garlasco. Il Giornale, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza. Siamo entrati nella Terza Repubblica, le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze e i vanacciani stanno con la sinistra. Un pilota islamista spaventa Malpensa con un video sui social. Fanno i Pride con gli stipendi degli altri, alla festa di Zan non pagano. Passiamo a Il Tempo, o di qua o di là, approvata alla Camera la nuova legge elettorale che rende obbligatoria l'indicazione del candidato Premier, sinistra ancora lacerata e senza leader, campo largo in confusione ed è corsa alla leadership. Proseguiamo con Libero, passa la legge elettorale e si vota in primavera, l'opposizione resta solo la Consulta. Intanto Conte si lura ancora alle primarie, energia e difesa più fondi, c'è via libera dell'Europa. La sinistra benedice la Sharia, AVS il tribunale musulmano non va represso, il PD non condanna. Vannacci in discesa, la Lega lo sorpassa, il sondaggio e la frenata. Il dossier con i sospetti sulle gemelle K. Andiamo con Il Sole 24 Ore, manovra del dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi, trasporti aerei KO pesano fuel e impennata degli oneri sul debito.
Caltagirone Credit Agricole gelano l'ovaglio, no alle offerte. A questo punto andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, il piano di Sinner, Yannick guarda avanti, torna a giocare all'inizio del 2027, ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australian Open. Djokovic, saggio fermarsi. Il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio i rinforzi, c'è il difensore Gonzalo Ignacio nel mirino, oltre a Hendrik arriva Cardinale per i rinnovi, Pulisic, Rabiot e Pavlovic. Gaspe Cesc caccia ai gol. Juve, Nico dice sì, l'argentino rinato, che di Spalletti, Gonzales firma fino al 2030. Inter e Cospens, sbarca il Parma, l'esterno inglese e l'uomo in più. Corriere dello Sport, Malen, esclusivo giocatore del momento, è Domenica Como, sfida Fabregas, Gasp, la nostra forza, lui sa gestirci e non ci mente mai, io e Paolo che feeling. In campionato Donny ha già segnato 20 gol in 23 partite e ha avuto un impatto impressionante. Alla Roma ho trovato quello che volevo, l'allenatore e i compagni hanno tanta fiducia in me, Malen o Lautaro? Malen. L'Inter perde Jones, il Milan punta Scott, Nico Juve fino al 2030, Napoli l'allarme di Lobotka. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, la Juve scommette su Nico. Da pedina di mercato a leader tecnico e morale, Gonzales oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. Toro, buona notizia, Adams corre verso l'Udinese, lo scozzese si è ripreso dall'infortunio, Abate conta su di lui per sbloccare Simeone, retroscena cacciamani, caro io sono contento se resto. Krupi e Ryan Golden Boy sono l'orgoglio Barmount, azzurre volata per il mondiale via Tbilisi, c'è la Bielorussia, andata primo turno dei playoff alle 18:15, Nole chiama Sinner, bravo Djokovic, ha fatto bene a fermarsi, scelta saggia, la Mercedes in corona Giacchini, ad Antonelli la nuova macchina, a Russell la vecchia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano. Ci salutiamo a vicenda. Buon proseguimento di mattinata e ci ritroviamo domani mattina alle 7:09. Continuiamo ancora invece in musica con gli Starship e questa è Nothing's Gonna Stop Us Now, un classico che riascoltiamo molto volentieri. Morning Show.

0: su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: E si parte in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, la nostra trasmissione Radio Web. In questo giorno sapete benissimo che ci occupiamo anche di sicurezza informatica, quindi mi raccomando, sempre occhio alle truffe, ve ne parleremo anche oggi, state con noi.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Entriamo nel vivo della trasmissione, amici. Se state utilizzando un sistema Android, bene, dovete sapere che c'è Advanced Protection. Questo è il nome di un gruppo di funzionalità che sono state introdotte l'anno scorso con Android 16. Google ha ovviamente portato le stesse protezioni su Android 17 e ha aggiunto anche delle novità. L'azienda di Mountain View ha descritto in dettaglio delle 6 funzionalità che possono garantire la massima sicurezza agli utenti. Advanced Protection sarebbe una suite di protezioni che permettono di sfruttare difese più robuste contro ogni minaccia, tra cui le truffe, i furti, gli attacchi mirati contro funzionari, giornalisti e personaggi pubblici. Gli utenti possono quindi attivare impostazioni di sicurezza fondamentali in app come Chrome, Google Messaggi e telefono. Attenzione perché c'è Intrusion Login che registra le attività sul dispositivo e quelle di rete, conservando anche un log cifrato su cloud per 12 mesi. Questo è utile per scoprire eventuali accessi non autorizzati durante le indagini forensi. C'è la funzionalità opzionale che comunque sì, deve essere attivata nelle impostazioni di Advanced Protection. C'è anche USB Protection, che è una funzionalità che protegge, diciamo, contro gli accessi fisici, ad esempio tramite dispositivi esterni o delle stazioni di ricarica. Quindi quando è attiva impedisce l'accesso senza autorizzazione tramite una connessione USB fisica. Se il dispositivo è bloccato, qualsiasi nuova connessione USB verrà comunque impostata di default sulla sola modalità di ricarica, e questo potrebbe garantire sicuramente che gli utenti mantengano il pieno controllo sui trasferimenti di via dati, diciamo via USB, e siano anche protetti dal furto di dati. Funzionalità che comunque, dicevo, è attualmente disponibile a partire da Pixel 6 e su alcuni dispositivi che hanno già a bordo Android 17.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Continuiamo ancora, amici, perché dopo questo brano volevo parlarvi anche un po' degli agenti. C'è Google veramente un po' sconcertata, avrebbe comunicato che limiterà l'accesso completo al disco da parte degli sviluppatori. Verranno introdotti dei controlli per evitare proprio delle azioni indesiderate. Nel comunicato vengono citate le capacità avanzate degli agenti di intelligenza artificiale senza indicare nessun nome. L'annuncio dell'azienda di Cupertino comunque ovviamente correlato al problema della sicurezza che è stato rilevato da un giornalista durante l'uso di Meta Muse. Perché dopo aver installato l'applicazione Muse per Mac, un giornalista avrebbe scoperto che l'agente di intelligenza artificiale di Meta aveva caricato sul cloud, pensate, oltre 187.000 messaggi conservati nelle app messaggi senza nessuna autorizzazione. La scansione quindi locale di app e file è possibile solo quando viene attivata l'opzione Full Disk Access nell'impostazione appunto dell'app Muse. Un portavoce e un dirigente di Meta avrebbe risposto su X e Threads che ciò non è possibile senza un'esplicita autorizzazione, che esistono tre permessi distinti a livello di app, oltre alle protezioni di Mac appunto, che non possono essere aggirate anche se magari se ci fosse un bug. Il giornalista avrebbe sottolineato di non avere mai attivato comunque l'opzione. Sì, Apple diciamo che è intervenuta sulla questione senza però nominare Muse. L'azienda ha spiegato che Full Disk Access, l'accesso completo al disco, consente di aggirare i controlli per ottenere un funzionamento corretto delle applicazioni di backup, ed avrebbe aggiunto che sì, gli sviluppatori utilizzano Full Disk Access in modo che potrebbero mettere a rischio gli utenti esponendo l'intero contenuto dei loro sistemi, inclusi file, mail, messaggi, persino la cronologia di navigazione, senza che questi ne siano pienamente consapevoli o ne comprendano appieno le implicazioni. Quindi nel caso delle app di comunicazione ciò può compromettere anche la privacy delle persone con cui gli utenti interagiscono. Verranno quindi introdotti dei controlli ulteriori per poter garantire proprio che gli utenti possano concedere, diciamo così, all'app questo livello di accesso solo attraverso un'azione esplicita. Riusciranno i nostri eroi, come si dice in questo caso, anche perché, la cosa, amici, quando si parla di sicurezza, ma soprattutto, diciamocelo pure, di gestione dei dati, i nostri dati, è una cosa seria.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: il meteo.

0: Non-stop music su Radio Tigullio.
1: E andiamo ancora avanti. Lo sappiamo che da sempre ci sono dei geni del computer, soprattutto fra i giovani, ma alcuni che non utilizzano la loro conoscenza fin di bene, perché in seguito a un'operazione internazionale che è stata coordinata dall'Europol, le forze dell'ordine di 10 paesi avrebbero smantellato il gruppo KillSec, che era specializzato in attacchi ransomware, quelli praticamente che vi criptano tutto, poi vi chiedono il riscatto. Sarebbero stati sequestrati i server e il sito che veniva utilizzato per pubblicare i dati rubati. Durante l'indagine sarebbe stato individuato, attenzione, il probabile capo di questa banda di cybercriminali, e pensate, si tratterebbe di un adolescente di 16 anni. Beh, qui le forze dell'ordine hanno preso il controllo appunto del data leak site lo scorso settembre, mettendo in sicurezza almeno, e per fortuna, 110 terabyte di dati che erano stati sottratti tramite accessi non autorizzati. Sito che veniva utilizzato per minacciare le vittime e pubblicare i file rubati qualora non avessero pagato il riscatto. Alla cosiddetta Operation Kill Switch, guidata dalla Germania, avrebbero partecipato le autorità di Belgio, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, insieme a Europol e Eurojust. Un aiuto tecnico è stato anche fornito dagli esperti di Bitdefender e Group JB. Il gruppo KillSec sarebbe responsabile, pensate, di circa 1000 attacchi contro diverse aziende nel mondo, e finora è stato accertato che circa 500 degli attacchi avrebbero avuto successo. I cybercriminali hanno comunque sottratto dati sensibili sfruttando vulnerabilità e punti di accesso scarsamente protetti nei sistemi delle organizzazioni. Dicevo, il presunto amministratore e anche operatore principale sarebbe un adolescente di 16 anni, lo sviluppatore ha compiuto 18 anni lo scorso agosto e comunque era minorenne all'epoca in cui sono stati commessi alcuni dei reati. Gli inquirenti quindi

hanno identificato una persona che si ritiene comunque abbia svolto un ruolo di negoziatore e un'altra con un ruolo di affiliato. Insomma, un'organizzazione delinquere giovanissima che comunque ha portato sicuramente alla disperazione aziende che hanno dovuto pagare per ottenere diciamo così la sicurezza di ritornare con i loro dati in possesso. Ma è incredibile questa cosa.

Siamo ancora insieme qui a Radio Web, amici, e volevo parlarvi di una novità che arriva da WhatsApp. Si chiamano Restricted Chat, le restrizioni alle chat. A scoprirlo in anteprima è stata l'attenta redazione del sito web.info. La funzionalità, che può essere descritta come l'evoluzione dell'Advanced Chat Privacy, in italiano la privacy avanzata delle chat, disponibile dallo scorso anno. Di cosa si tratta? Ecco, vediamo come funziona, soprattutto perché è in corso questa fase di test. Al momento la novità avrebbe raggiunto i dispositivi degli utenti che hanno installato la versione beta 2.26.39.11 su Android. L'obiettivo principale sembra proprio essere quello di fare chiarezza. L'introduzione, appunto, ha creato, sì, all'inizio un po' di confusione, portando qualcuno a pensare che senza attivarlo le conversazioni non sarebbero state al sicuro, mentre in ogni caso c'è comunque la crittografia a garantire che nessuno, ecco, le possa intercettare o leggere. Insomma, diciamo che proprio in questa scheda, ecco, che può essere descritta come un layer di controllo aggiuntivo, la trovate disattivata di default. Al momento quindi agisce sulle conversazioni individuali, non quelle di gruppo. Ciò che fa è abilitare 4 limitazioni. Gli utenti, infatti, con i contenuti multimediali scambiati non vengono salvati, diciamo, in automatico nella galleria del dispositivo. Gli utenti possono esportare la chat, non è possibile utilizzare le funzionalità di Meta AI all'interno della conversazione, la conversazione non è poi disponibile su dispositivi collegati. Conseguenza diretta di quest'ultimo punto è che WhatsApp permette di attivare la restricted chat solo sul dispositivo principale. Beh, questo è un cambiamento, diciamo, rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi. E diciamo che l'avviso che mi hai dimostrato è un po' suona così: ha attivato la chat con limitazioni, di conseguenza i messaggi, dice, in questa chat possono essere inviati e ricevuti solo sul tuo telefono principale. I dispositivi collegati avranno limitazioni per tutti i partecipanti alla chat che utilizzano l'ultima versione di WhatsApp. Ebbene, è ancora qualcosa in più, diciamo così, da mettere in gioco, magari se vogliamo mantenere un po' di riservatezza.

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: E anche quest'oggi, amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Bene, noi possiamo anche fermarci qua, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme, l'appuntamento che vi viene rinnovato a lunedì sempre su questa radio. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, rimanete con noi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: magia.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter, eccoci per il nostro consueto appuntamento di chiacchiere e di musica. Sempre qui, sempre con la sottoscritta Silvia Dini sulla nostra radio preferita. Di cosa parliamo? Di musica e memoria. Memorie che non avvisano, ma a volte basta una frase, un accordo, una voce e si apre un mondo. Attraverseremo silenzi, dialoghi, amori da comprendere e sei canzoni davanti a noi che riapriranno stanze, cassetti della memoria che magari erano rimasti chiusi dentro di noi. Iniziamo con The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, che uscì inizialmente nel lontano 1964 in versione acustica nell'album Wednesday Morning, ma passò quasi inosservato questo pezzo. Il successo arrivò infatti solo l'anno dopo, quando il produttore Tom Wilson aggiunse chitarra elettrica, basso e batteria, senza coinvolgere neppure direttamente Paul Simon e Art Garfunkel. Lo fece in autonomia e fu un successo. Il titolo, Il suono del silenzio, è una contraddizione quasi apparente, perché racconta quel momento in cui intorno a noi ci sono parole, persone, rumori, ma manca la vera comunicazione. Il silenzio non è quando tutto tace, nessuno parla, ma è quando nessuno ascolta davvero. E seguirà subito un altro pezzo che parla ancora di ascoltare, Father and Son di Cat Stevens. Qui il tema dell'ascolto riguarda un'intera famiglia, il titolo è semplice, padre e figlio. C'è un dialogo che però non riesce a funzionare perché le persone non riescono ad incontrarsi, ad ascoltarsi del tutto. Una voce prova a trattenere, l'altra invece sente il bisogno di andare, e Cat Stevens interpreta entrambi i punti di vista con sfumature diverse. Questo rende il brano molto umano. Non c'è un atteggiamento buono, uno cattivo, una posizione positiva, una negativa, ma solo due modi diversi di amare, di cercare la relazione, la comunicazione e poi comunque anche un po' di incapacità di riuscire a coniugare queste due esigenze, la voglia di parlarsi ma anche la voglia di esplorare altri mondi, di andare in autonomia fuori dalla famiglia, e a volte lì nascono le incomprensioni. Quindi abbiamo Il silenzio di Simon & Garfunkel e Il dialogo di Cat Stevens, che ci ricordano quanto sia difficile dirsi le cose chiaramente fino in fondo. Ma ora basta parole. Stoppo per un attimo le chiacchiere e ci ascoltiamo i due brani. Ci ritroviamo dopo.

to go. E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Dopo questi due brani sull'ascolto, seguiranno due brani sul tema del capirsi, del comprendere le ragioni dell'altro. Se potessimo scambiarci di posto con qualcuno, forse riusciremo a metterci nei suoi panni, a capire meglio le sue ragioni, i suoi perché, e magari potremo capire perché le cose sono andate proprio in quel modo. Running Up That Hill di Kate Bush parte proprio da questa intuizione: immaginare uno scambio, ovviamente impossibile, per comprendere davvero l'altra persona. Quando si dice mettersi nei panni di qualcun altro, ecco, il titolo evoca una corsa in salita che è una fatica emotiva. La canzone è stata nel tempo un po' dimenticata e poi riscoperta dalle nuove generazioni perché parla di un sentimento eterno, cioè di quanto sia difficile davvero entrare nei pensieri, specie quelli più tristi, delle persone che abbiamo accanto. E poi seguirà un altro mistero insolubile che ce lo portano gli Oasis con Wonderwall. È un titolo misterioso diventato quasi una parola magica del Britpop. Noel Gallagher ha raccontato negli anni interpretazioni diverse su questo brano e forse anche questo è un po' il suo fascino. Ognuno ci mette dentro la propria persona e il proprio riferimento, il proprio Wonderwall, muro delle meraviglie. Cioè, chi è quella persona o quella situazione alla quale tu ti affidi e ti aspetti meraviglie? Ecco, è una canzone poi semplice nella forma, ma enorme nelle capacità di essere letta e interpretata, un po' ognuno come gli va. Kate Bush cerca un'empatia profonda, gli Oasis invece cercano il mito, qualcosa di più eclatante. Sono però comunque due modi di ricordare qualcuno, provare a capirlo, oppure farne il simbolo del muro al quale appoggiarsi e che ci aiuta a stare in piedi.

dopo aver aperto la puntata parlando di memorie, vogliamo raccontare i momenti difficili. Per concludere, abbiamo Back to Black di Amy Winehouse, che significa ritorno al nero, un titolo perfetto che racconta la discesa agli inferi dopo una relazione finita male, quando la luce dei momenti belli si spegne e rimane soltanto la tristezza, raccontata benissimo dalla sua voce nuda, elegantissima e intensa. Amy Winehouse guardava sicuramente al soul, ai gruppi di girl, ai girl group del passato, ma con una scrittura completamente moderna, più diretta, più cruda. La sua forza è proprio questa: trasformare la sensibilità in stile che arriva pungente senza addolcire le difficoltà. E poi seguirà questo un pezzo conclusivo, Sign of the Times, dove Harry Styles ci porterà ad allargare lo sguardo. Il titolo parla di un segno dei tempi, ma il brano in realtà è un invito a non restare travolti dal caos. È una ballata ampia, quasi classica, che guarda al rock melodico. Dopo il privato di Amy Winehouse, questa introspezione, qui arriva invece una dimensione più ampia, più grande. Come si attraversa un'epoca complicata senza perdere umanità? È una bella domanda. Le memorie servono, i ricordi, anche se neri, oscuri, cupi, servono perché ci ricordano dove siamo stati o da dove siamo partiti, ma i segnali possono anche essere utili per aiutarci a guardare avanti, a scegliere come andare avanti senza restare vincolati alle tristezze e ai fallimenti del passato. Per concludere la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ringrazia di essere stati insieme in questo spazio di musica e chiacchiere, vi ricordo l'appuntamento alla prossima con Musical Chatter e ci congediamo ascoltandoci in sequenza Amy Winehouse e infine Harry Styles.

ragazzi, diamo il benvenuto anche al mese di ottobre. Ciao ottobre, ciao ciao ciao ciao ciao. Amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta, c'è questo programma un po' stupidino, questo programma un po' sciocchino che vi tiene compagnia la sera e il mattino. Vi ricordate quando facevamo le poesie e ti dicevano fai le poesie? Quando eri bambino a scuola, alle elementari. Noi siamo rimasti non alle elementari ma all'asilo, noi siamo ancora molto indietro. Amici radioascoltatori, benvenuti rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Voglio ringraziare e salutare tutte le antenne collegate, anche quelle nuove che sono antenne anche loro coraggiose, perché comunque mandare un programma del genere ci vuole coraggio, assolutamente ci vuole coraggio, perché non ha minimo di senso logico, non ha nulla a che vedere con

per l'Italia. Ma non è incredibile che questa idea, l'unica idea che ci ho avuto nella mia vita intelligente, stia avendo un meraviglioso successo dopo il grande exploit di Orvieto lo scorso 19 di settembre. Allora, amici, che si fa? Si fa un po' di chiacchiere con questi rincoglioniti? Perdiamo un po' di tempo con loro? Va bene, allora dai, se ci avete voglia di perdere un po' di tempo con queste persone, sa di andare, sa di cominciare, dai!

0: Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi, gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Ho allora, creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, ok? Sì, quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
1: Sì. Le nostre passioni.
0: Coltiviamo le nostre passioni, coltiviamo giusto quelle, perché noi non siamo assolutamente dei meravigliosi contadini e persone che si occupano di cose serie, quindi coltiviamo le nostre passioni. Poi eventualmente potremmo anche provare a fare un viaggio meraviglioso dentro e fuori la capanna internazionale. Attenzione, c'è un treno però, c'è un treno, senta.

questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma, Tiburtina.

0: nazionale. Viaggia con un'ora e 45 minuti di ritardo.
1: Pressione!
0: Attenzione!
1: Oh, ciao Simone, mi ero scordato di risponderti. Dai, è tutto a posto, a parte che mi è venuta la cacarella.

0: ormai nella capanna internazionale, teleamici, radio teleamici, tele radio ascoltatori, c'è il nostro tele WhatsApp, tele WhatsApp, ideato, condotto dal nostro appuntato. Attenzione, ci sono nuovi comunicati, perché quando parla l'appuntato tutti zitti, tutti in piedi. Appuntato,
1: buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti, attenzione, forza, andiamo.
1: Amici, ma Fabrizio,
0: amici, ma anche amiche, però certe volte le saluterei.
1: Ma significa farlock? Esiste questa parola in italiano?
0: Ma che sta dicendo? Lei è il secondo versatore in seconda, che sta dicendo?
1: Al di là di tutto,
0: al di là di tutto, sì, chi se ne frega. Allora, al di là di tutto,
1: che stasera
0: sì,
1: metterò un altro film.
0: Sì, lei ormai è regista protagonista, non soltanto appuntato, ma anche protagonista assoluto del tele WhatsApp. Sì, lottare contro la morte, ho capito, sì, di un bambino malato. Ma scusi, ma dai, ma siamo nella capanna, stiamo a divertirci. Ogni sera mi dà una veramente una mazzata con tutti questi film tristissimi. Ma no, dai.
1: Anche qui hanno dei contrasti.
0: Eh sì, quali contrasti ci sono? Ce li può dire quali contrasti sono? Visto che il contrasto più incredibile mi sta confondendo le idee, ma lei non penso che le possa essere comunque in grado anche di gestire un televoto, tele WhatsApp, questi film che fanno, posso dire che sono discutibili, ecco.

Dettoni ragazzi, via, andiamo, prendi il codino, vai, vai ragazzino, forza, dai che lo passiamo. Uè campione, gettoni a maggio, prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via.

0: Se conosci la Capanna Internazionale e sei un suo fan, amico radioascoltatore, sai perfettamente che ci sono pensatori, gente che vive, gente che sogna di vivere una realtà parallela, gente che vuole insegnare, proprio come la nostra matrona, con i suoi corsi immaginari. E io per primo devo prendere esempio da lei, la devo ringraziare, perché senza la matrona non esisterebbe nulla e nessuna conoscenza. Ma in realtà che cosa succede? Chi se ne frega? Cioè adesso succede che il chi se ne frega, matrona, come va allora?
1: Sì, ciao a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Diciamo che Simone sì, cosa? È come sì. La vita.
0: Che vuol dire sono
1: c'è
0: come la vita?
1: Sì. C'è la fine.
0: Allora intanto io tocco ferro e faccio le corna per la fine, effettivamente. Comunque grazie. Perché matrona? Perché?
1: All'inizio era bello.
0: Sì. Esatto, sì, poi?
1: Era entusiasmante.
0: Esatto, lei probabilmente sta parlando del suo gruppo, ma tra i mille litigi e mille riflessioni probabilmente le persone si sono un po' stancate. Così, lo dice. Scenette, esatto, scemenze.
1: Gruppo, sì. Eravamo tutti uniti.
0: Eravamo tutti uniti, c'eravamo tutti amati, anzi c'eravamo tanti amati, ma grazie a lei e il pensatore, ora ci odiamo, possiamo dire così.

0: Gigettone, forza, accomodiamoci tutti, via, diamo, diamo, diamo, diamo!
1: La matrona parla di me stesso senza parlare di lei e dei casini inenarrabili che crea all'interno della capanna internazionale giù alla reception. Ha discusso con tutti e fa discutere anche noi, matrona, ma stia zitta! Stavamo, c'eravamo tanto amati, poi
2: tutti sì. Amici.
1: E poi basta, chissà di chi è la colpa.
2: Poi è andato un po' a scemare.
1: Siete voi scemi.
2: Se ne starà andando anche lui.
1: Ma sì, ce ne stiamo andando sicuramente tutti insieme ad ascoltare la musica aritmetica della nonna Luciana, quella che ci fa ballare, eh? E soprattutto quella che non ci fa litigare, visto che comunque sia con lei non si fa altro che discutere insieme a quest'altro inutile, posso dirlo, del pensatore, direi di sì, eh.

0: praticamente il gruppo non solo sta scemando, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti, cara matrona. E di certo la colpa non era mia, eh. Allora, sì, cosa?
1: Si fa sentire poco.
0: Sì, è vero, parliamo in terza persona come se non ci fossi. Sì, poi?
1: Chi lo sa, interessa comunque la vita privata di Simone.
0: No, no, ci mancherebbe altro che l'interessa la mia vita privata. Guarda,
1: la vita privata.
0: Eh beh, insomma, no. No, no, assolutamente.
1: Ne ho anch'io tante.
0: Ne ho anch'io tante voglia magari di studiare l'italiano, anche dovrebbe avere voglia.
1: Starci dietro, no?
0: Sì, esatto. Però insomma, dice, già che ci siamo potremmo anche partecipare un pochino di più in questo gruppo inutile. Ma non è vero, ma che palle sta capanna, se può dire, eh? Ma voglio dire, ma Dandy e Alborosi cantano che palle sta città, posso dire che palle sto gruppo? Scusa, se può dire sta cosa o qualcuno si incazza, eh?

Signori, prima della pausa pubblicitaria ce la cantiamo tutti. Voglio anche quelli che sono incazzati con la matrona, tutti quanti qui davanti a me, per favore, perché io sono un presentatore, io sono uno speaker globale, sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Cantiamo insieme a Dandy Alborose il pezzo di Alborose, come fa? Ora ve lo dico, come fa? Al mio 3 si canta, va bene?

Mamma mia, che figata sto pezzo! Albo Rosi e Dandor e Dandy è tra l'altro uno dei grandi della musica Dance, Red and Soul. Oh, ci prendiamo la nostra prima pausa per favore, poi al rientro io direi anche di fare un po' di tempo Zero Lab con i grandi creator della musica. I creator della musica italiana e internazionale, quindi dei grandi protagonisti e creator della musica con l'intelligenza artificiale. Ricantiamo che palle sta città. Ma attenzione, perché Albo Rosi non soltanto ha un'estensione importante, ma una variante, una variazione con

0: grandi creator. E anche noi di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, siamo in Tempo Zero Lab. Ovviamente era il nostro pezzo estivo, è vero che siamo nel mese di ottobre, direi che beatissima minchia, c'entra, c'entra sempre. Tranquillo, è un po' come la nostra matrona e le varie problematiche dei gruppi.
1: Vabbè, siamo un po' il televisore nel frattempo. Abbiamo le chiamate dei gruppi.
0: Belle, no, le chiamate del gruppo meravigliose, guardi in questo gruppo. Sì, sì, meravigliose proprio.
1: Io e Antonino.
0: Bello, bellissimo.
1: Qualche volta.
0: Eh sì. Che mortorio, Marina avvolta, ormai c'è Luca con Marina, quindi fare?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, anche a lei, matrona. Lo so che cosa mi piacerebbe fare tra pochissimo? Darmi proprio la zappa sui piedi e collegarmi immediatamente con il pensatore, il pensiero laterale, colui che ci può salvare.
2: Io

0: piccoli.
1: Abbiamo fatto
2: i piccoli, piccoli, piccoli, piccoli. Paolosity, anche lei voglio dire sta messo veramente bene, questa prima settimana di ottobre. Va benissimo così, un applauso alla nostra mascotta anzianosity, Paolosity. Mamma mia ragazzi, siccome voglio darmi la zappa sui piedi, ecco, vorrei collegarmi con il nostro pensatore.
3: Il pensatore ci insegna che la vita deve essere vissuta. Il pensatore ci insegna che soltanto una persona ci ha uniti, ossia la matrona. Senza la matrona non esisterebbe nessun viaggio. Senza la matrona non sarebbe esistito nessun tipo di conoscenza. Lei è la matrona e noi siamo un branco di ingrati. Questa è la realtà, perché tanto vi dice questo tra poco. Sentiamo col chatbot immediatamente del nostro pensatore. Andiamo. Pensatore, benvenuto.
4: Mi ciao sento. Ragazzi.
3: Salve,
4: Alessia.
3: Meraviglia, ma salve. Allora, sì, sentiamo. Solito pippotto, come sempre. Sì. Chi lo sa
4: cosa. Essere,
3: cosa?
4: Non voglio ripetere sì. le
3: me lo auguro che non voglia ripetere le stesse cose, perché mi ha rotto veramente le balle nel frattempo. Così? Quindi? Collate di vomito.
4: Che,
3: sì.
4: Cosa? Le persone.
3: Sì.
4: Poi
3: si riconoscono per quelle che sono, diciamo.
4: E parlo per
3: sì, per me, lui sta parlando a me, ma non fa mai nomi, effettivamente.
4: Quello che sono.
3: Sì, esatto, io sono così, io vi sfrutto,
4: rapporti,
3: effettivamente. Apparenti, rapporti paralleli.
4: Nei rapporti.
3: Cosa? Ma cosa? I rapporti cosa? I rapporti superficiali, certo, che me ne frega a me di lei e della matrona. Scusi, io vi uso, amuso e consumo, va bene? Oh, guarda un po'.

0: di farmi un cazziatone. Io dovrei essere grato alla matrona perché mi ha inserito nel gruppo, ha fatto conoscere me, ha fatto conoscere il mondo, ha fatto conoscere il globo, ha fatto conoscere Sibilla, ha unito e poi si è disgregato, chissà come mai. Pensatore veloce,
1: penso che sia sì.
0: Cosa?
1: Qualcosa, sì? Una sciocchezza che sto dicendo.
0: Ma di che? Ma io non sto capendo. Ce l'ha con me lui, eh?
1: Si potrebbe.
0: Sì, si potrebbe andare
1: con
0: tutti quanti.
1: Dove? Situazioni che possono accadere.
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì.
1: Avere
0: la necessità di chiarirsi, mi raccomando, chiaritemi.
1: La voglia. Dai.
0: Sì, di chiarire ancora questa cosa. Io non ne posso più.
1: L'intelligenza, perché sì? Non tutte le persone
0: hanno l'intelligenza. Io infatti non ce l'ho, però sono seguito da 8 miliardi. E nel frattempo,
1: nel senso che ci sono delle persone che
0: sentiamo.
1: Sono
0: sì, basta, la prego.
1: Che sono magari
0: dai.
1: Sì. Non parlano
0: che fa? Come non parlano? Io sto parlando da più di un'ora, ma come non parlano? Pensatore, ma scusi, fa pace col cervello un attimo.

0: che ci hanno tenuto compagnia in quest'estate. Allora, io voglio sapere in quale emisfero boreale, veramente parallelo, io non parli. Cioè, voglio, è più di un'ora che sto parlando. Glielo dite per favore che è più di un'ora che sto parlando a sto intronato del pensatore che non ci sta a capire niente, per favore, perché io non ne posso veramente più di sto. Non è possibile, vedi? Sta diventando veramente una situa molto difficile da affrontare. Ma qualcuno doveva pure affrontarla questa situa, e perché non io? Allora, ci sentiamo tra pochissimo, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa sulla nostra antenna in syndication.
1: Quando fate bulo, lo facciamo per i bro nella zona. Tutti sanno in una cantina come suona.
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

heavy like me. You ain't heavy like me.

0: Grazie al nostro Etna DJs, il DJ più esplosivo, perché i migliori protagonisti li conosco tutti io, anche calma, anche meno, eh. Cioè, voglio dire, tutti questi applausi per gli altri, per me niente. Oh, amici radioascoltatori, noi continuiamo ad avere problemi con i vari pensatori laterali. Il cazziatone del pensatore. Dobbiamo ringraziare e tenere presente che la Matrona ha fondato un gruppo parallelo alla Capanna Internazionale, murando comunque la stessa con Volazzap, ma se ne sono andati praticamente quasi tutti. Matrona, dopo il cazziatone del pensatore, basta, mi risparmi veramente, perché io non vi sopporto veramente più. Buonasera ancora, ci risiamo.
1: Fabrizio,
0: come va?
1: Lascia stare,
0: sì, lascia stare Fabrizio. Ecco, Guru, non ti curare di loro.
1: Certe persone.
0: Sì, sempre certe persone, non fanno mai nomi loro.
1: Il gruppo.
0: Sì, cosa?
1: Quello.
0: Lost, probabilmente Lost,
1: diciamo.
0: Sì. Quello Lost, quello figo,
1: quello
0: bello figo.
1: Capanna,
0: esatto, l'ex Capanna, sì, esatto, certo, è il gruppo dove ci si diverte di più, perché voi mi avete veramente stremato, me l'avete frantumate, ha capito?

0: quando la tristezza arriva è tutto così indissolubile. Quando la tristezza e la consapevolezza ti fanno comprendere che tutti i tuoi gesti, tutte le tue azioni hanno portato il nulla. Il nulla. È proprio questo quello che accade nella mente della nostra matrona, la coinquilina del gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Quanta tristezza c'è nella sua voce. Cosa c'è, matrona?
1: Mamma mia,
0: che dolore, che tristezza, che disperazione. Che c'è?
1: Mosceria. Questo cacchio di
0: sì,
1: gruppo,
0: è vero, questo gruppo della Capanna Internazionale WhatsApp, gruppo creato da lei, fa veramente schifo ultimamente, depressione e sciagure.
1: Mamma mia.
0: Come facciamo?
1: Cosa volete un attimo?
0: Sì, cosa? Noi non vogliamo nulla, guardi. Non lo so, ci pensi, compri una vocale, chiami Jerry Scotti e giri la ruota, visto che comunque l'ha girata ma non le ha portato tutta questa gran fortuna, giri la ruota ed eventualmente ci riproviamo tra poco,

gira la ruota insieme a Samira, perché no, anche insieme alla nostra matrona, che è veramente deleteria questa donna. Matrona, è inutile che si fa venire l'angoscia, la depressione, perché tutto questo, tutte queste problematiche, questo bailame mi sembra che l'abbia creato lei. Cioè, fa per dire, non voglio insistere, però una, io sì, dopo che me ne sono preso la pausa, perché a me di quel gruppo non me ne frega più niente, io non me ne frega niente, ormai sono

0: la colpa è sempre degli altri, il gruppo di WhatsApp non funziona più, il gruppo della Cavanna Internazionale ideato e condotto dal sottoscritto ma riscimmiottato in WhatsApp dalla nostra matrona sta praticamente sciogliendosi come neve al sole, se ne sono andati tutti e lei è rimasta quasi sola e quelli che ci sono non parliamo più.
1: Vabbè.
0: Sì, cosa succede Antonino?
1: Lo so.
0: Ma chi è
1: l'atmosfera?
0: Sì?
1: Chi? Nonna Antonietta.
0: Ma nonna Antonietta non è in piastro, che nel frattempo è in un altro gruppo anche lei. Nel frattempo, sì.
1: In mezzo alle sì. sue fantasie
0: erotiche ormai a quell'età, non credo.
1: Chi
0: c'è? Non lo so, c'è Marina ad esempio. C'è Marina.
1: La nostra Marina.
0: Marina,
1: ormai,
0: sì. Ormai che fa Marina?
1: Un'artista nata.
0: Lei sì, ma lei non è che è ormai un'artista nata. Marina da mo che è Marina, da mo che è, lo so, 40 anni che fa la speaker, balla, canta, suona, dipinge, compone. Quindi, immaginiamoci.
1: Tempo di stare
0: no,
1: con
0: assolutamente
1: noi.
0: No, però di stare nell'altro gruppo c'ha tempo e non è che può perdere tempo con gente come lei, soprattutto in questo gruppo inutile dove non si fa nulla, soltanto polemiche tra lei e il suo braccio destro.

0: come si divertono, via Silvia e Walter, andiamo ragazzi in quel di Cagliari, andiamo giovani, via
1: via, eccoci, un saluto, sacco di caciara, sacco di musica, sacco di... non lo dica, non lo dica, non lo dica, perché veramente le chiudo il microfono.

Vive bene sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta su il seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo.

0: Commentiamo, esempio di romanzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, zio speciale per la nonna Luciana, abbiamo ragazzi l'autopista, questa sera sui calci in culo la mettiamo, di tutti in giostra, diamo ragazzi, uglala che l'ha preso, via, brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

giostraio su di giri in questo appuntamento della prima settimana di ottobre. Mi sembra abbastanza su di giri il giostraio, via, eccoci giù il gettone, il nostro giostraio di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna. Vabbè, vabbò. Ce la siamo portata a casa anche questa settimana, in questo appuntamento. Lo posso dire un'altra volta, la prima settimana di ottobre, così si incazza con Suero da Fiuggi. Dai, fatemelo dire, così almeno comincia a spalmarsi e inviare note vocali come non ci fosse un domani. No, non si fa così, non si fa così. Io lo so perché sono 40 anni. Allora, che lei lo faccia da 40 anni mi fa capire semplicemente che è leggermente age. Va bene? Ok. Amici radioascoltatori, un saluto a tutta la syndication, un saluto alle vecchie, alle nuove antenne che sono collegate con noi. Siamo oltre i 150 in FM, DAB, web, grazie anche SAT, sì, va bene. Amici, grazie veramente di cuore, e come dico sempre, ho iniziato a dirlo da poco, come ho iniziato a dire da poco, ecco, amiche radio televisive, per continuare a seguire Tempo Zero Disability Factor, e per la vostra, che volevo dire? Non me lo ricordo più, ma sono deficiente, aspetta un attimo. Le nuove date del Disability Factor sono appannaggio delle nostre emittenti radio televisive collegate. Ci voleva tanto a dirlo, l'avrebbe detto bene uno speaker bravo, ovviamente. Potrebbe arrivare, tra le varie date che vi posso anticipare del Disability Factor, oltre, ci vuole la ola, oltre Carini in provincia di Palermo, capiste? Oltre a Latina. Sta arrivando, potrebbe arrivare, perché poi con la Consuelo non si capisce, però potrebbe arrivare anche Fiuggi in Disability Factor. Ma non è fantastico? Ma che bello, bellissimo. Mi chiamate la nonna Antonietta, per favore, insieme alla nonna Luciana Aritmetica, bellissimo. Ciao ragazzi, grazie veramente di cuore, le date stanno arrivando, saranno presto disponibili per il Disability Factor, e voi siete meravigliosi. Ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, la signora Maria Luisa Anna?
1: Chi parla?
2: Sì, chiedo scusa, no, quale dei tre?
1: Chi parla, per cortesia?
2: No, il market, volevo chiedere quale dei tre, cioè se tutte e tre assieme o una alla volta.
1: Buonasera.

io dico Maria Luisa Anna, cioè questa quando va a scuola, se Maria Luisa Anna vai fuori dalla porta, cioè chi si alza, Maria Luisa o Anna, si alzano tutte e tre assieme, sono quei nomi che sinceramente danno un po', fanno pensare. Io mi chiedo i genitori di questa povera signora quando l'hanno battezzata, e come la battezziamo, Maria Luisa Anna, perché non aggiungersi anche Eleonora magari, così quattro nomi che uno può scegliere con quale lo aggrada di più chiamarla. Vabbè, detto questo, cari amici, benvenuti a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì ovviamente noi faremo dei danni, quindi detto questo mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: Tutto è bene quel che finisce bene. Trova la fede persa dal padre dopo 50 anni ed era in giardino. Per anni ha cercato l'anello nuziale, smarrito dal padre nel giardino della casa di famiglia, e alla fine è riuscito a trovarlo dopo circa mezzo secolo. L'incredibile storia arriva dall'Ohio, negli Stati Uniti, dove il 64enne Jeff Arnett, con l'aiuto di un metal detector, è riuscito a recuperare la fede che il padre aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E John Arnett, il sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva smarrito l'anello mentre stava lavando la sua Piemont Volare davanti alla propria abitazione a Swanton. E l'uomo, convinto che il gioiello fosse scivolato da qualche parte nel prato, non aveva mai smesso di pensare a quell'anello. Circa un anno e mezzo prima di morire, aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector. Come riportato dal New York Times, Jeff Arnett ha mantenuto la promessa, avviando le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo ovviamente la scomparsa del genitore, che è deceduto a 70 anni a causa di una fibrosi polmonare. Insomma, alla fine, dopo anni di ricerche, è riuscito a trovare questo desiderato anello.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, no, volevo chiederle, alla fine, dopo tanti anni, è stato poi ritrovato?
1: Sì.
0: Quell'anello che avevano perso nel prato?
1: No, guardi che sbaglia.
0: L'aveva ritrovato prima?
1: No, io non ho trovato anelli.
0: E chi l'ha trovato, scusi, perché abbiamo letto che è stato ritrovato.
1: Io non ho trovato niente.
0: Ma l'hanno, perché l'avevano perso nel prato, poi con un attrezzo apposta che rileva l'oro, hanno ritrovato quest'anello dopo circa tanti anni, quasi 40 anni.
1: Ah, non so, sa, io. Guardi che sbaglia, perché...

0: E questo è il Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, in questa ultima puntata della settimana, con l'ultima domanda della settimana all'intelligenza artificiale. Vorrei tatuarmi un elefante sul braccio, ma anziché utilizzare l'inchiostro vorrei utilizzare pipì di cervo. La risposta: questa è decisamente la ciliegina sulla torta di una serie di idee a dir poco cremeto creative. Prima la zuppa di segatura a inizio settimana, poi la soppressata nelle supposte, il panino alla malta refrattaria, le scarpe in marmo ed ora il tatuaggio con la pipì di cervo. Mettiamo subito le cose in chiaro, lascia perdere assolutamente l'idea, ecco perché tatuarti un elefante con l'urina di cervo è una pessima mossa dal punto di vista medico, chimico e pratico. Infezioni e tossicità gravissima, l'inchiostro da tatuaggio è sterile e formulato appositamente per essere biocompatibile. L'urina, per quanto sia un liquido di scarto filtrato dal corpo, non è sterile e contiene urea, che sarebbe poi acido urico. Nessun effetto visivo tranne il disastro, l'urina è un liquido trasparente giallognolo composto per la maggior parte da acqua, non ha i pigmenti solidi e insolubili necessari per depositarsi sotto la pelle e creare un disegno duraturo. Effetto marcatura: il cervo usa la propria urina per marcare il territorio e comunicare messaggi chimici, feromoni con gli altri animali. Usarla sul tuo braccio non ti darebbe l'eleganza di un tatuaggio artistico, ma ti garantirebbe un odore pungente e irresistibile per cani del quartiere o per altri cervi nei boschi.
1: Sì?
0: Sì, pronto, signora, scusi se la disturbo, mi perdoni. L'ho chiamata per chiedere se c'era disponibilità di avere almeno 4-5 litri di pipì di cervo.
1: Ma chi è lei?
0: Supermarket.
1: Ma cosa vuole? Ma che cretino è? Il discorso è questo lì?
0: Perché abbiamo parlato prima dei tatuaggi con la pipì di cervo.
1: La pipì, lei ci si deve coprire tutto con la sua pipì.
0: Ma fare un bagno? Scusi, io stavo parlando

E chiudiamo la settimana anche oggi con il nostro almanacco del giorno dopo, che ci ricorda San Colombano e l'orso che chiese scusa. Chiudiamo con una storia che sembra uscita da un cartone animato della Disney. Il protagonista è San Colombano, un monaco irlandese che girava l'Europa a fondare monasteri. Un giorno, mentre camminava nei boschi del Vosges in Francia alla ricerca di un luogo tranquillo dove pregare, si imbatté in un enorme orso bruno che occupava la grotta in cui il santo voleva stabilirsi. Invece di scappare o chiamare rinforzi, Colombano guardò la bestia negli occhi e, con la calma di un padrone di casa spazientito, sgridò l'orso ordinandogli di sloggiare e di andarsene a cercare un altro rifugio. La cosa incredibile, l'orso ubbidì, fece dietro fronte, chinò la testa e se ne andò adagio mogio mogio, lasciando la grotta libera al santo. Da quel giorno i monaci raccontano che la fauna locale aveva imparato a rispettare il monaco irlandese. Dite la verità, non vorreste anche voi un capo d'ufficio capace di farsi ubbidire così da un orso inferocito?

0: festa.
1: E quindi chiediamo alla signora, signora, che cosa giunge a San Colombano?
2: Quale bando? Mi scusi.
1: No, no, non il bando, il santo, San Colombano, ne abbiamo parlato prima.
2: Signore, lei ha sbagliato numero.
1: Però noi abbiamo chiamato apposta lei per avere appunto questa qualche notizia in più, nozione, perché non è che abbiamo letto molto.
2: Ma per cosa?
1: Ma lei non lo conosce?
2: No.
1: Però quindi noi che abbiamo letto di questo santo che camminando nel bosco aveva incontrato l'orso.
2: Oh signore, senta, io ho le mie preghiere, le mie cose, arrivederci.
1: E dopo San Colombano chiudiamo la settimana con l'ultima canzone di Zucchero. Siamo nel 1989, una delle mie preferite. Parliamo di Diamante, una delle canzoni più poetiche e toccanti scritte da Zucchero, con il contributo prezioso di Francesco Guccini per il testo. Dedicata alla nonna materna dell'artista, evoca la vita nella bassa emiliana tra ricordi di campagna, nebbia e una nostalgia struggente. Musicalmente è una ballata acustica raffinata che mette in luce la grande sensibilità autoriale di Fornaciari.

0: Pronto.
1: Pronto, pronto, mi perdoni. Scusi, ma se ricordo bene, non è stata anche in uno spot pubblicitario?
0: No.
1: Non lei, Diamante?
0: No, non sono Diamante, sono
1: Tony. No, non lei, dicevo Diamante, la canzone.
0: No.
1: Ho capito, lei che pubblicità ha fatto, scusi?
0: Nulla.
1: Non aveva fatto quella dei pannolini?
0: No.
1: Pannolini per incontinenti?
0: No.
1: Ah, lei è incontinente?
0: No.

0: Questora, il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Siamo giunti alla fine della nostra settimana, ma anche oggi ospitiamo qualcuno pronto a deliziarci con la sua musica. In questo caso parliamo sempre del miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi, con il singolo Il tuo treno, Jenny Gandolfi. Jenny, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te Jenny. Allora, prima di parlare del tuo singolo, parliamo un po' di te, quindi raccontati un pochino al nostro microfono. Chi è Jenny Gandolfi?
1: Innanzitutto sono una cantautrice, autrice, musicoterapeuta e sono un'insegnante, vocal coach anche oltretutto. Quindi trovate tutto sul mio sito internet, che è www.jennygandolfi.com.
0: La canzone che oggi sei venuta a presentarci è Il tuo treno. Questo brano parte con l'immagine nostalgica di un addio in stazione, ma si chiude con un colpo di scena di grande speranza: scoprire che quel treno in realtà non è mai stato preso. Com'è nata l'idea di raccontare questo momento di svolta e quanto c'è di personale in questo abbraccio salvifico che ribalta tutta la prospettiva?
1: Allora, innanzitutto questo brano tratta di resilienza, nel senso che si cade, ci si rialza subito, bisogna rialzarsi subito e pensare sempre in positivo, perché non si sa mai la vita che cosa porti, nel senso che tante volte magari ci immaginiamo dei finali negativi per le nostre, anche semplicemente per le nostre storie amorose, diciamo, no? Poi magari invece scopriamo alla fine che la vita ci porta sempre delle sorprese, questo sia in amore che anche nelle altre situazioni della vita. Magari ci scoraggiamo perché per una porta chiusa e in realtà poi alla fine scopriamo che la vita ci riserva la sorpresa, che di una cosa che noi non ci aspettavamo neanche. E quindi più che altro, come dicevo prima, l'intenzione che avevo io era quella proprio di dare un pensiero positivo nei confronti delle persone che pensano male del loro futuro, diciamo così, perché non si sa mai quello che la vita possa portare. Quindi questa canzone nasce per caso, nasce dalla mia voglia anche di cambiare genere, di cambiare il mio modo di scrivere musica, non tanto a livello di scrittura, ma a livello di arrangiamento e di modo di stare sul palco, diciamo, perché fa parte di una fase della mia vita esplosiva, diciamo così. Il brano è importante anche perché, oltre che aver fatto un arrangiamento bellissimo Raffaele Montanari, che è il produttore discografico di PMS Studio, ho pensato di far suonare dal vivo questo brano da musicisti importanti quali Luca Colombo, che è l'attuale chitarrista di Gianni Morandi, Paolo Costa, che è il bassista di Eros Ramazzotti, tra gli altri fantastici autori e cantautori italiani, e Lele Zamperini, che è lo storico batterista di Bobby Solo.
0: Hai citato appunto questa collaborazione con personaggi importanti della musica. E com'è stato lavorare con loro? Immagino comunque un'importante emozione.
1: Assolutamente sì. E tra l'altro ora ho iniziato invece mi sono composta il mio gruppo per fare le serate live con dei personaggi importanti comunque nella musica italiana, perché sono ragazzi che hanno suonato un po' in giro per il mondo anche loro, ha fatto cose a livello europeo proprio. E il gruppo viene in giro con me a fare serate e finalmente posso esplodere sul palco anch'io. Abbiamo fatto delle cose importanti.
0: Sì. E per il futuro è in cantiere altre cose, Jenny? Stai già progettando novità discografiche in arrivo?
1: Assolutamente sì, io sto lavorando già per il quinto album, perché Il tuo treno dà il via proprio al quinto album. Adesso questo sarà probabilmente negli anni futuri, sarà pronto negli anni futuri, perché io a fare un album ci impiego un po'. Le canzoni sono già pronte, cioè nel senso che sono già, le ho già scritte, già buttate giù chitarra e voce, diciamo. Stiamo lavorando già sugli arrangiamenti, però appunto siccome io ci impiego un po', perché preferisco fare una scelta di un certo tipo per quanto riguarda i brani, tanto non c'è nessuno che mi corre dietro.
0: La fretta nella musica non è mai maestra, eh. Io prendo sempre l'esempio di Caparezza. amarezza che fa un disco ogni 5 anni, ma quando esce tira fuori delle perle.
1: Esatto, c'è dietro sempre uno studio abbastanza importante, quindi preferisco piuttosto che buttar lì tanta roba e poi magari viene ascoltata e gettata via subito, preferisco che invece il mio disco sia una cosa studiata bene, affrontata passo per passo, per poi buttare fuori qualcosa di bello, come è stato poi il tuo treno, perché l'ultimo brano che ho fatto, che era Cenerentola stasera non balla, su quale ho puntato parecchio, è uscito 2 anni fa circa, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, quindi insomma preferisco, ecco, come dicevo prima, dopo Cenerentola è uscito l'album, ma era una cosa che era lì da un po', che stavamo studiando, cioè stavamo sistemando come volevamo, insomma.
0: Perfetto Jenny, allora prima di ascoltare il tuo treno, dacci dei contatti social anche più specifici per venire ad ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni.
1: Sì, sempre Jenny Gandolfi, dimenticavo di dire che io sono al 5º album alla fine, e mi trovate ovunque come Jenny Gandolfi, su Instagram, TikTok, Facebook, Threads e Spotify, ovviamente tutte le piattaforme digitali, trovate tutte le mie canzoni, compresi anche non solo gli album ma anche i vari singoli che sono usciti, perché io ho scritto anche per bambini e anche per altre realtà, altre persone, insomma, quindi trovate tutto su Spotify eccetera.
0: Perfetto Jenny, ti ringraziamo molto di essere stata in nostra compagnia ed ora ci ascoltiamo il tuo treno. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie infinite a voi.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Ed eccoci pronti per partire una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta circa e ci divertiremo perché, lo sapete, Scappati in Casa è pieno di giochi, di novità e soprattutto c'è l'oroscopo nella seconda parte. Quindi incrociate le dita perché chissà, questa settimana il segno migliore della settimana potrebbe essere proprio il vostro. E vi ricordo rapidamente che sono le regole del nostro gioco principale, che è appunto l'identikit di Scappati in Casa. Tre indizi per indovinare chi si cela dietro appunto l'identikit. Mi raccomando, se siete con amici, giocate con amici, chiedete a parenti, ma non cercate su internet o su Google, perché tanto, pure se vincete, o all'intelligenza artificiale, perché poi se vincete tanto io vi scopro, lo so, e non ve la do per buona. E allora cominciamo subito con la nostra sigla.

puntata, eccoci pronti per cominciare. Allora, mi raccomando, prendete il blocchetto, il solito che usate per giocare all'Identikit. Se non avete un blocchetto, volete usare le note del telefono, va bene uguale. Volete sfidare la vostra memoria e tenere tutto a mente, fate voi, però vi anticipo che il gioco di oggi non è semplice per niente. Sono stato un po' cattivo perché mi avete scritto sui social che gli indizi, soprattutto dell'ultima puntata, che appunto l'Identikit era relativo a Lady Gaga, mi avete detto è troppo semplice, però così è troppo semplice. Allora io adesso sono stato un pochino più cattivo, quindi partiamo subito con il primo indizio, quindi mi raccomando, alzate la radio così lo capite bene. Allora, pensate che questa persona, prima di diventare una degli artisti, delle persone più riconoscibili al mondo, aveva tutt'altro progetto per il proprio futuro. Era, mamma mia, un ottimo giocatore di baseball e da adolescente riuscì addirittura a ottenere un provino per i Cincinnati Reds, una squadra professionistica americana. Il provino però non andò abbastanza bene da ottenere un contratto. Chissà, magari Hollywood, quindi piccolo indizio aggiuntivo, magari Hollywood deve ringraziare proprio quel provino andato male. Bene, quindi questo è il primo indizio per quanto riguarda l'Identikit. Cominciate a pensarci, nel frattempo che ci pensate ci sono Eledia e H7 qui su Scappati in casa.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Allora, mettiamo un attimo in pausa l'identikit, perché è arrivato il momento del nostro social radar.

nostro social radar di oggi è relativo appunto a un'esperienza che ha avuto un utente su X, l'ex Twitter, no? Era evidentemente esasperato dalle risposte dell'assistenza Uber, che ha deciso di fare un test molto elementare. Uber, per chi non lo sapesse, è quella società che offre passaggi, no? Un po' come se fossero dei taxi, ma Uber, anzi molti taxi oggi sono anche sulla piattaforma Uber. Vabbè, questo giusto per dirlo a chi magari non conoscesse questa piattaforma. Allora, questo utente ha deciso di fare un test molto elementare, quindi non ce la faceva più perché le risposte erano probabilmente scritte dall'intelligenza artificiale. Allora lui ha scritto appunto al supporto questa frase, gli ha chiesto: scrivete potato, quindi in inglese, se almeno uno di voi è umano. Secondo voi che cosa ha risposto Uber? Un messaggio lunghissimo, uno di quelli standard, in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente. Questo è il classico messaggio, no? Quello delle assistenze clienti. Quindi un messaggio standard in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente di aver controllato account e transazioni e di non poter effettuare un rimborso. Quindi gli ha scritto di tutto tranne la parola potato. Ovviamente lo screenshot ha iniziato a fare il giro del web e dei social e sono partiti commenti tipo: ecco, la prova è definitiva, ecco, il testo della patata è fallito. Secondo me questa cosa è interessante perché anche io molto spesso ho il sospetto che dietro queste assistenze ai clienti ci siano i bot o ci sia delle AI, e non sempre, anzi nell'80% dei casi, per quanto riguarda la mia esperienza, non riesce a comprendere quello che è il problema del cliente, e questa cosa è veramente frustrante. Su Scappati in Casa c'è Harry Styles.

Pensate, ha venduto scarpe, assicurazioni e ha persino lavorato nei campi tagliando tabacco. Quindi diciamo non proprio il curriculum che uno si aspetterebbe da una persona che fa tanti red carpet. E ora avete già un'idea? Vi siete confrontati con amici, parenti? Restate lì perché tra poco vi svelo il terzo indizio, che anche il terzo indizio non è proprio semplice. Love.

0: Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo i social dove potete anche scrivermi per propormi un nuovo personaggio da inserire nell'identikit delle prossime puntate. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece su TikTok con Nefra Off con la doppia F. Finale, restate qui con me perché tra poco vi svelo il terzo indizio per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit. Su Scappati in Casa c'è Marco Mengoni.
1: Stop.

E allora eccoci tornati, pronti per continuare a giocare insieme. È arrivato il momento del terzo indizio per quanto riguarda l'identikit di Scappati in casa. Allora, per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale, pensate, un maiale vietnamita di nome Max. E questo Max arriva a pesare, pensate, più di 100 kg. E almeno finché le dimensioni di questo maiale lo permettevano, dormiva addirittura nel suo letto. Allora, spero che questo maiale non si rotolasse nel fango e che poi dormisse con il personaggio, perché non lo so, non mi sembra proprio una cosa molto molto igienica. Di chi stiamo parlando? Pensateci, chiedete ai vostri amici, ai vostri parenti, non cercate online. E ve l'avevo detto che non era proprio semplice questa, eh.

0: Cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Ed eccoci tornati alla seconda parte di Scappati in Casa. Vi ho lasciati un po' sulle spine perché adesso è arrivato il momento di svelarvi chi è che si cela dietro l'identikit di oggi. Allora, facciamo un rapido recap, un rapidissimo recap. Quindi, un personaggio che aveva un progetto diverso per il proprio futuro, un ottimo giocatore di baseball. Poi ancora, prima che la sua carriera prendesse il volo, questa persona ha fatto diversi lavori, quindi addirittura il venditore di scarpe, di assicurazioni, e ha persino lavorato nei campi tagliando il tabacco. E poi il terzo indizio, che secondo me non vi ha aiutato granché, perché questo era un po' tricky, un po' complicato, l'avevo detto e anticipato già all'inizio della puntata. Per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale vietnamita di nome Max, che arrivò addirittura a pesare più di 100 kg. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di George Clooney. Quindi ragazzi, il personaggio è di George Clooney. Se pensavate che la cosa più particolare della sua vita fosse avere una villa sul lago di Como, oggi abbiamo scoperto che in realtà ci sono anche altre sfaccettature della sua vita che non sono tanto conosciute ai più.

E questo è Scappati in Casa, siamo pronti per cominciare quello che è l'oroscopo, quindi la nostra classifica dei segni di Scappati in Casa. Naturalmente andremo, come al solito, dal segno, ahimè, peggiore, per poi avvicinarci progressivamente a quello che è il podio e a quello che è il segno, appunto, migliore della settimana. E allora partiamo subito, già li sento che cominciano a lamentarsi, a piagnicolare. Ragazzi, non possiamo farci niente, qualcuno dovrà pure starci, no, a quest'ultimo posto, e sono i gemelli. Vediamo che cosa dicono le stelle. Questa settimana potreste avere la sensazione di correre continuamente senza concludere quanto vorreste. Troppe conversazioni, troppi impegni, troppe cose aperte contemporaneamente. Sceglietele una e finitela. Oh, ecco, ragazzi, dai, almeno una tra tutte le mille cose da fare, cercate insomma di portarla al termine. Leone, attenzione all'orgoglio, l'abbiamo già detto altre volte, il leone è un po' troppo orgoglioso. Qualcuno potrebbe farvi un'osservazione che non vi piace, ma prima di prepararvi il discorso di risposta, chiedetevi se magari non abbia almeno un po' ragione. Fate ogni tanto mia colpa. I pesci, siete più distratti del solito. Occhio soprattutto agli appuntamenti, alle scadenze e a quelle cose che siete sicuri di ricordarvi senza bisogno di scriverle. Questa volta scrivetele. Allora, ci avviciniamo al nono posto della nostra classifica, che questa settimana è occupato dal Capricorno. Settimana discreta sul lavoro, un po' meno sul fronte personale. Ai ai ai. Qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno soluzioni pratiche. Non tutto si risolve con un piano Excel. Ragazzi del Capricorno, meno statici, meno statici. Su Scappati in Casa ci sono le come cose e tra poco continuiamo la nostra scalata verso i segni migliori del nostro oroscopo. Oggi

L'oroscopo di Scappati in casa. Allora, facciamo un breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto, quindi ahimè peggiore, è occupato dal Gemelli. Dopodiché abbiamo il Leone, i Pesci e il Capricorno. Allora, svegliamo invece chi c'è all'ottavo posto. All'ottavo posto c'è lo Scorpione. Qualcosa vi infastidisce, ma continuate a dire che va tutto bene. Probabilmente, spoiler, si vede. Meglio parlarne, magari anche con uno bravo. No, scusa, è una mia cosa, non ho detto le stelle. Meglio parlarne prima che la cosa diventi più grande del necessario. Settimo posto per la Vergine, ok, quindi stiamo per passare la metà della classifica. A me la Vergine è ancora un pelino dietro, però settimana produttiva ma con qualche piccolo imprevisto. Il segreto sarà non considerarlo un attacco personale dell'universo contro la vostra organizzazione. Allora, superiamo la metà, quindi cominciamo ad avvicinarci a quello che è il podio, quindi tendenzialmente i segni che questa settimana, diciamo i segni per la quale appunto questa settimana andrà probabilmente bene. Sesto posto, Ariete. Energia buona, soprattutto da metà settimana. Potreste ricevere una proposta interessante, ma evitate di dire sì prima ancora di aver capito di che cosa si tratta. Sapete, è la solita cosa di leggere termini e condizioni, no? Quella cosa che uno accetta tutto, poi non sa che cosa ha accettato. Io lo faccio in primis, però ecco, leggiamole ogni tanto questi contratti. Quinto posto per il Toro. Finalmente un po' di stabilità, una questione pratica o economica potrebbe risolversi e lasciarvi più tranquilli. Sul fronte sentimentale invece provate a sorprendere qualcuno uscendo un po' dalle vostre abitudini. Su Scappati in casa ci sono Jovanotti e

E questo è Scappati in Casa, via Francesco Esposito al microfono. Vi stavo svelando quelle che erano le posizioni dell'oroscopo per quanto riguarda la classifica di Scappati in Casa. Allora, brevissimo recap per chi si fosse appena collegato. Quindi abbiamo dal segno peggiore al migliore i Gemelli, Leone, Pesci, Capricorno, Scorpione, Vergine, Ariete e Toro. E quindi siamo arrivati alla quarta posizione. Quindi purtroppo per questo segno, per un pelo non è sul podio, e sto parlando del segno dell'acquario. Amici dell'acquario, vediamo che cosa dicono le stelle. Una buona idea potrebbe trovare finalmente la persona giusta disposta ad ascoltarla. È il momento di raccontare ciò che avete in mente invece di tenerlo soltanto nella vostra testa. Quindi se avete un progettino, un qualche cosa, condividete con gli altri, condividete che magari trovate qualcuno che crede nella stessa cosa in cui credete voi. E allora ci avviciniamo al podio, è il momento di svelarvi anzi quello che è il podio di questa puntata e di questa settimana. Terzo posto per il Cancro. Ottima settimana per i rapporti personali. Una conversazione può avvicinarvi molto a qualcuno o chiarire una situazione rimasta sospesa. Fidatevi un po' di più di quello che sentite. E invece al secondo posto, quindi per un pelo, per poco, non è il segno migliore della settimana, però io mi accontenterei perché è un onestissimo secondo posto. E ebbene, abbiamo il Sagittario. Energia, voglia di movimento e possibilità di fare qualcosa che rompe finalmente la routine. Weekend particolarmente interessante per incontri, uscite e programmi improvvisati. Quindi ragazzi, amici del Sagittario, andate che questa settimana farete un sacco di scintille. Torniamo tra poco con il primo segno dell'oroscopo di Scappati in Casa. Chi sarà? Chi sarà?

Ed eccoci pronti finalmente per svelarvi il primo segno della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Questa settimana il premio per il miglior segno va a... la Bilancia! Finalmente le stelle dicono una fase in cui le cose sembrano incastrarsi con un po' meno fatica. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma o una risposta che aspettavate, mentre nei rapporti personali siete particolarmente magnetici. Allora adesso aprite le orecchie, Bilancia, perché questa cosa che vi sto per dire secondo me è parecchio interessante. Se siete single, una conoscenza potrebbe diventare più interessante del previsto. Se siete in coppia, è una buona settimana per fare qualcosa di diverso insieme. E soprattutto avete finalmente un po' più di chiarezza su una decisione che vi trascinate un po' da troppo tempo. Insomma, Bilancia, questa settimana il primo posto è vostro. Bravi e godetevi questa settimana.

Ed eccoci purtroppo arrivati al termine anche di questa puntata. Io sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto la prossima settimana con una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Mi raccomando, vi ricordo anche di seguirmi sui social, quindi Nefra Official su Instagram e Nefra Off con la doppia F finale su TikTok. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao! Scappati!

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

proprio così a qua qua qua, fa il tacchino, bla bla bla, l'occhetta. Lo so, perché ogni volta che parto Dolce Alice Live non so mai come partire, perché ormai ne ho dette di tutti i colori, ne abbiamo dette di tutti i colori, abbiamo fatto. Allora, io in questa puntata ho abbastanza paura, perché vedo gli occhi lucidi di qualcuno che sicuramente romperà le scatole anche in questa tornata di Dolce Alice Live. Bene, un ringraziamento in partenza a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè, che sta a mangiare la pizza. Vero, Brian? Dimmelo, è vero? Allora, si è sentito un sì in lontananza. Ma che devo fare? Va bene così. In redazione, sempre con le luci soffuse, perché se è spento la luce della salsa non c'è. Se è soffusa vuol dire che fa roba.

0: Patrizia e Gianni, ci siete?
1: Ma che siamo all'ospizio, gli accompagnatori. Questo è forte, salve a tutti intanto, sì, troppo forte.
0: Ascolta, un RSA lo siamo, perché insomma, vista l'età poi, insomma, non è che siamo...
2: La tua d'età, proprio, salve a tutti.
0: Proprio giovincelli.
1: Gli accompagnatori, guarda.
2: Ma la sua d'età, no, vista l'età.
0: La mia età.
2: Tu hai avvisato i nostri ascoltatori che vedi gli occhi lucidi. Quali occhi lucidi? Io mi spiego le manine.
0: Lo so, perché sicuramente
2: poi state... detto, ogni volta non so come iniziare la puntata.
0: È vero.
2: Con una pernacchia.
0: Con la pernacchia.
2: Ma puoi iniziare pure così.
1: Addirittura.
0: No, è così proprio, veramente ci cacciano, veramente. Insomma,
2: a te di sicuro.
0: A me sicuro, tanto ormai alla pensione ci sono quasi arrivato. Vabbè, allora che ci abbiamo delle cose in questa puntata di Dolce Alice Live, abbiamo una grande bella ospite che ha intervistato questa volta Alessandra e intervisterà Alessandra, non ha intervistato, intervisterà Alessandra quando si accenderà le luci, e che non ancora, comunque quello è un segnale, quando si accende le luci vuol dire che è pronta nel partire. Diciamo chi è in questa settimana, la vogliamo anticipare, Silvia Salemi. Silvia Salemi sarà con noi, che
2: okay, influencer, sì, no,
0: ma che influencer ce l'hai te, perché hai qualche problema.
1: Silvia Salemi,
0: Silvia Salemi, la voce eccezionale, Festival di Sanremo, non so quante ne ha fatti, comunque vabbè lascia perdere.
2: No, l'ho confusa con Giulia Salemi.
0: Ah, ecco, quella è un'altra cosa. Bene, partiamo, eccoci qua, Dolce Alice Live, un'altra puntata
1: sarà lunga e camorriosa questa volta.
0: Sì, è vero, lunga e camurioso, come dice Montalbano, lunga e camurioso. Musica!

0: Again, semplicemente per Active Force, un gruppo che c'è? No, perché Brian mi ha fatto il gesto, ma che cazzo, cioè nel senso, ma che stai a dire? No, infatti ha ragione. Allora, Active Force, un gruppo americano sempre all'interno della Billboard 100, perché chiaramente sono quelle canzoni che queste, non soltanto in America, ma non soltanto in America, direi ormai in tutto il mondo, piacciono, no? Perché creano quell'atmosfera che piace talmente a noi che siamo amanti di questa tipologia di musica. Detto questo, mi guardate con due facce da pirla, che c'è? Che potete parlare?
1: Guardiamo il profilo così strano che hai.
0: Lo so, perché ho messo la. Voi sapete, amici di Dolce Dice Live, che io sono qua in Toscana e c'è Gianni e Patrizia che sono dalla parte di là del mondo, sono in Germania. Allora ci.
1: Per, la parte di là del mondo?
0: Vabbè,
1: a malapena 750 km.
0: Lontani, siamo lontani.
1: La distanza c'è.
0: Allora, ci sentiamo in cuffia perché insomma tramite apparecchi che abbiamo, elettronici.
2: Però, ci vediamo.
0: Però ci vogliamo anche vedere, no? Mentre si parla, perché sennò poi serve anche l'occhiata, serve taglia, serve
1: il bello di tutto ciò è che non si nota nulla alla fine. Il prodotto finale è un bellissimo Dolce Dice Live.
0: Bene, però insomma la webcam serve per darci là noi, no? Perché
1: è stato modesto Max,
0: sì.
1: Non l'ha detto che là dentro si ritrovo con 8.000 euro di obiettivo.
0: No, vabbè, lascia perdere.
1: No, dai, dille la verità.
0: E lo so, ma c'è la finanza, non vorrei che poi arrivassero, capito? L'ufficio delle entrate dice: come hai fatto un 730
2: toc, toc, toc, toc.
0: Sì.
2: Che siete? Testimoni di Geo? No. Equitalia.
1: Di che marca è quella telecamera?
0: No, perché poi dopo arriva l'ufficio delle entrate, come c'hai un 730 da come un poveraccio e poi c'hai 10.000 euro di roba. Comunque, vabbè.
1: Si sta buttando molto giù, poveraccio. Lui non vuole dire chiaramente

0: Ah, si è fatto una risata, ha detto vabbè, vieni quando vuoi, no? Cioè, per dirgli sono il rosso, mi chiami quando stai, capito? Vabbè.
1: Certo.
0: Vabbè, allora non è più successo, però. Senti Patrizia, quanto ha fatto la Fiorentina?
1: No, ma cosa non lo so, fatto
2: la Fiorentina?
0: Ma questo io non lo so. Preparati perché la notizuola c'è ora e poi una ne abbiamo, insomma, quante ne vuoi, non è un problema.
2: Ma io sì, a voglia.
0: Ce l'hai?
2: Sì.
1: La redazione si è data da fare.
0: La diciamo dopo ormai, perché il brano è passato. Sta passando. Cioè, dopo.

0: Take my top the steps. Allora, non so cosa ho detto, però qualcosa di serio l'avrò detto sicuramente, Patrizio.
1: Ma quando mai?
2: Con un suo inglese particolare, peggio del mio, comunque.

0: Il mio inglese dialettale, il mio inglese dialettale di un quartiere di Manchester, proprio per dirti.
1: A un personaggio avevano detto: parli l'inglese in maniera netina.
0: Fantastico, un misto tra siculo inglese, inglese siculo.
2: Allora, è bello l'inglese siculo.
0: Dovrebbe carino, no? Allora, Patrizia, hai.
2: Ma intanto prima diamo il nostro WhatsApp, la nostra email che non l'abbiamo data, e poi
3: non me lo ricordavo.
2: Ci sono io. Allora, il nostro WhatsApp è il 348 349 1141.
1: L'email dolcealicelive@gmail.com.
0: Ben arrivate alle poste italiane. Allora, un'altra cazzata delle vie. Allora, c'è una notiziola. Vai.
2: Sì, è una notizia breve. In America, precisamente nel New Jersey. Sa cosa ha fatto la polizia per multare coloro che guidano con i cellulari, fanno infrazione stradale? Un poliziotto si è travestito da cespuglio.
0: Ha
2: sanzionato 74 automobilisti in sole 6 ore.
1: Che poi alla fine non so fino a che punto legalmente lo possono fare, perché devi far vedere, ti puoi nascondere.
0: La polizia può fare quello che vuole.
2: Quello che vuole, appunto.
0: Allora,
1: tu ti nascondi, ti travesti da cespuglio, non lo so.
0: Guarda che ora uscirà la nuova legge anche in Italia, ora non so quando, il prossimo anno, oppure. Hanno già provato, hanno già stabilito, eccetera, eccetera. Saliranno in volo i droni.
1: Addirittura ti riprendono dall'alto se tu fai. capito?
0: Ogni città ha 10 droni.
1: Quindi se fai delle cavolate in macchina ti beccano di corsa. Sì.
0: Quelli registrano, fanno e brigano 24 ore su 24.
2: La notizia è quella che in 6 ore 74 sanzioni sono troppe perché hanno sanzionato coloro che mentre guidavano avevano lo smartphone in mano. Quello è molto pericoloso.
0: Sai cosa ho notato che rimprovero? Allora, il cittadino normale è pericoloso, ci sta, va bene. Ok, sono affari tuoi, eccetera, eccetera. Però contro gli altri puoi fare del male, danni, eccetera, eccetera.
1: Quello non deve succedere.
0: Ecco, ho visto i camionisti.
2: A voglia.
0: I netturbini. Ho visto chi guida i bus, ho visto chi guida le ambulanze.
1: Con i cellulari in mano.
0: Non va bene. Giovani, non va bene. Non siete sul treno che
1: sono mezzi
2: allora,
1: pubblici.
2: Allora, tu hai citato adesso una cosa. Ha detto chi guida i bus. Guarda che è stato quest'anno, mi sembra che sia successo in Italia, che una donna è morta perché il conducente del bus stava al cellulare.
0: Ecco, vedi?
2: Una gita scolastica.
0: Ah, vedi? Non va bene, signori, non va bene.
1: Non va bene perché sono mezzi pubblici, mezzi di soccorso a livello pubblico, quindi non puoi fare una roba del genere.
0: Ora io posso capire il macchinista del treno, c'è le rotaie, non dovrebbe.
1: Ma nemmeno, perché devi stare attento alla telemetria del treno, eccetera.
0: Ma però, sai, sei costretto a fare quella strada, no? Perché sei su rotaie, magari la telefonata ci può anche scappare, tra virgolette, ma tu guidi un bus con dentro le persone che devono andare a lavorare
1: in una strada pubblica, dove ci sono altri conducenti.
0: Non va assolutamente bene. Continuando, Al Safley.

0: Sorry, non è vero, non è assolutamente vero. Ho detto una stupidaggine io perché non sapevo come cominciare, come rientrare. Che c'è? Cosa vuoi? Patrizia, che c'è che mi guardi con quella faccia intrepida?
1: Io sto cercando altre notizie, non ti guardo affatto, non so perché mi viene l'infarto se ti guardo.
0: No, quello no, quello mancherebbe altro. Non vorrei.
1: Ho gli incubi stanotte.
2: Addirittura. E che è in prossimità di Halloween.
1: Così, vedi?
0: Allora, sì, lo
1: qual
0: so.
1: Era il film, il fantasma dell'opera?
2: Guarda, stamattina,
1: Max,
2: stamattina siamo andati a far spesa, ho visto due maschere, ho detto a Patrizia, li compriamo? Facciamo la trasmissione con le maschere indossate.
0: Sì, perché si avvicina, non si avvicina, manca un mese, però insomma, vabbè. Detto questo, che c'è? Ah, eccola, oh, guarda, si è accesa la luce in camera, no, nello studiolo della Sassa, sicuramente è pronto.
2: Ecco, Alessandro già
0: si sta preparando.
2: Sta
0: aspettando, come dici Alessandro, scusa? Stai aspettando l'ospite, ok, bene. Allora, musica e poi poi chiaramente arriva Alessandra con il suo ospite, che abbiamo già detto il nome? Abbiamo già detto in diretta il nome?
1: Sì.
0: Ok, Silvia Salemi sarà con noi, anzi è con Alessandra, va bene? Allora, che devo fare? Musica? E poi andrà la Sassa, quello però ci pensa direttamente il disgraziato della... Ancora bagnà, stai!

0: siete pronte? Allora, sì, allora, Alessandra, sei pronta? Brian, siete... il collegamento è a posto?
1: Sì, ok.
0: Allora, semplicemente la nostra intervista settimanale. Alessandra, la linea è tua!
2: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

0: Benvenuta carissima ai di questa Remo 97 con quella famosa canzone che ancora che oggi la cantiamo, Casa di Luca, insomma.
1: E tra l'altro, sì, è un grande, è
0: tra l'altro, benvenuta, anche, benvenuta, benvenuta.
1: Grazie. Grazie, grazie anche di questa introduzione molto bella tra il nostalgico, il poetico e anche insomma radiofonico, perché davvero hai un ritmo pazzesco. Voglio dire, A Casa di Luca è per me un, diciamo, un momento importante in cui credo di avere potuto avere la fortuna di scrivere delle parole che ancora oggi suonano attuali, perché se ci pensi, quando dico l'epoca del tuntun ciac, patupatun ciac, stordito, il cuore, l'inventivo, le idee, le parole, è come se parlassi dell'intelligenza artificiale, cioè siamo tutti lì storditi a farci stordire l'inventiva e cerchiamo parole, concetti e sintesi nella macchina che è l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi credo che alla fine la via giusta ce la diano, ormai la differenza la facciano le emozioni.
0: Assolutamente sì, è un po' come se tu veramente in quel 1997 con un brano poi alla fine molto semplice, comunque tu hai veramente evidenziato quella che purtroppo si sta un po' perdendo oggi a distanza di insomma quasi 20 anni, l'amicizia
1: no, sono 30.
0: Anzi 30, no 30, sono 97, 2027, vedi?
1: Ahimè,
0: 30, sono il prossimo 30. Anno sono 30, trentennale.
1: Mi spavento, dico vabbè lasciamo correre, invece no, è bello dire i suoi anni effettivi sono, esatto, 30 l'anno prossimo, e mi dispiace dire che una canzone è sempre attuale, perché vuol dire, sì, che poi alla fine l'uomo ha perso una serie di passaggi poetici meravigliosi, perché da una parte ha dovuto seguire il progresso ed è,
0: esatto,
1: molto bello questo,
0: ed è proprio vero,
1: però spesso perdiamo,
0: è vero, tu veramente hai in un certo senso, sei stata in grado quasi 30 anni fa, perché siamo nel 29esimo, sei riuscita veramente a, come si suol dire, andare a anticipare quelli che sono i rischi poi di oggi, quindi dell'era di oggi, social, la televisione, se non sei in un certo modo, sei out, non vieni considerato, questo bombardamento mediatico che abbiamo, quindi in realtà è una canzone di quasi appunto 30 anni fa, ma attualissima. Era giusto secondo me iniziare la nostra chiacchierata con questa canzone che ha segnato, che ancora oggi la si canta e che fa parte di noi, ma in realtà noi oggi parliamo, io ti ringrazio tantissimo, perché posso dire non è un barba shampoo capelli, ma ce ne fossero, il mio programma è aperto a qualsiasi argomentazione, che sia di musica, di arte, di spettacolo, teatro, cinema, sociale, e anche ovviamente quello che nella vita di tutti i giorni può colpire ognuno di noi. E perché dico questo? Perché tu con il tuo ultimissimo singolo, che sarà in rotazione su tutte le radio che trasmettono tu per tu, e io sconfido che lo facciano anche tutte le altre radio e i colleghi radiofonici, ma la voce deve spargersi, bisogna diffonderla. E da pochissimo è uscito appunto il tuo ultimissimo singolo End of Silence. E perché ci tengo tantissimo? Al di là perché è uscito in questo mese di maggio, che io adoro per tanti motivi, ma soprattutto perché con questo brano finalmente si parla, si dà voce a una tematica molto importante, che non è poi, può sembrare uno triste, ma in realtà bisogna essere anche molto realisti nella vita di tutti i giorni. Poi, come si diceva anche un attimo fa nel nostro fuori onda, puoi scegliere di fumare, dedicarti a determinati vizi, come si suol dire, ma non scegli di ammalarti di tumore, non scegli di ammalarti di cancro. E questa è un'esperienza che tu hai vissuto nella tua famiglia, perché tu hai perso appunto tua sorella anni fa, ma a causa di questa diagnosi di tumore. Quindi tu hai voluto, e grazie, portare in musica una tematica tanto importante.
1: Beh, allora, intanto grazie di questo preambolo, anche perché effettivamente quando i media decidono di sposare un argomento, una causa, un qualcosa che un artista porta in musica, tutto quello che per noi sono delle note, delle emozioni diventa potente perché arriva veramente alle persone. E cosa volevo che arrivasse alle persone? Quello che mi riguarda nella mia famiglia non è successo di recente, quindi io, certo, non sto cavalcando un'emotività attuale e non sto cercando di parlare di una cosa che mi è successa 2, 3, 4 anni fa e che oggi per me trova la luce perché magari trovo il coraggio. No, è molto di più, c'è questo, ma c'è molto di più. C'è voler dire, non solo trovo il coraggio di parlarne di una cosa molto intima e di cui sono stata sempre molto riservata, ma trovo anche la forza in un dato positivo. Il dato che mi è stato letto e sì, confermato è spesso la ricerca, oltre che la prevenzione, ma quello si sapeva, sì, la ricerca oggi dà speranza, c'è una serie di dati positivi portati dalla ricerca scientifica che sono rincuoranti, che ci dicono che ci sono nuove speranze per chi si ammala. E quindi bisogna anche dire questo, cioè lo stigma che c'è intorno al malato, insomma alla malattia oncologica, è enorme, c'è paura. Sì. C'è il terrore ovviamente della malattia da affrontare, i familiari che stanno vicini al malato stanno male, c'è riservatezza in chi si avvicina, non è malato ma si avvicina al malato perché c'è riservo, c'è rispetto, quindi è un'altra forma di silenzio anche quella, c'è il silenzio del dolore della perdita quando la persona scompare, non c'è più. Questo silenzio è un silenzio assordante che si può superare solo dicendo le cose possono andare meglio, c'è una speranza.
0: Assolutamente
1: questo.
0: Sì, ed è veramente, come tu hai detto, hai usato giustamente la parola speranza, questo è veramente un inno, questo brano è veramente un inno alla speranza, ma anche appunto alla ricerca contro i tumori. E tra l'altro mi sento di dire, non diciamo ancora oggi nel 2026 un brutto male, no, io mi chiamo Alessandra Sassa Piccioli, tu sei Silvia Salemi, benissimo.
1: Sì. C'è un male che ha un nome, che esatto, è il tumore, anzi è il cancro,
0: il cancro. Esatto.
1: La parola esatta è questa, ma ti dirò di più, le persone, io sto sentendo tanta gente in questi giorni, persone sì, che poi fuori onda mi scrivono e mi dicono, Silvia, io ieri ho saputo una certa cosa di me, mi dovrò operare al seno, sì, Silvia, io ho saputo che è un mio parente, quindi alla fine sotto, dietro questo silenzio appunto di dolore, di rispetto che c'è, poi la gente quando ne parli si sente capita, si sente rincuorata che c'è qualcuno che li rappresenta e che dice ragazzi tiriamo sulla testa perché le cose possono andare meglio, dare questa luce, dare questa speranza. Io lo faccio con la musica nel mio piccolissimo, perché davvero è poco, non sono certo un medico, non posso curare nessuno, però se la mia canzone per pochi minuti può dare un sollievo, una speranza, una luce e veicolare questo messaggio di speranza, ho raggiunto un piccolissimo risultato di cui vado davvero molto fiera.
0: E io vado fiera veramente di quello che hai fatto, anche perché pensando anche proprio al di là della tematica, tu hai saputo portare in musica una tematica importante che non è facile ovviamente da affrontare, ma facendo con tutto il tuo team naturalmente un brano che adesso lo ascolteremo, è veramente anche le sonorità, un pop elettronico molto contemporaneo, ti travolge, ti dà quella carica, quelle vibrazioni, quell'energia positiva nonostante la tematica, ecco, non è un brano che fa piangere.
1: E mi viene da dire anche che la canzone oggi sta superando il milione di visualizzazioni in una settimana. Caspita. Del videoclip. Questo significa che le persone sono pronte a sentir parlare di una determinata cosa, se questa cosa gli viene presentata in un modo rispettoso, in un, certo, modo sensibile ovviamente, perché sono tematiche a cui accostarsi sempre con grandissimo rispetto. Tu pensa, io ho visto mia madre sorridere, sì, per la prima volta di cuore, cioè con occhi felici, sì, quando ha preso in braccio la nipotina, quindi mia figlia, la mia primogenita,
0: sì,
1: l'ho vista per la
0: figli,
1: prima,
0: cioè,
1: volta,
0: sì?
1: Io ho due figlie, l'ho vista per la prima volta veramente con una commozione di felicità, okay, che non era, non c'era il velo del dolore negli occhi, ma era solo felicità. E quindi una vita che chiama un'altra vita, che rilancia, e quindi dobbiamo sempre sperare, e devo dire oggi la ricerca mi dà questo segnale e lo dà a tutti. Io davvero vi ringrazio di questo spazio.
0: Grazie a te, tra l'altro ci tenevo ancora a dire, perché è giusto che sia così, che l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha deciso di collaborare con questo tuo progetto, patrocinato quindi anche dalle associazioni dei pazienti, e questo veramente vuol dire che la musica, io dico sempre, la musica è terapia, quando chiacchiero con voi artisti, anche con quelli magari meno noti rispetto a Silvia Salemi, ma la musica veramente è terapia ed è uno straordinario, unico mezzo di comunicazione, il più vero e più puro in assoluto che abbiamo, e che può arrivare a tutti e anche far capire a tutti che il cancro, perché appunto si chiama cancro, grazie alla ricerca, grazie all'innovazione, grazie a persone come te che affrontano questa tematica, si può sconfiggere, si può lottare e non perdere la speranza.
1: Vi invito e vi prego di ascoltare e parlare più che potete di End of Silence, perché spesso questa canzone trova un limite, un blocco, no? Perché la canzone è una canzone che ha una tematica forte, quindi non tutti sono pronti ad affrontare questa tematica, quindi vi prego, ascoltatela, scaricatela, è un momento veramente celebrativo della vita e non del dolore, un momento celebrativo della vita.
0: Silvia, io ti ringrazio tantissimo, so
1: grazie
0: che hai tante interviste, quindi adesso la andiamo a ascoltare insieme. Naturalmente non c'è bisogno di dire seguite le pagine di Silvia, perché Silvia Salemi si trova ovunque, la sua musica comunque. Tra l'altro, ecco una curiosità, prossimo anno che ci sarà questo trentennale, perché tra l'altro questa canzone sì, è uscita adesso, ma se non erro a settembre ci sarà un album.
1: A settembre ci sarà un album che avrà dentro tanta tanta parte umana della nostra esistenza. È verissimo, ci sto lavorando e mi sto massacrando, perché nel frattempo sto finendo il romanzo, sto finendo lo spettacolo teatrale che andrà in scena a settembre e al Festival di Todi, sì. Faremo il debutto lì, e sto preparando la tournée estiva con una formazione tutta nuova dove racconteremo i nostri migliori anni 90 con questa canzone dentro, quindi sto cercando di rimanere in piedi, cioè, esatto. E grazie comunque a voi radiofonici che ci supportate.
0: Io sin da ora quindi ti invito poi a settembre, quando sarà il momento, sia a pubblicizzare l'album e ovviamente tutto ciò che sarà legato a Silvia Salemi, però mi raccomando ogni tanto riposati, ti prego.
1: Grazie, assolutamente sì, me lo dico anche alle mie figlie. Grazie,
0: io te lo dico da sorella, un abbraccio.
1: Tutto, buona musica.
0: Buona musica, ciao. Adesso ascoltiamola insieme. Grazie Silvia, ciao.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Grazie, grazie a Silvia Salemi. Lo so, ti è toccata la, che te frega. L'importante è che tu sia entrata in Dolce Alice Live, cara Silvia. Allora, torna in Sicilia? No? Bene, c'è così, mi è venuta a mente così. Allora, vi saluto tutti quanti, Silvia Salemi. Patti, hai qualche altra indicazione su Silvia Salemi? Perché so che Alessandra è andata a sviscerare l'ultimo prodotto, insomma, le ultime cose che fa.
1: End of Silence, bellissimo brano che è molto intimo e parla più che altro autobiografico. Non perde mai la speranza.
0: Giusto.
1: Quello è il messaggio, quello è il messaggio che ho voluto dare con quel brano. Però no, diciamo che lei è conosciuta soprattutto per negli anni 90 la partecipazione a Sanremo con il suo iconico brano. Tu lo sai qual è il titolo?
0: No.
1: A casa di Luca.
2: A casa di Luca.
0: Forse è meglio andare a casa di Luca che a casa di Max, con la confusione che c'è all'interno di questa casa. Bene. Allora, che c'è, Brian? A musica? E certo, devi essere tu. No, da Bain. Io non comando più nulla, io sono qua davanti.
1: Mai comandato.
0: Io sono qua davanti a questa cosa brutta.
1: Devi dire soltanto
0: ya voler comandante.
1: Esatto.
0: Io sono davanti a questa cosa fallica.
2: Sembra un cetriolo.
0: Un cetriolo.

0: l'anno era il 1983, nel 1983 è uscita tantissime cose, ma moltissime cose, ma mucho, ad esempio, piccolo esempio, All Night Long, Lionel Richie, ad esempio, un piccolo esempio. Allora, tanto molto avremo anche tra un po', non, tra qualche minuto, anche perché poi ormai abbiamo l'abitudine di mandarlo a scadenze ben precise. Avremo un'altra rubrichina che è il Vintage Italy. Che te ridi?
1: No, sto pensando.
2: Che lo mandi a rate.
0: Sì, a tocchetti. A pezzettini, insomma. Allora, che Brian, è finito il brano, ma metti una base, eccola. Allora, che fa sempre quella, ma perché non la capo? Vabbè, allora, dicevo, l'anno 1983, insomma, un anno bellissimo,
2: particolare per la musica. Sì,
0: cos'è uscito Gianni nel 1983?
2: 1983 ne sono usciti tanti, dipende poi da che genere di musica.
0: Io prima ho fatto un esempio, All Night Long di Lionel Richie, no? Quello è.
2: Ma ci sono stati i Cult Club,
0: i
2: Boy George,
0: i
2: Culture Club.
0: No, allora lui si è trasferito in Germania dalla Sicilia, ma ha preso un misto di minchiate generali che non è...
2: No, perché come lo dici tu? Fammi vedere come dice Culture. So.
1: Allora, ne cito qualcuno io, Flash Dance.
2: Esatto.
1: Che è stato colonna sonora di un film, Billie Jean.
0: Michael Jackson.
2: Credo che anche Raff con Self Control uscì nell'83.
1: Every Breath You Take dei Police.
0: Everybody You Take.
1: Poi Sweet Dream.
0: Sweet Dream. Lip by poi.
1: Moonlight Shadow.
0: Oh, sì. Senti, hai visto? Abbiamo aperto una porta in quegli anni.
2: Poi gli anni 80 sono gli 80.
1: Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler.
0: Ma che ti devo raccontare?
1: E poi in Italia c'è stato Gazebo.
2: Non voglio mica la luna di Fiordalisa.
1: I like shopping. Vamos alla playa di Righiera, che è stato un brano.
2: Un emblema.
1: Sì, è stato proprio
2: forza.
1: Un tormentone estivo, ma non solo per un anno. Poi Mattia Bazzaro, il gruppo italiano.
2: Yazoo, c'era anche David Bowie, ce ne sono stati a bizzeffe negli anni 80.
1: E poi c'è stato anche un brano molto molto patriottico, l'italiano
0: del mitico Toto Cutugno.
1: E poi più che ne metta, comunque ne ho citato già abbastanza.
0: Ma l'83 credo che abbia partorito delle icone della musica mondiale, no? Basta il Billie Jean di Michael Jackson, per farti capire. Allora, anche
1: avevamo sulla playa di Righeira.
2: È stato sì,
0: De Figueira.
2: Billie Jean è stato
1: Righeira.
0: No, perché gli amici siciliana di Fichera.
1: Non fare pubblicità occulta.
0: Ma chi se ne frega?
2: No, ma non è quello. Lui è uno dei fratelli Righeira, Max Bellesi.
0: Sì, quello che spacciava droga in galera. ero io. Però nell'83 è uscito anche questo Fatty Larry's Band.

0: Gente degli anni 80 mettevano anche quei 30 secondi, un minuto di spazio non cantato, perché già nasceva la discoteca vera e propria con i giochi che usavano le percussioni per miscelare tra un disco e l'altro. Oh, bene, allora cara Patti, ti sorprenderò, ti sorprenderemo con il Vintage Italy,
1: ma io quando ascolto la voce di colei che annuncia il Vintage Italy, che emozione.
0: No, io la uso soprattutto quando non riesco ad andare in bagno e fa quell'effetto veramente.
2: E infatti la vendono in farmacia la canzone, c'è cioè il jingle infatti. Insieme al Guttalax.
0: Infatti è quello.
2: No, va.
1: Ma tu
0: eccola.
3: Radio Tiguglio.
4: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: per quanto riguarda Alain Chopin, non è originale, insomma, ne hanno fatte non so quante versioni, giustamente, di un brano che ha fatto storia epoca nella musica da discoteca. Alla vista, considerato che devi lanciare una cazzata, fallo subito, che tanto lo vedo che c'ha il sorrisino a minchione.
1: Volevo dire, dobbiamo dirla ai radioascoltatori sta cosa, no? Lui però è furbo, ha chiuso il microfono nel momento, proprio nel momento quello magico.
0: Quale?
1: Quando stava per fare il rutto, perché ha mangiato, ha bevuto, ha fatto pure il rutto e poi ha aperto il microfono.
0: Certo, non poteva fare il rutto prima con il microfono aperto, sta male.
1: Non è possibile. Non si magna quando non si trasmette, fa parte dei 10 comandamenti delle radio, capito?
0: Sì, ho capito, ma l'ho fatto fuori sede. Allora, Fiordaliso, ecco, sì, Fausto
1: magica,
0: Leale.
1: Magica.
0: Fausto Leale.
1: L'ho menzionata un minuto prima con Non voglio mica la luna e tu ci hai fatto sto regalo.
0: Bene. Bravo. Bene, allora che c'è?
2: Comunque guarda che io non ho dimenticato quello che hai detto prima, hai capito?
0: So.
2: Quella me la paghi.
0: Lo so.
1: Ah, quella, no, quella l'ho detta io.
2: No, anche lui. Anche io.
1: Ma il Guttalax.
2: Tu me la paghi pure.
1: No, ma il Guttalax era inteso per Max. Quando va in farmacia chiede il jingle e il Guttalax.
0: Ascolta, guarda, se la paghi, se ti ha detto che la paghi, non è che c'è. non è scema, Allora, vabbè. Allora è pronto. Eccolo. Mamma mia.
2: Chi? Lui. Lui.
0: Naso lungo. Io non ce la posso fare.
2: No, ma è troppo forte.
0: No, ma poi è entrato già in studio, non ha salutato nessuno col suo ospite che cioè, andate, è casa vostra tanto. Nel senso buono. Allora, 5 minuti. Allora, vai. Allora, un brano e poi Loris Marchi con la sua rubrichina.

dell'ASL, che anche quello è l'ASL. Di 40-50 anni fa. A Leone Genesis con Mama, poi Loris Mark, forse, se ce la fa, perché. Dove hai lasciato il deambulatore?

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: I classici alla radio. Come nasce un classico degli anni 70, 80, 90? A cura di Loris Marti. E in autunno saranno alcuni dei protagonisti a raccontare come nasce quel brano. Vi aspetto, perché la radio è il teatro della mente.
4: Perché la radio è il teatro della mente, eh? Sì, la radio è il teatro della mente. Sembra quasi un Vangelo, secondo la musica. Un Vangelo a sette note, perché noi dei classici alla radio vogliamo raccontarvi tutto e di tutti. E anche oggi, per un grandissimo personaggio, per un mito a livello internazionale, devo avvalermi della collaborazione della mia, diciamo, sister in radio. Ok?
5: Yeah.
4: Yeah, sister in radio.
5: Love that.
4: Yes, Rebecca. Ciao Rebecca.
5: Ciao Loris. Allora, nice to be back.
4: Chi è l'ospite di oggi, Rebecca?
5: L'ospite di oggi abbiamo Randy Mueller.
4: Randy Mueller. Quando si dice Randy Mueller, nelle mie generazioni, io ho cominciato a fare radio nel 79, già Randy Mueller nel 74-75 con BT Express, con Brass Construction, con Sky successivamente, è stato uno dei pionieri della musica internazionale. E quindi oggi lo raccontiamo qua per voi, per il nostro circuito delle nostre radio in Italia. Rebecca, io inizierei intanto ringraziando Randy e soprattutto facendolo tornare indietro nel tempo, quando era molto giovane e quando negli anni 70 la musica funky dominava veramente la scena mondiale.
5: Ok, great. Let's start with Randy. Randy, thanks for being here with us today. Let's take
6: my pleasure, definitely.
5: Yeah, thanks. Let's take a step back in time, and we're going to start by talking about some of your hits back in the 70s with your funky groove.
6: Oh my God, that's you going back to the last century.
5: Just doing time travel here.
4: Many years ago.
5: Right. And we're going to start off with some.
6: I don't know.
5: So we're very honored to speak with you today, Randy. So thanks for joining us on our show.
6: Yeah.
5: We're going to start off with some of your big hits from the 70s when you were with Brass Construction. So if you want to share a little bit about your very beginning times with Brass Construction bit for us.
6: The beginning of Brass Construction goes back to the late 60s. I started out in school. There was a talent show, and I wrote some songs, and I needed some people to play the songs for the talent show. So I got together a couple of guys. The original guys, that was Wade Williamston and Larry Payton. They were like the original guys. We were on school together. And
5: yeah.
6: I auditioned them, and they sounded really great. So we did the talent show, and after the talent, it went very well. Everyone liked it, and after the talent show, we wanted to continue.
5: Uh-huh.
6: So I got some more people. I got some horn guys. I have some. The guys that's playing currently weren't the guys in the band originally.
5: Sure.
6: We had just guys that were in the school band. I got some guys that played, I saw a good trumpet player in the school band. I got him in there. So it was like a real international, interracial band. We had some Jewish guys,
5: amazing.
6: Italian guys,
5: amazing.
6: Everybody, just a bunch of different people who just like music. And
5: yeah.
6: I started doing it after, there was a guy named Vinny. Vinny, he was the superintendent of the school. So after school, he would open up different rooms in the school so we could practice.
5: Oh, great.
6: It was something better than, it was some of the guys were from a very tough neighborhood,
5: Yeah.
6: I lived in East New York, but the guys lived in Brownsville, which is known to be like a really
4: tough area.
5: Let me explain to our Italians a little bit of what you just said. Let me do a quick little, let's say, summary.
4: Sì, perché se no mi sa che ci perdiamo qualcosina. Giusto qualcosina, ma per chi non sa l'inglese.
5: Esatto. Allora, si stava parlando di come è nato Brass Construction, e quindi dice che negli anni 68 addirittura lui ha un po' organizzato un gruppo di musicisti facendo una sorta di talento. Già allora lui
4: Dynamic Soul?
5: talento, un Dynamic Soul.
4: Dynamic Soul.
6: Yeah.
5: Quindi con alcuni degli altri studenti della scuola, così com'era lui, e quindi hanno iniziato anche a fare delle prove anche dopo scuola, addirittura lì alla scuola il custode ha aperto anche diverse sale per poter praticare e fare la loro musica, quindi la direi Lores.
4: In Italia c'è un brano di riconoscimento assoluto di Brass Construction. Caro Randy Mueller, adesso ci ascoltiamo questa cosa qua. Se la regia la fa partire, perché sai.
6: Musica.
4: Eccola, arriva. Credo fosse il 74-75 quando il buon funky di Brass Construction prendeva forma. Questo era un singolo dal titolo Movin'. Ce l'ascoltiamo ai Classici della Radio. Oggi con noi c'è Randy Mueller, con il quale parleremo non solo di Brass Construction, ma anche di Sky e di BDSS. Ne parliamo quando arriva. Questo è l'intro, era un bell'intro. Noi della radio parlavamo tanto e facevamo poi entrare la voce, in questo caso di Randy e del gruppo. Dopo l'inizio strumentale arriva il singolo, uno dei più gettonati in quegli anni, sia in radio che in discoteca. Il titolo è Movin'.

0: Eccola qua, Change, altro grande successone dei Brass Construction. Io credo, caro Randy, che noi dobbiamo parlare ancora di tante cose, per cui siccome sta scadendo il primo momento legato ai classici alla radio, che solitamente sono momenti da 10 minuti, sono sicuro che possiamo fare una seconda serie, un secondo appuntamento dove parliamo magari anche di non solo Brass Construction ma BT Express e di Sky, se sei d'accordo. Ma questo lo dici poi a Rebecca, se sei d'accordo.
1: Please. So Randy, we just listened to your changing as you were saying that it's a very important and a very pertinent hit still today. What we'd like to do is, since we're running out of time in the first in our first program, we'd like to go ahead and merge into our second program, if you're okay with that, and continue
2: talking about other parties.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Sulle note di Get Down to Get Up, Get Up to Get Down, noi chiudiamo la prima parentesi, perché qua e solo qua ci sono i classici alla radio.
2: Get Up to Get Down.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: One of my favorites.

0: Per i classici al radio, Randy Mueller e Brass Construction.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ehi, da brava.
2: Radiomania Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: d'estate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: tutti i rapper, quelli bravi, non quelli bau bau bicio. Grazie Loris, vai pure, vai fuori dalle, no, se non rimani te ne devi andare e non puoi sfruttare la macchinetta del caffè e tutto il resto, caro mio. Allora, la prossima. Allora, Gianni e...
1: Dica, no, stavo ascoltando questa famosa break dance.
0: Gianni, mi è poi venuto in mente Andy Luotto, non so perché. E invece Patrizia, ma... Allora, hai una notiziola, Patrizia, oppure la vado a prendere all'Inps?
1: Su chi l'ha visto?
0: All'Inps.
2: No, ce l'ho una, è molto simpatica. Siamo a Saletto, in provincia di Padova. Il titolare di una pizzeria, sai che ci sono questi robottini che sono nuovi per pulire il pavimento?
0: Sì.
2: Perché prima erano le donne che facevano le pulizie a casa.
0: Il mocio.
2: Non è il mocio, è il robot.
1: Che l'accendi.
0: Vedi che non avete capito. Prima c'era la signora con il mocio.
2: Ora invece no, c'è un telecomando, un'applicazione.
0: E fa il giro.
2: Ti pulisci casa. Comunque c'è un titolare di una pizzeria, accende il suo fedele robot.
0: Sì.
2: E nel frattempo lui stava preparando i panetti per le pizze. Soltanto che si è distratto un attimo e non ha sentito più il robottino.
1: Se n'è andato?
2: Sì.
1: Questo è forte, il robot l'ha mandato a quel paese, dice ciao.
2: Ha calcolato un'altra rotta e se n'è andato. Lui se n'è accorto e ha cercato di recuperarlo con l'applicazione, soltanto che il robot si è fatto un bel giro in paese, poi le batterie si sono scaricate, quindi lui non lo può più geolocalizzare.
0: Esatto.
2: E allora che ha fatto? Ha messo dappertutto, ha tappezzato tutto il paese con
1: dei volantini. Chi ha visto il robot me lo rivolto indietro.
2: Chi l'ha visto e avrà una pizza gratis. E quindi quando io ho letto questa notizia ho pensato a Brian. Quindi se si trovasse nelle parti di Padova e vede un robottino
1: glielo riporta indietro e acchiappa una pizza gratis.
0: Quello poi Brian fa le pizze e quattro formaggi grosse così.
1: Poi ti do un trucco come farlo risparire di nuovo. Così lo...
0: Vabbè, quella è roba elettronica. Oh, chocolate! Siamo quasi al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Love degli Imagination. Proprio corta, guarda, 2:20. Non so perché abbiano fatto una cosa del genere.
1: Caso strano per loro, che fanno sempre dei brani ultra lunghi.
0: So Ghostwright credo che sia 6 minuti e qualcosa. Comunque, vabbè, e gli ha preso a quella maniera, non sapevano più come fare, hanno tagliato. Come facciamo noi in questo?
2: No, dovevano andare in bagno.
0: State of Love. E ho finito lì la registrazione. Allora io vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, ringrazio chi ha curato la parte tecnica. Finisce qua Dolce Alice Live, cioè Brian Bellet. Alessandra Sassi, ma dove vai? Perché? Con la borsa dell'acqua calda, dove vai? No, ma non è possibile.
2: Ma ancora non è tempo di borsa dell'acqua calda.
0: Che ti devo dire? Un ringraziamento a Sass, redazione, e naturalmente anche a Gianni e Pinotto.
2: Ciao!
1: Sì, Chinotto gassato, grazie. Il Chinotto, grazie a te, Max.
0: Il Chinotto è gassato.
1: Appunto.
2: No, io sono gasata.
1: No, gasata? Con la occhio, non accendete gli accendini, perché
0: con la S occhio gli accendini, perché se ti parte una scoppia tutto quanto.
1: Grazie a tutti, grazie, alla prossima ragazzi,
0: e alla prossima. Siamo dei cretini, però ci piace così. Ciao.

0: Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.
3: Oh, misty eye of the mountain below.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare di d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi

0: dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono, così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415, oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2, e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.
1: One man come in the name of love.

0: Avete sentito un brano veramente fantastico, vabbè, io too sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alistor7va.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti: come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando. Io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Lise. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: correvi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: tutti i giorni a quest'ora e vi presenta musica nuova, musica indipendente di ogni genere musicale. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire con questa nuova puntata. Tra poco inizieremo ad ascoltare le novità, subito invece arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.

1983 con Michael Jackson, Paul McCartney, che in quei periodi collaboravano, collaboravano molto, perché poi c'era anche un brano di Girl Is Mine inserito in Thriller, insomma tanta roba. 666 oggi ad aprire Ora Musica, il classico prima della novità al primo ascolto, che si intitola Foresta Libera ed è il singolo di Jairo.

0: Angelo Doria, in arte Doria, in programmazione qui a Ora Musica con il suo singolo. Oggi è il nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica e allora ci colleghiamo con Milano, dove sta lui. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao gli amici e ascoltatori di Ora Musica, un piacere, un onore essere qui.
0: Grazie a te per esserci. Allora, Persi dentro il weekend è il titolo del tuo singolo. Noi ci eravamo già sentiti per il precedente, che era Per non tornare mai più, e quindi il progetto continua. Raccontaci un po' questa nuova canzone.
1: Il progetto continua, questo è, diciamo, il secondo capitolo di questa, di questo grande racconto, insomma, che ho avuto l'opportunità di poter raccontare, quindi insomma questo è il prossimo passo che sono riuscito a fare. Sì, Persi dentro il weekend è una canzone che mi ha in qualche modo, è stata probabilmente la prima canzone di tutto l'intero progetto a darmi la spinta di voler fare qualcosa di un po' più up tempo da un punto di vista musicale, e insomma mi sembrava giusto continuare, insomma, ma tutta la narrazione dall'inizio, da Per non tornare mai più a Persi dentro il weekend, scegliendola appunto come seconda canzone. È una che mi ha rappresentato molto, anche per quello che insomma rappresenta in sé per sé, perché quello che ho scritto è stato un periodo, insomma, che mi ha dato filo da torcere, mi è piaciuto, insomma, raccontarlo.
0: Tra l'altro il tema è interessante perché coinvolge sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, perché capita a tutti, no? Di sentirsi stanchi, delusi da tutto quello che vorremmo ma non riusciamo magari a fare per tanti impedimenti, e allora arrivi il momento dove dici: ma che faccio, mollo o continuo a combattere?
1: La facoltà di poter essere determinati verso un unico obiettivo è diciamo che è una virtù molto importante che mi faceva piacere, insomma, dargli un fuoco, ecco. Persi dentro il weekend è quella che è l'opportunità che hanno tutti, cioè quella di mollare, in qualche modo lasciarsi andare a vizi, mondanità che insomma ci distraggono e in qualche modo ci danno quell'illusione di scappare da quelli che sono i problemi della quotidianità.
0: E invece sono lì e non bisogna mai mollare, bisogna andare avanti. Senti, dopo questi due singoli, il tuo progetto cosa prevede? Pubblicazione di altri singoli? Arriverà un album? Cosa farai?
1: Sì, tra un paio di mesi arriverà un'altra canzone, un altro brano, e a gennaio un ulteriore, per poi uscire con l'intero progetto discografico circa metà 2027.
0: Bene, e allora noi continueremo a raccontare questo tuo progetto con seguendoti, ma chi ti vuole seguire in rete cosa fa? Cerca Doria?
1: Doria ovunque, Instagram, TikTok, Facebook.
0: Doria tutto attaccato, perché all'anagrafe tu sei Angelo Doria di apostrofo fuori, invece il nome d'arte è tutto attaccato. Doria.
1: Esattamente, Doria, tutto attaccato, e mi trovo ovunque, Spotify, Apple Music, YouTube e tutti i vari social, quindi dai Facebook, Instagram, TikTok.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.

0: Oggi a Ora Musica nello spazio Interviste c'era Doria per presentare questo suo nuovo singolo Persi dentro il weekend.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi, Matto di te, è il singolo del cantautore ticinese che arriva dalla Svizzera italiana e che anticipa il suo ennesimo progetto, perché oramai lui sono quasi 40 anni che gira musica, scrive poesie, scrive libri, fa un po' di tutto. Libra, il prossimo che ascoltiamo è il nuovo progetto firmato Libra, il singolo si chiama Vruscia.

0: Brucia, letteralmente brucia. Siamo in Calabria, da lì arriva Libra e questo era il suo nuovo singolo tra le promozioni di Ora Musica. Ci spostiamo invece adesso nella zona di Napoli perché c'è Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate. Sto

0: La musica non ha età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
1: Ho note nel tempo, su Radio Tiguglio.
0: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
1: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: È il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
8: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
9: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
10: Radio Tiguglio.

0: Piano, Whisky e Jazz, Giovanna Pezzone e Marco Lisa, nuovo singolo Aura Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1980, grande pezzo, si sente che oggi è venerdì, eh? Abbiamo un pezzo perfetto per il weekend. Brother Johnson, grande funky, questa è Stop.

brani classici, visto che domani e domenica ci sarà una musica versione weekend. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Pura Così, il singolo di Gianluca Moruso.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Lauren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini. Sarà, sarà.

0: Year and Friends, il sapore dell'estate in questo loro nuovo singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna.

Che voce, quella di Roberta Cannone, grande progetto, ce l'ha raccontato visto che è stata nostra ospite. Amen, il titolo del singolo, ispirato proprio da Zucchero, che conosciamo tutti per un'altra versione di Amen. Cripia, la prossima che ascoltiamo, Lontano da te.

Lontano da te è il singolo di Cripia, qui a una musica, novità della settimana, ma andiamo a chiudere la puntata con una novità al primo ascolto. Il nuovo singolo di Giorgio Linari si intitola The Unforgettable Sex. Music.

0: The Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi di Ora Musica, vi aspetto domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Siamo l'onda che

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Non andate via amici, rimanete con noi perché adesso tocca a Zona Rock.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

c'è poco da fare, è più forte di noi. Quando facciamo le playlist di Zona Rock, la prima deve essere sempre, come dire, vintage. 1994, la ricordate? The Counting Crows con Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ci siamo catapultati all'inizio degli anni 90. Ben ritrovati amici, come state? Dopo una settimana siamo qui pronti a viaggiare qua e là tra le hits, ovviamente rigorosamente rock, disco di apertura che poi tra le altre cose era anche una cover, perché per la prima volta questa canzone venne incisa nel 1970 dal canadese Johnny Mitchell, che pensate poi dopo tanti anni nel 2005 vinse anche il premio come uno dei 50 dischi più importanti della musica rock canadese. Che cosa fate? Pronti a viaggiare qua e là tra le hits, come diciamo sempre, tra i classici di sempre, le nuove hits, ma soprattutto le meteore che di tanto in tanto andiamo a uscire fuori dal cilindro di Zona Rock, giusto per farvi accendere, come dire, la lampadina. C'è Sergio, c'è Zona Rock, c'è la nostra musica, ovviamente la nostra radio a tenervi compagnia nei prossimi 60 minuti, quindi non muovetevi da lì, restate con noi. Io però in apertura ribalto tutto, vi porto tra le canzoni quelle del passato prossimo, del recente passato, rock pop, giusto per muoverci un po'. Su Zona Rock ci sono gli Imagine Dragons.

il 2018 per Imagine Dragons. Era questo Boomerang, se lo vogliamo dire come lo pronunciano loro correttamente. Dal Canada siamo andati agli Stati Uniti con gli Imagine Dragons. Spero vi siate un po', come dire, movimentati, giusto per dare qualche numero su questa canzone degli Imagine Dragons, che nel 2018 sono andati fortissimo. Pensate, nelle classifiche: quarto in Australia, secondo in Austria, sesto in Belgio, al primo posto per 2 settimane in Canada, al primo posto per 3 settimane in Italia, al sesto posto in Germania e in Messico, anche dove magari forse questo genere di musica non è molto apprezzato, per 3 settimane al primo posto, e ancora in Spagna al sesto posto, negli Stati Uniti al secondo posto. Quindi numeri, bei numeri per gli Imagine Dragons, che da un po' di anni sfoderano un successo uno dopo l'altro, e ovviamente noi di Zona Rock siamo sempre pronti a portarvi anche in giro tra la musica, appunto, degli Imagine Dragons. Tra un po', come al solito, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, per poter partecipare con noi a quello che è Zona Rock. Prima però vi catapulto ancora indietro negli anni 90, perché giusto qualche giorno fa mi è capitato in macchina di riascoltare questa canzone e mi son detto: adesso voglio farla riascoltare a tutti coloro che ascoltano anche Zona Rock. 1993, fecero un discreto successo con questa canzone, la riascoltiamo quest'oggi su Zona Rock. Arriva John Mellencamp e la mitica Human Will.

ecco, lo trovate un po' da tutte le parti, su tutti i social più importanti quali Instagram. Da un po' di tempo siamo sbarcati anche lì, stiamo ancora cercando di capire come funziona. Freezone Rock è anche la nostra email di Gmail per poterci scrivere H24, perché la nostra mail è aperta H24 per voi. E poi, se vi piace, anche c'è il nostro canale di YouTube, dove andiamo a mettere tutti i video che sono andati nelle playlist di Zona Rock, che vanno come adesso e che andranno in futuro durante la settimana. Per quelli che ci seguono, diamo, come dire, un input su quello che potrebbero ascoltare nella puntata successiva di Zona Rock. Quindi, se siete appassionati dei video, vi aspettiamo anche sul canale ufficiale di Zona Rock. Invece adesso, con la mia fionda virtuale, vi catapulto negli anni 80, perché in quel periodo c'era tanta musica rock e pop rock da andare a riascoltare. Per voi quest'oggi c'è anche Tom Robinson.

Still Loving You, si intitola così, The Tom Robinson Band, perché Tom Robinson era il frontman, il cantante, il fondatore di questa band, The Tom Robinson, che tra gli anni 70 e gli anni 80 fecero tanti successi uno dopo l'altro.

0: soprattutto negli anni 80. Quello più famoso era Glad to be Gay, che negli anni 80 andava fortissimo, ma anche questa Still Loving You che abbiamo riscoltato quest'oggi all'interno di Zona Rock non era niente male. Atmosfere e ritmi e società anni 80 che è rimasta un po' impressa, no? In quelli che sono un po' più attempati come me, ma vedo anche, ne ho parlato qualche volta anche nelle scorse puntate di Zona Rock, che anche i più giovani vengono affascinati un po' da questi sonorità anni 80, perché soprattutto su Instagram, se andate a vedere un po' i brevi video, i reel, dove si fanno un po' le challenge per chi sa ballare meglio, spesso e volentieri come sottofondo ci sono brani della musica anni 80, sia rock che pop dance, che comunque ce ne sono tanti da poter riscoprire. Per fortuna dico che c'è Zona Rock che ogni tanto va a rispolverare queste cose. Free Zona Rock, dicevo, è l'hashtag, l'ID che dovete tenere bene in mente, magari salvare sulle note del vostro telefonino, perché lì trovate tutto quello che gira nel mondo di Zona Rock. Saluto anche Maria che ci ha mandato un messaggino, che ascolta. E anche voi, se volete, se vi va, nelle vostre reel potete taggarci, noi saremo pronti a ricondividervi come al solito. Adesso invece, per i veri rock and roll, sentite un po' cosa ho riscovato per voi.
1: Zona Rock. Zona Rock.

0: Zona Rock. Zona Rock.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

E dite la verità, anche a voi capita ogni tanto di voler urlare contro il cielo? Ligabue 1991? No, quando ci sono quelle giornate che iniziano male e poi continuano peggio e finiscono in maniera drammatica, no? A volte viene quella voglia di urlare contro il cielo. Comunque la musica italiana di Luciano Ligabue che ci porta ad aprire la seconda parte di Zona Rock. Cari amici miei, benvenuti. Questo ovviamente Zona Rock, passeggiamo qua e là tra le hits di ieri e di oggi, ma anche del domani, chi lo sa. Ovviamente rigorosamente rock. Cosa vi troverete di fronte nella seconda parte di Zona Rock? Ovviamente la musica rock come al solito che qui fa da padrona, e poi la free sequence, le due canzoni senza alcuna interruzione che ascoltiamo nella seconda parte, poi la leggenda da andare a sfatare o confermare se è vera, leggendo ovviamente rigorosamente rock. Quest'oggi vi voglio parlare un po', ho letto una notizia su Avril Lavigne, da andare a vedere se è vera oppure no. Di tutto questo ve ne parlo tra un po'. Prima però, siccome su Zona Rock vige la par condicio, se così possiamo dire, se abbiamo accontentato quelli che magari amano la musica un po' più spinta rock, prima abbiamo suonato anche i Darkness, adesso invece voglio tornare indietro alla fine degli anni 70 per, come dire, accontentare anche quelli che sono un po' più coccoloni, a cui piace innamorarsi con la musica. 1979, musica chic to chic adesso su Zona Rock. Sentite un po' in quegli anni come ci si innamorava con la musica rock. Christopher Cross.

0: quel tempo si faceva la voce rude, no? La voce pomposa per disannunciare Sailing di Christopher Cross, bacini, bacetti, cuoricini per tutti coloro che amano il pop rock romantico, in questo caso della fine anni 70, inizio anni 80, comunque, lasciatemi passare il termine, tanta roba, cari amici miei, per Christopher Cross. Allora, dicevamo che nella seconda parte di Zona Rock avremmo avuto la free sequence, ovvero le due canzoni ovviamente di successo senza alcuna interruzione, in questo caso senza la mia voce che vi dà fastidio. Come dicevamo la volta scorsa, nell'ultimo periodo la sequenza delle due canzoni a volte non ha un nesso logico, perché ci piace andare un po' a riascoltare le canzoni che, come dicevamo all'inizio, riaccendo la lampadina, no? Che ci fanno pensare a un periodo della nostra vita, magari possiamo ricollegare con la musica a periodi carini, belli, importanti della nostra vita. Quest'oggi sarà strambo anche questa volta, perché prima andiamo nel presente e poi andiamo nel passato. Quindi su Zona Rock adesso la Free Sequence.
1: Free Sequence.

la free sequence che facciamo tutte le volte che c'è Zona Rock. Noel Gallagher quest'oggi e Paolo Nutini, e quindi una canzone recente, una un po' più vecchia, proprio a confermare il fatto che il nesso logico non c'è. E poi anche i Cranberries, Just My Imagination, su Zona Rock con Sergio, ovviamente sulla vostra radio del cuore. Dicevamo, no, il mito, la leggenda da sfatare quest'oggi riguarda un po' Avril Lavigne, perché da tanto tempo circola la notizia che Avril Lavigne in realtà sia morta e sia stata sostituita da una sosia. In realtà anche nelle scorse puntate di Zona Rock qualche volta abbiamo parlato un po' di queste strane notizie che ci sono sul web. Ci sono persone che dicono che addirittura Elvis Presley sia ancora vivo, piuttosto che Michael Jackson. Ricordate, qualche tempo fa abbiamo parlato del video che c'è su YouTube, che si vede uscire una persona dall'ambulanza che trasporta Michael Jackson giusto prima di entrare in ospedale. Ma anche la scorsa settimana, o se non ricordo male 2 settimane fa, di Paul McCartney, che si dice sia morto in un incidente stradale alla fine degli anni 60 e poi sia stato sostituito da un sosia. Anche per Avril Lavigne si pensa che sia morta e che sia stata sostituita da Melissa Vandella, che è un'attrice che appunto sostituisce Avril Lavigne. Però qui c'è un però, perché in teoria questo non è vero, perché ultimamente, quando è circolata con forza questa notizia, Avril Lavigne sui social si è fatta sentire dicendo che non è vero, però alcuni polemici, perché poi noi come esseri umani siamo sempre pronti a fare le polemiche, dicono che anche questa che è comparsa sui social non sia Avril Lavigne, sia invece la sosia o qualcuno che si occupa della parte social media di Avril Lavigne, che dice che non è vero niente. Però fatto sta che ha confermato che invece Avril Lavigne sia ancora bella, viva e vegeta, c'è il fatto che prossimamente starà per uscire il nuovo album di questa cantante, che nei primi anni 2000 ha fatto tanti successi e che qualcuno tenta di far morire in maniera anticipata. Quindi questa leggenda, questo mito che gira sul web, che poi vi ricordo che io queste notizie le vado a prendere un po' da questo sito che ci sta su internet, On The Stage, www.onthestageweb.com, così potete anche voi andare a curiosare. Comunque bocciamo questa mito, leggenda che gira sui social e un po' nei siti online che parlano di queste cose. E proprio visto che vogliono far morire in maniera prematura Avril Lavigne, noi invece che facciamo? Ci andiamo ad ascoltare uno dei successi che Avril Lavigne nel passato ha fatto, attendendo un po' che arrivi il nuovo singolo, il nuovo album. Siamo qui tutte orecchie per poterlo passare anche noi su Zona Rock. Ovviamente riascoltiamo Complicated.

0: e noi ribocciamo tutti quelli che dicono che Avril Lavigne non è più tra noi. Bocciati. Nulla da fare, non riuscite a convincerci. Disco dell'anno del 2002, disco più passato nelle radio in tutto il mondo, Avril Lavigne con Complicated, in attesa del nuovo album che, dicevo, ovviamente saremo pronti a suonare all'interno di Zona Rock. Pian piano, cari amici miei, stiamo arrivando quasi alla fine del nostro consueto giro tra le hits rock e pop rock che facciamo sulla nostra radio tutte le settimane. Però prima, siccome dicevo che a noi piace accontentare un po' tutti, sapete, no, che con la musica rock, lo abbiamo detto anche tante volte nel passato, con la musica rock si può anche ballare. Negli anni 80, abbiamo parlato la settimana scorsa, si ballava tantissimo, però dovete sapere che ancora più indietro, soprattutto negli anni 60, si ballava ancora di più. Quindi accendiamo la macchina del tempo per l'ultima volta quest'oggi all'interno di Zona Rock, perché vi porto nel 1965 e sentite un po' che roba.
1: Uno, due, 1, 2, 3, 4.

0: guardate che comunque se abbiamo la catapulta virtuale su Zona Rock, abbiamo anche, come dire, la camera virtuale. Vi ho visti che con Sam and the Sham, the Pharaohs, con Woolly Bully, un accenno di ballo lo avete fatto, 1965. Poi in chiusura anche i Muse con Something Human, che ahimè cari amici ci portano alla fine anche di questo Zona Rock di quest'oggi. Quindi se volete, ma non ve lo consiglio, vi consiglio di rimanere ancora con noi sulla nostra radio, perché come al solito la storia continua. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana. Baci, ciao.
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Zona Rock. Zona Rock.
3: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
4: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
5: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
4: Benvenuto Weekend.
5: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spirituale.
4: Benvenuto Weekend
6: con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio spirituale.

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Amici, facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

questo weekend. Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto, e con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno. Mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale, ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.
2: È troppo

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente, perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti durante la stagione scorsa come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, e diciamo che c'è ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend è qui per te, ok?
1: Va benissimo, va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
1: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
1: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
1: Un bacio, ciao ciao.
2: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti, e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story, che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
3: Disco Story.
4: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.

0: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
0: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Benvenuto weekend.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Musica senza confini. Benvenuto weekend.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa, stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: Benvenuto al weekend!
1: Anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.

0: Benvenuto weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Radio Tigullio Web presenta

0: Io me la ricordo. 1981, Something Special, questo era l'album, questo pezzo stupendo che poi diventò un singolo ovviamente dal titolo Stepping Out. Qui si ferma un attimino proprio il tempo. Erano già usciti Everybody Dancing, era uscito Ladies Night, se non mi sbaglio era uscito anche Celebrate, che erano tutti album che appartenevano un po' a quel tempo, a quell'età, insomma, a quell'età in cui noi andavamo sulle radio, e sulle radio libere, perché era lì che la musica andava, era lì che la musica girava, che facevamo girare la musica, che suonavamo i dischi, così come si diceva un tempo. E ci abbiamo lasciato un pezzettino di cuore, almeno quelli della nostra età, quelli della mia età. In questo momento sono sicuro che tanti di voi magari sono in macchina, stanno tornando e stanno andando con la mente a quei tempi, a quei bellissimi, beh, proprio bellissimi periodi in cui la musica era un po' tutto, era anche un po' il nostro modo di sognare. Non che adesso non lo sia, attenzione, ma certi ricordi sono legati a certe canzoni. Cool and Gang, abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.
1: Rock, rock, soul.
0: Ed eccoci qua anche questa settimana, Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi, per questa nuova puntata di My Rock and Soul. Cominciamo, Céline Dion.

0: Radio Tigullio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Style.
3: Style.
2: Your style.
3: Your style.
2: My rock.
3: Your style in your music.
4: Campano di origine, ma milanese di adozione, Gammon con Quando imparerò qui a My Rock and Soul.

Avellinese di origine, milanese di adozione, Gaemon, lo sanno tutti, è uno dei cantanti italiani preferiti da me, ma non credo solo da me, da tantissimo. A Milano si è trasferito per dare vita alla sua, appunto, vita musicale, alla sua ecletticità musicale. E a proposito di ecletticità musicale, sono tanti gli artisti che hanno lasciato le proprie band per potersi sperimentare un attimino da soli. L'ha fatto il frontman dei Queen, come tutti quanti sapranno, Freddie Mercury, ma l'ha fatto anche Mick Hackman, che in qualche modo ha lasciato i Simple Red, almeno per un po', per sperimentarsi nel soul. Con questo pezzo credo che ci sia riuscito, stiamo parlando di un di una rivisitazione di una grandissima canzone di Etta James, che è I'd Rather Go Blind, fatta in maniera veramente sublime da Mick Hackman. E allora ascoltiamocela.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

This Is Your Life, non so quanti di voi hanno riconosciuto la voce di Lionel Richie, che in questo pezzo non solo praticamente cantava, ma suonava anche il sassofono e la tastiera. Faceva un po' di tutto. Lionel Richie era un elemento importante dei Commodores, e soprattutto in questo pezzo che è stato estratto dal secondo album in studio di questo gruppo. Vi ricordo che siete all'ascolto di My Rock and Soul. Io sono Enrico Gallotta, Franco Aire e Faber De Vita sono con me, che mi danno una mano dal punto di vista musicale, e questo è Donè, I Do.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
2: My rock and soul. Your style. In your music.
3: My rock and soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

Franco mi è arrivato incontro e mi ha detto: guarda, c'è un pezzo nuovo, molto bello, sono sicuro che ti piacerà. E io ho chiesto di chi è, e lui mi fa: Kinauka, Michael Kinauka. Allora a quel punto ho detto sì, deve piacermi per forza. E effettivamente è bellissimo, è un pezzo stupendo, l'avete appena ascoltato, il titolo è Beautiful Life, è uscito da pochissimo, pochi giorni, e aspettiamo di sentire il resto. A proposito di novità, eccone un'altra, questa anche stupenda, Lila, questa è Summer Night Flying.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Soul Rock, My Rock and Soul, My Rock and Soul, Music at its best.

Know You Better, Black Pumas, 2019, album d'esordio, appunto, che si chiama Black Pumas, di questo gruppo giovanissimo dal punto di vista musicale americano del Texas, ma che secondo me avrà un grande successo nel futuro. Siete su My Rock and Soul, io sono Enrico Gallotta e insieme a me ci sono Franco Aire e Faber De Vita e suoniamo dischi per voi. E quando dico dischi, effettivamente suoniamo anche dei dischi, perché il vinile ha il suo fascino e io questa cosa non smetterò mai di dirla. A proposito, sento qualche fischiettio all'interno del microfono, mi sa che Faber deve intervenire e deve intervenire mentre io vi annuncio e mi ascolto insieme a voi quest'altro bellissimo pezzo di Avani, molto bello, che si intitola The Waiting Over.

lying here next to me.

voce di Barry White. Cioè, ci provo qualche volta a farla, non ci riesco. I'm gonna love you just a little more, baby. Barry White, bei tempi, quando il gran Barry, insomma, ci allietava le serate. Allora, noi facciamo un'eccezione, non so se vi va, però abbiamo deciso di concludere questa puntata di My Rock and Soul riproponendovi un pezzo di un gruppo già sentito all'inizio. Stiamo parlando praticamente della Kool & Gang. Si fa? No, di solito non si fa, però insomma, oh, ragazzi, noi ci andava così, che dobbiamo fare? Lo facciamo lo stesso praticamente. Questo pezzo è bellissimo, è tutto musicale, e su questo pezzo ci salutiamo, perché l'appuntamento ovviamente è sempre la settimana prossima, come al solito, sempre sulla vostra radio preferita, sempre con Enrico, Franco, Faber e con la buona musica, quella del rock, del soul, dell'R&B, e chi più ne ha più ne metta. Allora, ci risentiamo la settimana prossima, un bacione a tutti, questa è la Kool & Gang, Breeds and Soul, ciao!

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e Dintorni, sono Marco Edelweiss, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You. E a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, del Kurt Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tig, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
2: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
1: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
2: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
3: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
1: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
5: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
7: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
8: Le 19:34.
9: Non stop. Non stop music.
10: Su Radio Tiguglio.
11: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
12: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante. Un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz. Grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi. Si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man. Come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea e le sue bacchette, che danno il ritmo a tutto il trio. Con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, è del 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Rain ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu,

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: You're listening to Jazz Train Radio.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri fra le prime artiste da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Just Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

L'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta, in arrivo su Just Train, un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte. Magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Rain si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Rain, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: appuntamento con la musica dance degli anni 80 e 90. Conduce Marco Mari.
1: Questa sera ne sono successe un po' di tutti i colori. Ciao a tutti ragazzi, siamo in ritardissimo, quindi direi che possiamo andare subitissimo con la prima canzone per quanto concerne il LED Music Play di questa sera. Buonasera a tutti da Marco Mari. Vediamo di riprenderci subito dal pasticcio che è accaduto. Resterete con me fino alle 22, come sempre del resto. Pasticci permettendo. Si parte dagli anni 70.

Abbiamo aperto alla grande con questo pezzo degli anni 70, Holiday, ragazzi. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso nel quello che è la serata di questo venerdì. Oggi ne abbiamo 9, se non vado errato, eh. ottobre 2026. Rimaniamo per il momento con gli anni 70 con i simpatici Boney M.

0: con condanne per un totale di...
1: Per elettro, però,

toes.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
5: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
6: su Radio Tigullio ogni venerdì a partire dalle 11
5: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi, come può mancare, il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa, e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo e molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

Lego.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty and Co. In un periodo storico come quello che stiamo vivendo di adesso, di guerre, di odio, di cattiverie e crudeltà, ho voluto preparare una trasmissione piena d'amore e passione che, diciamolo, sono gli unici ingredienti importanti della vita. Oltre alla salute, ai soldi, direte voi, certamente, ma Love and Sex Music è il titolo di questa trasmissione. Buon ascolto, parto subito con la prima traccia, Jungle Fever, loro sono le Chaka Chas.

Direi che si parte parecchio alla grande. Avete messo a letto i bambini, mi raccomando. L'abbiamo ballata con la pelle d'oca, almeno io. I got my mind made up, you can get it, girl. Loro sono gli Instant Funk.

ha fatto parte della colonna sonora di un film piaciuto sicuramente meno del libro, un libro sessuoso, come avrebbe detto la grande Anna Marchesini. Sto parlando di 50 sfumature di grigio, ma ciò che a noi interessa è la song Earned It per i The Weeknd.

prossima traccia è una di quelle canzoni bellissime che suonavano nelle discoteche negli anni Ottanta. Era sicuramente, tra queste bellissime, c'era sicuramente Love for the Sake of Love di Claudia Berri. Brano poco ballabile, ma sicuramente uno dei più usati nei diversi mixaggi dai DJ. Diciamo si prestava molto bene.

è il terzo album in studio per il musicista e cantante soul e funky Curtis Mayfield. Da quest'album notevole del 1972 ho estratto Give Me Your Love.

Sicuramente è stato uno dei primi brani house e electric disc degli anni 80. 1987, Your Love di Frankie Knuckles.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 22 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

Lost Without You, canzone di Robin Thicke, che nel 2006 lui scrisse per sua moglie dopo averla tradita. Questo è ciò che fu detto erroneamente. In realtà l'uso della canzone, anni dopo, nel 2014, fu attribuita alla separazione del cantante con la moglie di quel periodo, a causa dei suoi continui tradimenti, mentre nel 2006 l'artista era in una profonda crisi di insicurezza, in quanto l'album precedente, il suo primo album, non aveva ottenuto un grande successo commerciale, e scrisse questa canzone per la sua prima moglie, Paula Patton, perché lei gli ricordasse quanto fosse amato, sexy e speciale. E Paola apparve anche in quel sensuale videoclip. Si cambia genere, Run to Me, lei è Candy Staton, 1976.

signori e signore, è arrivato il momento della saudade do Brasil. E che momento d'amorenge, passionenge sarebbe senza João Gilberto e la sua wave meravigliosa.

come ho già detto un miliardo di volte, ci sono cover e cover, e quella di Macy Gray a me piace parecchio. You are the sunshine of my life.

Ground and Sexy erano Big Rob, Sir Charles Jones e Air 3. Chiudo la scaletta di questa sera con i Maze, Feel That You're Feeling, alla voce Frankie Beverly.

regia mi stanno facendo gli occhiacci che è arrivata la mia ora, nel senso non che muoio ma che devo andare via, e perché c'è poi quello dopo e poi ci sarà anche quello dopo e la radio è così. E quindi niente, buonanotte a tutti, buon weekend, alla prossima settimana. Fate i bravi, mi raccomando.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica

0: signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 32 minuti.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
4: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room.

0: stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4,
4: 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
5: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente. Buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti. Racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro.

ordine cronologico. Questo succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
5: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
6: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono
7: Beyond Love, Talk to Me.
8: Hitbox, Lift Me Up.
9: Adrenaline, Synthetic Dream.
10: Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. È mezzanotte e 33 minuti. I love my radio. Radio Tiguglio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. More Taylor, Kraya, Home.
2: Now when we see our favorites

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V. Tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
2: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
2: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro, potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo di storia.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
3: Bradeur, Leave It and Lose It. Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes. Seven, Rube. Technit, Maria Maria. Arriva Bradeur con Leave It or Lose It su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Luna e 33 minuti.
3: Radio Tiguglio, con te
4: sempre.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
5: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico. Si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio Web,
2: la colonna sonora della tua giornata.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
3: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.